0: spot. Questa realtà radiofonica presente sul territorio seleziona persone o agenti commerciali.
1: Vorremmo incontrare persone intraprendenti che abbiano l'ambizione di promuovere la propria attività col nostro marchio.
0: Se hai talento e voglia di realizzarti, entra nel nostro team.
1: Telefona al 335 816 99 25. Mail info@retesudaudio.com.
2: Tutto pronto per il tour Latte Miele estivo. Tante novità e tanti artisti italiani pronti

0: Grammy Agnello e tanti altri. La musica italiana in tour, direttamente nel tuo paese.
1: Per portare il nostro tour Latte Miele nel tuo paese, basta telefonare al 347 28 51 720.
2: Vola, colomba bianca, vola.
3: Vieni con me, vieni con me.
0: Non il solito concerto, ma uno spettacolo dal vivo. Interviste, presentazioni e dirette social con tanti artisti in una sola serata.
1: Per saperne di più, chiama il 347 28 51 720.
0: Radio Latte Miele, sempre al tuo fianco e adesso anche in piazza.
4: Cosa servono le mani? Non saprei.
5: Latte miele. Latte miele.
4: Lo sai da me, tu non puoi proprio andare via. Via le mani dagli occhi.
0: Radio Latte Miele.
5: La tua musica italiana.

0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana, anche nel weekend.
2: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: spot.
1: Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
2: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
1: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro. Soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro. Coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro. E tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
2: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Bozza a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57.
3: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
4: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
3: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
4: Ti aspettiamo a Lioni, in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su griecomobili.it.
3: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
5: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1969.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot.
2: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.

0: 2:58.
1: Spot. Giovedì 21 maggio alle ore 19 il Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano ospita una serata speciale di filosofia, teatro e passione. Arriva in Lucania Simone Regazzoni con la palestra di Platone, filosofia come allenamento. La conferenza spettacolo La notte appartiene agli amanti, Eros e filosofia di Platone accompagnerà il pubblico in un viaggio intenso tra desiderio, pensiero e bellezza. Un appuntamento della seconda edizione di Incedere, il fluire del tempo in Lucania, promosso dal Teatro Pubblico Ligure. Giovedì 21 maggio, ore 19, Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano. La notte appartiene agli amanti. Non mancare!
2: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del mondo. Momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Spot. Spot.
1: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione AIRO, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'AIRO siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'AIRO. In ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro.
2: Tutto pronto per il tour Latte e Miele estivo. Tante novità e tanti artisti italiani pronti a

0: A Gazebo, Grammy Agnello e tanti altri. La musica italiana in tour, direttamente nel tuo paese.
1: Per portare il nostro tour Latte Miele nel tuo paese, basta telefonare al 347 28 51 720.
0: Il solito concerto, ma uno spettacolo dal vivo. Interviste, presentazioni e dirette social con tanti artisti in una sola serata.
1: Per saperne di più, chiama il 347 28 51 720.
0: Radio Latte Miele, sempre al tuo fianco e adesso anche in piazza.
2: Canzone, trovala se può.
3: Latte Miele.
2: Una canzone triste nel mio cuore.
3: Latte Miele.
1: Latte Miele, la tua musica italiana.

0: spot.
1: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42 522.
3: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1967.
4: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario.
5: C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione.
4: Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, né contro misura.

Dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot. Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
2: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante altre marche di prestigio.
1: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
2: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
0: Latte Miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2009.

0: 4 in punto.
1: Spot.
2: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione Airo, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'Airo siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'Airo. In ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro.
3: Tutto pronto per il tour Latte e Miele estivo. Tante novità e tanti artisti italiani pronti a esibirsi nella tua piazza.

0: Bo, Grammy Agnello e tanti altri. La musica italiana in tour, direttamente nel tuo paese.
1: Per portare il nostro tour Latte Miele nel tuo paese, basta telefonare al 347 28 51 720.
2: Vola, colomba bianca, vola.
0: Non il solito concerto, ma uno spettacolo dal vivo. Interviste, presentazioni e dirette social con tanti artisti in una sola serata.
1: Per saperne di più, chiama il 347 28 51 720.
0: Radio Latte Miele, sempre al tuo fianco e adesso anche in piazza.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte Miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Spot. Spot.
1: Questa realtà radiofonica presente sul territorio seleziona persone o agenti commerciali.
2: Vorremmo incontrare persone intraprendenti che abbiano l'ambizione di promuovere la propria attività col nostro marchio.
1: Se hai talento e voglia di realizzarti, entra nel nostro team.
2: Telefona al 335 816 99 25. Mail info@retesudaudio.com.
3: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
4: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
3: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
4: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
5: Gelosa cara amica mia, io ti capisco veramente.
6: Latte miele. Latte miele.
7: Che amica sei.
8: Radio Latte Miele.
6: La tua musica italiana.
9: Ciao.

0: Spot.
1: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rionero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del mondo. Momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
2: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di 5 canzoni.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot. Spot.
2: Giovedì 21 maggio alle ore 19 il Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano ospita una serata speciale di filosofia, teatro e passione. Arriva in Lucania Simone Regazzoni con la palestra di Platone, filosofia come allenamento. La conferenza spettacolo La notte appartiene agli amanti, Eros e filosofia di Platone accompagnerà il pubblico in un viaggio intenso tra desiderio, pensiero e bellezza. Un appuntamento della seconda edizione di Incedere, il fluire del tempo in Lucania, promosso dal Teatro Pubblico Ligure. Giovedì 21 maggio, ore 19, Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano. La notte appartiene agli amanti. Non mancare!
3: Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
4: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
3: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro. Soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro. Coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro. E tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
4: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Bozza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57.
0: Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2003.

0: 4 e 58.
1: Spot. Tutto pronto per il tour latte miele estivo. Tante novità e tanti artisti italiani pronti a esibirsi nella tua piazza.

0: di Cataldo a Gazebo, Grammy Agnello e tanti altri. La musica italiana in tour, direttamente nel tuo paese.
1: Per portare il nostro tour Latte Miele nel tuo paese, basta telefonare al 347 28 51 720.
2: Vola, colomba bianca, vola.
3: Vieni con me, vieni con me.
0: Non il solito concerto, ma uno spettacolo dal vivo. Interviste, presentazioni e dirette social con tanti artisti in una sola serata.
1: Per saperne di più, chiama il 347 28 51 720.
0: Radio Latte Miele, sempre al tuo fianco e adesso anche in piazza.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte Miele ovunque. Portala sempre con te.

0: spot.
1: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione Airo, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'Airo siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'Airo. In ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro.
2: Tutto pronto per il tour Latte Miele estivo. Tante novità e tanti artisti italiani pronti a esibirsi nella tua piazza.

0: Grande Agnello e tanti altri. La musica italiana in tour, direttamente nel tuo paese.
1: Per portare il nostro tour Latte Miele nel tuo paese, basta telefonare al 347 28 51 720.
2: Vola, colomba bianca, vola.
3: Vieni con me. Vieni con me.
0: Non il solito concerto, ma uno spettacolo dal vivo. Interviste, presentazioni e dirette social con tanti artisti in una sola serata.
1: Per saperne di più, chiama il 347 28 51 720.
0: Radio Latte Miele, sempre al tuo fianco e adesso anche in piazza.
4: Un mondo d'amore.
5: Latte Miele.
6: Noi due nel mondo, nell'anima.
5: Latte Miele.
7: Com'è bello il mondo insieme a te. Mi sembra impossibile.
0: Radio Latte Miele.
5: La tua musica italiana.

0: mentre sul mondo piove forte, suoniamo un pianoforte, cantiamo insieme na na na.
1: Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana, anche nel weekend.

0: spot.
1: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
2: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
1: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
2: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
3: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1972.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot. Spot.
2: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
3: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
2: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
3: Ti aspettiamo a Lioni, in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su griecomobili.it.
2: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2006.

0: 5 e 59.
1: Spot. Giovedì 21 maggio alle ore 19 il Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano ospita una serata speciale di filosofia, teatro e passione. Arriva in Lucania Simone Regazzoni con la palestra di Platone, filosofia come allenamento. La conferenza spettacolo La notte appartiene agli amanti, Eros e filosofia di Platone accompagnerà il pubblico in un viaggio intenso tra desiderio, pensiero e bellezza. Un appuntamento della seconda edizione di Incedere, il fluire del tempo in Lucania, promosso dal Teatro Pubblico Ligure. Giovedì 21 maggio, ore 19, Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano. La notte appartiene agli amanti. Non mancare!
2: Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
3: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
2: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro. Soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro. Coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro. E tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
3: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Voza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
5: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
6: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
5: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
7: Le stelle di sabato 16 maggio, buona giornata a tutti. Ariete, lavoro e questioni pratiche occupano tutti i pensieri. Serve capire chi ti sostiene davvero. Possibili vecchi problemi, contenziosi da risolvere, ma ricordo che da luglio Giove inizia un transito spettacolare. Saturno è già nel segno, insomma, progetti partiti lentamente avranno successo. Toro, soprattutto i nati del segno che hanno vissuto negli ultimi due anni problemi d'amore o magari anche separazioni, ora possono recuperare perché è un periodo positivo per le relazioni, per gli affetti. Maggio favorisce riconciliazioni e incontri, occasioni importanti da non sprecare. Per i gemelli, Mercurio favorisce dialogo, trattative. Mercurio è il pianeta guida di questo segno zodiacale. Ecco perché è il momento ideale per fare pace anche dopo litigi passati. Possibili soluzioni nel lavoro, persino se si è chiusa una porta, si aprirà un portone, magari per tirare avanti o per perfezionare la propria attività, c'è chi assumerà due mansioni, accetterà due ruoli. Cancro, Venere porterà una fase molto favorevole. Cresce il desiderio di amare, di conferme emotive. Un'amicizia, un incontro recente possono diventare importanti. Sensibilità, emozioni molto intense. Leone, giornata stancante, fisicamente un po' sottotono. Stress legato a soldi, accordi economici. Ma questo non limita assolutamente la tua capacità di vincere le sfide. E ancora di più perché Giove tra poche settimane sarà proprio nel tuo segno. In amore comandi tu. Vergine, dopo l'attesa arrivano segnali positivi, idee e progetti iniziano a muoversi e tra l'altro è possibile anche una tregua in tutte quelle situazioni tese che soprattutto a marzo hanno determinato uno stallo. Dalla prossima settimana ancora meglio. Bilancia, hai bisogno di sentirti sostenuto nei rapporti, abbiamo visto che gli ultimi due mesi sono stati un po' complicati, c'è persino chi ha dovuto riaprire pagine non proprio chiare della propria vita, soprattutto se ci sono stati contenziosi, problemi. Comunque, fine maggio porta revisioni di accordi e collaborazioni, alcuni legami sembrano poco affidabili, in amore ci vuole pazienza. Scorpione, inizia a preparare un piano di azione per giugno, perché quello sarà un mese di recupero e crescita. Intanto l'amore ha bisogno di un po' più di tranquillità. Queste sono giornate stancanti, soprattutto per chi si occupa della famiglia o ha avuto un problema personale che deve risolvere. Sagittario, evita problemi inutili, reazioni impulsive. Adesso devi essere molto attento ai dettagli, anche perché... è vero, la giornata può portare un ritardo, un cambio di programma, ma se io guardo le stelle della seconda parte di maggio, di giugno, dico sei tra i vincitori, giorni più sereni in arrivo, prima di fare scelte drastiche, pensaci bene. Capricorno, sabato attivo, domenica più tranquilla, hai bisogno di recuperare equilibrio, calma, dopo le vicissitudini degli ultimi mesi. Le tensioni recenti però iniziano a sciogliersi e tra l'altro più ci avviciniamo alla fine del mese e meglio andrà. Acquario, settimana pesante, piena di responsabilità, c'è anche chi ha firmato un accordo e poi se n'è pentito. Insomma, una fase di stress che necessita di eliminare ciò che non conta davvero. Possibili ripensamenti su accordi anche d'amore. Pesci, ti senti vulnerabile, facilmente colpito, necessità di chiarire problemi nei rapporti, soprattutto se qualcuno ti accusa. Giove protegge fino alla fine di giugno, quindi se ci sono problemi, se bisogna recuperare equilibrio, calma, risolvere un contenzioso, meglio agire entro la fine del prossimo mese. Vi abbraccio, vi aspetto domani, non mancate.
8: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
6: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.

0: Hot. Questa realtà radiofonica presente sul territorio seleziona persone o agenti commerciali.
1: Vorremmo incontrare persone intraprendenti che abbiano l'ambizione di promuovere la propria attività col nostro marchio.
0: Se hai talento e voglia di realizzarti, entra nel nostro team.
1: Telefona al 335 816 99 25. Mail info@retesudaudio.com.
2: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
3: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
2: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
3: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
4: Latte miele.
5: Si può scivolare, se così si può dire, questioni di cuore.
4: Latte miele.
6: Scivolare nel corso degli anni e non pesare sul cuore degli altri.
7: Radio Latte miele.
4: La tua musica italiana.
8: Parcheggi abusivi, applausi abusivi.

bacio, non so come si fa. Se ti avvicini adesso, stellina, proviamo insieme. Voilà.

e son passati di anni, di amori e nostalgie, ma il cuore è sempre quello dei vent'anni, i grandi slanci, le sue bugie.

lo so come si fa. Se ti avvicini ancora, stellina, sarà bellissimo. Voilà.

0: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
2: Spot.
3: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione Airo, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'Airo siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'Airo. In ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza. A sostegno dei malati di cancro. Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi, soprattutto al nord-est e su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massime in ulteriore lieve calo, con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Spot.
6: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del mondo rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
0: Latte miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2015,

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: esatta è offerta da
1: Eurofestivalnews.com. Notizie e aggiornamenti live da Vienna per seguire la finale dell'Eurovision Song Contest 2026. Questa sera, in diretta dalle 21, tifa insieme a tutta Italia per Salda Vinci e la sua Per Sempre Sì.
2: Saremo io e te per sempre.
1: Unisciti alla più grande community italiana dedicata all'evento su eurofestivalnews.com/social e vivi l'Eurovision con noi.
2: Per sempre sì.
1: Sette in punto.
0: Spot. Tutto pronto per il tour latte miele estivo. Tante novità e tanti artisti italiani pronti a esibirsi nella

0: Bobo, Grande Agnello e tanti altri. La musica italiana in tour, direttamente nel tuo paese.
1: Per portare il nostro tour Latte Miele nel tuo paese, basta telefonare al 347 28 51 720.
2: Vola, colomba bianca, vola.
0: Non il solito concerto, ma uno spettacolo dal vivo. Interviste, presentazioni e dirette social con tanti artisti in una sola serata.
1: Per saperne di più, chiama il 347 28 51 720.
0: Radio Latte Miele, sempre al tuo fianco e adesso anche in piazza.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte Miele è ovunque. Portala sempre con te.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 5,63. Anticipo €4,438, valore di riscatto €21,927, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
5: Bentrovati all'appuntamento con le notizie dal mondo del lavoro in collaborazione con ADN Kronos, Labitalia. Mettere in contatto i propri studenti con le aziende è il lavoro quotidiano che il Career Service della LUIS svolge da 30 anni come parte importante del processo di formazione. A dirlo è Rita Carisano, direttore generale della LUIS Guido Carli.
6: È un lavoro quotidiano perché per questi ragazzi, indipendentemente da come andrà, è un appuntamento importante nella loro carriera, perché per la prima volta si troveranno davanti a qualcuno che li giudicherà professionalmente. In questi 30 anni abbiamo costruito, siamo cresciuti insieme alle aziende, le aziende sono cresciute insieme a noi per formare i ragazzi nel modo migliore perché trovino il loro spazio e la loro realizzazione nel mondo del lavoro.
5: A marzo 2026 si stima che l'indice destagionalizzato della produzione industriale aumenti dello 0,7% rispetto a febbraio. Nella media del primo trimestre il livello della produzione diminuisce dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti, lo rende noto l'Istat in un comunicato. Nel periodo gennaio-marzo del 2026 il PIL italiano, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, ha evidenziato, secondo la stima preliminare, una crescita dello 0,2% su base congiunturale, proseguendo così il percorso di crescita iniziato nel secondo semestre 2025, lo comunica l'Istat. L'Istat segnala anche che la fiducia delle imprese ha registrato un deciso peggioramento ad aprile dopo la sostanziale stabilità osservata nei primi tre mesi dell'anno, interessando tutti i principali comparti economici ad eccezione del commercio al dettaglio. Il numero di occupati diminuisce a marzo dello 0,1% su base mensile, pari a meno 12.000 unità, attestandosi a 24.124.000 unità. Il calo coinvolge le donne, i 15-24enni e gli over 50. Il tasso di occupazione, comunica l'Istat, risulta stabile al 62,4%. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
7: Spot.
8: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
9: Asta Mobili, la metà è gratis.
8: Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
10: Aperto anche la domenica.
11: Il 23 maggio a San Vito di Castelgrande si accende la magia della tradizione. Torna l'Uf Canoe, la grande festa del falò organizzata dall'associazione ACRAS con il patrocinio del comune di Castelgrande. Dalle ore 20 accensione del falò, degustazioni tipiche, la coinvolgente musica di Nicky Fox e divertimento per tutti. L'Uf Canoe, 23 maggio, ore 20 a San Vito di Castelgrande, per vivere insieme il calore del fuoco, dei sapori e della tradizione.
12: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno sono arrivati i Chiarelli Days. Solo fino al 17 maggio, €100 di sconto immediato su tutto, trasporto e montaggio gratis, interessi zero e macchinetta caffè in omaggio. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
13: Mantieni il bacio oltre l'errore del tempo.
14: Latte e miele.
15: Siamo eterni come il bacio di Klimt.
14: Latte e miele.
16: Ti bacio ancora mentre dormi.
17: Radio Latte e Miele.
14: La tua musica italiana.

0: così rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
5: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
6: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Spot.
8: Quando i nostri monti, abbracciati dal caldo, si ricoprono di un rigoglioso manto verde, vuol dire che sono pronti ad accogliere chi li presiederà e li proteggerà. La razza bovina podolica. Armonica presenza tra passato e presente. Stiamo assistendo ad un rito secolare, la transumanza, il trasferimento a piedi delle mandrie dalla pianura, dove hanno trascorso l'inverno, fino ai nostri pascoli incontaminati, percorrendo gli antichi tratturi. Noi ci stiamo preparando per offrirvi il meglio. Tipicità, genuinità, novità. A Pesco Pagano, in provincia di Potenza, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto, Podolica, la prima sagra in Italia a chilometri zero dedicata alla carne e ai formaggi di razza bovina podolica. Vi aspettiamo il 31 luglio e il 1 agosto a Pesco Pagano.
9: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
10: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
9: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
10: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta

0: Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Spot.
2: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna. Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
3: Aperto anche la domenica.
4: Per i nostri progetti in casa so dove andare.
5: Dai, dimmi!
4: Dalla Murese Marmi, che da oltre 40 anni è nel settore della lavorazione di marmi, pietre e graniti.
5: Realizza portali, orni e scale, caminetti su misura, arte funeraria, top, opere in pietra, piazzale con materiali provenienti da tutto il mondo. Inoltre negli showroom troverai vasta scelta di prodotti in gres, arredo bagno, porte interne, tutto a ottimi prezzi.
4: Andiamoci subito, presso la Murese Marmi, consulenze tecniche, dalla progettazione all'assistenza. Assistenza post vendita con personale qualificato.
5: La Murese Marmi, in contrada Piano San Quirico a Muro Lucano. Telefono 0976 77 150.
4: La Murese Marmi, la marmeria che impreziosisce la vostra casa.
6: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno sono arrivati i Chiarelli Days. Solo fino al 17 maggio, 100 euro di sconto immediato su tutto. Trasporto e montaggio gratis, interessi zero e macchinetta caffè in omaggio. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
7: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2015.

0: ancora tu qui.
1: Radio Latte Miele.
2: Latte Miele.
1: La tua musica italiana, anche nel weekend.

0: L'ora esatta è offerta da
1: Eurofestivalnews.com. Notizie e aggiornamenti live da Vienna per seguire la finale dell'Eurovision Song Contest 2026. Questa sera, in diretta dalle 21, tifa insieme a tutta Italia per Salda Vinci e la sua Per Sempre Sì.
2: Saremo io e te per sempre.
1: Unisciti alla più grande community italiana dedicata all'evento su eurofestivalnews.com/social e vivi l'Eurovision con noi.
2: Per sempre sì.
1: Sette e 59.
3: Spot.
4: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione AIRO, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'AIRO siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'AIRO. In ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro.
5: La primavera di Auto R è sempre più conveniente. Volkswagen T-Roc da 16.800 euro, T-Cross da 16.950 euro, Taigo da 18.950 euro e Polo da 14.800 euro. E attenzione! Dopo il successo di aprile, sabato e domenica 16 e 17 maggio, ritorna il mercatino dell'usato del chilometro zero, con sconti fino al 20%. Super offerte di primavera da Auto R, concessionaria Volkswagen, Seat, Skoda e Cupra, Potenza, area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
6: Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
7: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
6: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro. Soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro. Coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro. E tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
7: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Voza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza, presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57.
8: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
1: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
9: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: Latte e miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
10: Le stelle di sabato 16 maggio, buona giornata a tutti. Ariete, lavoro e questioni pratiche occupano tutti i pensieri. Serve capire chi ti sostiene davvero. Possibili vecchi problemi, contenziosi da risolvere, ma ricordo che da luglio Giove inizia un transito spettacolare. Saturno è già nel segno, insomma, progetti partiti lentamente avranno successo. Toro, soprattutto i nati del segno che hanno vissuto negli ultimi due anni problemi d'amore o magari anche separazioni, ora possono recuperare perché è un periodo positivo per le relazioni, per gli affetti. Maggio favorisce riconciliazioni e incontri, occasioni importanti da non sprecare. Per i gemelli, Mercurio favorisce dialogo, trattative. Mercurio è il pianeta guida di questo segno zodiacale. Ecco perché è il momento ideale per fare pace anche dopo litigi passati. Possibili soluzioni nel lavoro, persino se si è chiusa una porta, si aprirà un portone, magari per tirare avanti o per perfezionare la propria attività, c'è chi assumerà due mansioni, accetterà due ruoli. Cancro, Venere porterà una fase molto favorevole. Cresce il desiderio di amare, di conferme emotive. Un'amicizia, un incontro recente possono diventare importanti. Sensibilità, emozioni molto intense. Leone, giornata stancante, fisicamente un po' sottotono, stress legato a soldi e accordi economici, ma questo non limita assolutamente la tua capacità di vincere le sfide, e ancor di più perché Giove tra poche settimane sarà proprio nel tuo segno. In amore comandi tu. Vergine, dopo l'attesa arrivano segnali positivi, idee e progetti iniziano a muoversi e tra l'altro è possibile anche una tregua in tutte quelle situazioni tese che soprattutto a marzo hanno determinato uno stallo. Dalla prossima settimana ancora meglio. Bilancia, hai bisogno di sentirti sostenuto nei rapporti, abbiamo visto che gli ultimi due mesi sono stati un po' complicati, c'è persino chi ha dovuto riaprire pagine non proprio chiare della propria vita, soprattutto se ci sono stati contenziosi, problemi. Comunque, fine maggio porta revisioni di accordi e collaborazioni, alcuni legami sembrano poco affidabili, in amore ci vuole pazienza. Scorpione, inizia a preparare un piano di azione per giugno, perché quello sarà un mese di recupero e crescita. Intanto l'amore ha bisogno di un po' più di tranquillità. Queste sono giornate stancanti, soprattutto per chi si occupa della famiglia o ha avuto un problema personale che deve risolvere. Sagittario, evita problemi inutili, reazioni impulsive. Adesso devi essere molto attento ai dettagli, anche perché... è vero, la giornata può portare un ritardo, un cambio di programma, ma se io guardo le stelle della seconda parte di maggio, di giugno, dico sei tra i vincitori, giorni più sereni in arrivo, prima di fare scelte drastiche, pensaci bene. Capricorno, sabato attivo, domenica più tranquilla, hai bisogno di recuperare equilibrio, calma, dopo le vicissitudini degli ultimi mesi. Le tensioni recenti però iniziano a sciogliersi e tra l'altro più ci avviciniamo alla fine del mese e meglio andrà. Acquario, settimana pesante, piena di responsabilità, c'è anche chi ha firmato un accordo e poi se n'è pentito. Insomma, una fase di stress che necessita di eliminare ciò che non conta davvero. Possibili ripensamenti su accordi anche d'amore. Pesci, ti senti vulnerabile, facilmente colpito, necessità di chiarire problemi nei rapporti, soprattutto se qualcuno ti accusa. Giove protegge fino alla fine di giugno, quindi se ci sono problemi, se bisogna recuperare equilibrio, calma, risolvere un contenzioso, meglio agire entro la fine del prossimo mese. Vi abbraccio, vi aspetto domani, non mancate.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 10. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
9: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.

Buongiorno con Laura Pausini ed è subito immensamente auguri per lei. Buon compleanno Laura, nata il 16 maggio, che andrebbe detto come la canzone del 16 marzo con Auguri, auguri Laura, tra l'altro anche lei in un post ha giocato proprio su questo. E davvero, buon compleanno da parte di tutta Radio Latte Miele. Inizia così una nuova puntata di Tutti amano il weekend.

0: Ciao da Francesco Carrubba, grazie a Umbertino Aniceto in regia. Come ogni sabato e domenica stiamo insieme dalle 8 alle 10. Tutti amano il weekend, noi di Latte Miele ancora di più. Ho tante cose da dirvi subito all'inizio e poco tempo per farlo. Allora, intanto oggi è la giornata internazionale della luce, proclamata dall'UNESCO già nel 2015. Insomma, si celebra l'anniversario della realizzazione del primo laser al mondo da parte di Theodor Maiman nel 1960. E poi insomma si celebra l'importanza della luce, delle tecnologie nelle nostre vite. E anche la giornata nazionale contro il body shaming, molto importante anche questo, per l'autostima, promuovere la cultura del rispetto, la consapevolezza di sé. E anche la giornata internazionale del vivere insieme in pace, una cosa che dovremmo imparare a fare sempre di più. Ma tornando al compleanno di Laura Pausini, siamo un po' sorpresi, io, Umbertino, in generale, dal fatto che a maggio cadano così tanti compleanni. Ho una sensazione, secondo voi maggio è uno dei mesi in cui cadono più compleanni? Per esempio, oggi stesso è anche il compleanno di Dolce Nera, lei di Galatina, quindi un'altra cantante. In generale tanti cantanti fanno gli anni proprio a maggio, e oggi stesso abbiamo anche altri compleanni da festeggiare. Insomma, accendiamo il weekendometro. Il numero per i vostri messaggi scritti e vocali è il 335 787 1910.
1: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui limiti. Al centro come sopra, a sud bello.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: Temperature in aumento.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
6: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
5: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua.
7: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
8: Spot. Quando i nostri monti, abbracciati dal caldo, si ricoprono di un rigoglioso manto verde, vuol dire che sono pronti ad accogliere chi li presiederà e li proteggerà, la razza bovina podolica. Armonica presenza tra passato e presente. Stiamo assistendo ad un rito secolare, la transumanza, il trasferimento a piedi delle mandrie dalla pianura, dove hanno trascorso l'inverno, fino ai nostri pascoli incontaminati, percorrendo gli antichi tratturi. Noi ci stiamo preparando per offrirvi il meglio, tipicità, genuinità, novità. A Pesco Pagano, in provincia di Potenza, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto, Podolica, la prima sagra in Italia a chilometri zero, dedicata alla carne e ai formaggi di razza bovina podolica. Vi aspettiamo il 31 luglio e il 1 agosto a Pesco Pagano.
9: Giovedì 21 maggio alle ore 19 il Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano ospita una serata speciale di filosofia, teatro e passione. Arriva in Lucania Simone Regazzoni con la palestra di Platone, filosofia come allenamento. La conferenza spettacolo La notte appartiene agli amanti, Eros e filosofia di Platone accompagnerà il pubblico in un viaggio intenso tra desiderio, pensiero e bellezza. Un appuntamento della seconda edizione di Incedere, il fluire del tempo in Lucania, promosso dal Teatro Pubblico Ligure. Giovedì 21 maggio, ore 19, Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano. La notte appartiene agli amanti. Non mancare!
10: Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
11: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
10: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
11: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.

0: latte e miele.
1: Questa nostra stupida canzone d'amore.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

La più bella del mondo, Rocco Hunt su Radio Latte Miele. Partiamo subito dalla attualità, dagli aggiornamenti delle ultime ore con le operazioni di ricerca e recupero dei corpi dei 4 dei 5 sub italiani morti durante un'immersione nell'atollo di Vavu alle Maldive. Uno è stato recuperato ieri pomeriggio. I testimoni di questa escursione scientifica assicurano che a largo delle grotte di Alimata non c'era nessuna allerta meteo quando è stata fatta l'escursione. Il tempo era bello, dicono, il mare non era perturbato e la visibilità ottima. Questa la descrizione della situazione meteorologica al momento dell'escursione. E gli altri quattro subacquei potrebbero essere nella stessa grotta in cui è stato trovato il primo corpo, a una profondità di circa 60 metri, e questo è uno degli elementi che rende le ricerche molto difficili, insieme alle condizioni del meteo che continuano a essere avverse nella zona. Ci sono venti forti, c'è un'allerta gialla, insomma non è semplice. E intanto la procura di Roma indaga proprio in relazione a quello che è successo. Ora c'è il Disco Weekend di Radio Latte Miele con Saif. Buona domenica.

0: Buona domenica.
1: Buona domenica con Saif su Radio Latte Miele, il disco weekend. Dobbiamo anche dire che per Saif è un weekend di gioia, perché siamo primi in classifica, dice lui proprio in un post sui social, in cui ricorda anche che il suo album Santissimo è il frutto di quello che ha vissuto nella sua vita da quando è nato fino a oggi e della forma che ha provato a dargli negli ultimi 2 anni. Ed è proprio Santissimo il suo primo disco ufficiale a conquistare la vetta della classifica ufficiale degli album più venduti della settimana. Attenzione, perché il primo posto è sia nella classifica generale sia in quella dei formati fisici, quindi CD, vinili, musicassette. Una grande soddisfazione per lui, che si appresta ad affrontare dei mesi pieni di concerti, perché quest'estate sarà protagonista del Santissimo tour estivo sui palchi dei maggiori festival italiani. Poi c'è la Santissima Fest 2026 il 18 luglio, quindi sarà per la prima volta sul palco dell'Arena del Mare di Genova. Lui è molto legato alla Liguria in generale. I concerti continueranno poi in autunno con il Santissimo tour nei principali club italiani. Intanto volevo anche salutare alcuni ascoltatori e ascoltatrici che hanno mandato subito la mattina presto i loro primi messaggi, tra cui Roberto da Torino e anche Mirella, che durante la notte ci ha ringraziato perché è tornata dal concerto di Gigliola Cinquetti. Una serata molto bella, come dice, e ringrazia anche per i biglietti ricevuti in regalo proprio da Radio Latte Miele.
2: Tutti amano, wow. Tutti amano il weekend.
3: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
6: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i 4 amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Spot. Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno sono arrivati i Chiarelli Days. Solo fino al 17 maggio, 100 euro di sconto immediato su tutto. Trasporto e montaggio gratis, interessi zero e macchinetta caffè in omaggio. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
9: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
10: Asta Mobili, la metà è gratis.
9: Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
11: Aperto anche la domenica.
1: Il nostro nuovo viaggio nel tempo della musica italiana inizia con il grande Adriano Celentano, il molleggiato, il ragazzo della via Gluck dal 1966, e poi andiamo nel 1981 con Alberto Camerini, Rock and Roll Robot.

Con Rock and Roll Robot, Alberto Camerini arriva su Radio Latte Miele a confermare che maggio è un mese ricco di compleanni, anche insomma della musica italiana, perché anche lui compie gli anni proprio oggi, tra l'altro Tondi, 75. Tanti auguri da parte di Latte Miele, 75 come l'artista che ascolteremo tra pochissimo sempre nel nostro viaggio nel tempo della musica. Torniamo invece ai giorni nostri, perché c'è una norma che nelle ultime ore ha scatenato un po' di scompiglio in Italia e in diverse città. Quella che riguarda i monopattini elettrici, quest'obbligo di targa che scade oggi in sostanza, ma c'è il rischio di ritardi in varie città. Allora, cosa succede? Entro oggi i proprietari di monopattini elettrici dovrebbero dotarsi della targa proprio per il monopattino. Chi non si adegua rischia multe fino a 400 euro. Si tratta in sostanza di un contrassegno identificativo da richiedere sul portale dell'automobilista, costa 35 euro, e però si stanno mobilitando anche le associazioni. Per esempio Assoutenti chiede al Ministero dei Trasporti di spiegare se si può circolare comunque in attesa di questo contrassegno senza ricevere le multe. C'è anche un obbligo di assicurazione per i monopattini che invece è stato prorogato di 2 mesi e scatterà quindi dal 16 luglio, c'è un po' più di tempo. Sono norme interessanti, importanti, anche perché i monopattini sono sempre più presenti sulle nostre strade. Arriva un altro artista che compie gli anni oggi, è Claudio Baglioni, nato il 16 maggio, anche per lui compleanno tondo, sono 75, quindi tanti tanti auguri, gliel'ha fatti anche Laura Pausini sui social. Laura compie gli anni a sua volta, e quindi 1000 giorni di te e di me sul Latte Miele.

0: Sulle note di Mille giorni di te e di me con Claudio Baglioni su Radio Latte Miele dal 1990, rinnovando gli auguri per il suo compleanno che cade proprio oggi, sabato 16 maggio, insieme al compleanno di Laura Pausini, Dolce Nera, Camerini. Insomma, abbiamo fatto gli auguri a tutta la musica italiana oggi praticamente, e torno a chiedervi se maggio è davvero un mese così ricco di compleanni o è solo una percezione. 335-787-1910 per i vostri messaggi. Apriamo anche la terza pagina, come se fossimo un giornale vero e proprio, quindi la pagina della cultura, con alcune segnalazioni, alcuni spunti. Partiamo dal Festival di Cannes con John Travolta, che riceve a sorpresa la Palma d'Oro d'onore proprio del festival. Non se l'aspettava, ha detto questo grandissimo attore, che se la meritava. Poi veniamo in Italia invece, perché è in corso il Salone Internazionale del Libro di Torino, e quindi per chi ama la lettura, i libri, ma non solo, la cultura in generale, è un grandissimo evento. E ora invece proviamo insieme a immaginare una città piena di pianoforti ovunque, tutti pronti a suonare, a essere suonati. E sono i giorni di Piano City Milano, che è un evento promosso dall'associazione Piano City Milano insieme al comune del Meneghino, anche con il sostegno del Ministero della Cultura. Questa è la 16ª edizione, conta oltre 250 concerti in tutta la città, e non solo, perché ci sono anche delle esibizioni fuori porta. Sono coinvolti più di 250 artisti italiani e internazionali, che si esibiscono in oltre 140 luoghi. Giusto per fare una segnalazione sul programma di oggi, c'è Ingrid Carbone, che suona proprio a Milano e tiene una piano lesson sull'universo femminile tra i grandi compositori della storia. Lei è un personaggio interessante perché sia pianista sia matematica, anche divulgatrice di musica e cultura, quindi un artista davvero interessante.
1: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E passiamo alla pagina sportiva.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
5: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
6: E le focaccine ai piselli della Romagna?
7: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, fiorentini che trovi. Fiorentini.
8: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
9: Febal Casa, Febal Casa.
8: Più info su febalcasa.com.
10: Spot.
11: La primavera di Auto R è sempre più conveniente. Volkswagen T-Roc da 16.800 euro, T-Cross da 16.950 euro, Taigo da 18.950 euro e Polo da 14.800 euro. E attenzione! Dopo il successo di aprile, sabato e domenica 16 e 17 maggio, ritorna il mercatino dell'usato

0: chilometro zero con sconti fino al 20%. Super offerte di primavera da AutoR, concessionaria Volkswagen, Seat, Skoda e Cupra, Potenza, area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
1: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.

0: Ine Gramaro dal 2005 con il brano Estate su Radio Latte Miele. E proprio a proposito di estate, manca un mese all'inizio del tour della band salentina. Ecco, Umbertino ha fatto partire la partita di tennis, anche se ci vorrebbe anche il suono della pioggia in questo caso, Umbertino, perché agli internazionali di tennis, insomma, la pioggia si è fatta sentire al punto, eccola, da far sospendere al Foro Italico più o meno dalle 21:45 di ieri sera la partita tra Jannik Sinner e Medvedev. È importante perché è la seconda semifinale e erano al terzo set più o meno dopo 2 ore e 20 di gioco. Il punteggio era di 6-2, 5-7 e 4-2 nel terzo set, comunque a favore del nostro Sinner. E però dopo oltre un'ora di sospensione la pioggia non calava e quindi si è deciso di interrompere. Si continua a giocare proprio oggi. Nel frattempo però sappiamo che non ci sarà un derby italiano in finale in ogni caso, perché Darderi ha perso contro il norvegese Casper Ruud. Insomma, era probabilmente anche un po' stanco il nostro Darderi e insomma è stato sconfitto in 2 set. Anche in questo caso la gara era stata interrotta per 2 ore proprio a causa della pioggia. Tutti amano, wow.
1: Tutti amano Michele. Sono le parole tue, no? Tu non bisticci mai.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: L'ora esatta è offerta da
2: Eurofestivalnews.com. Notizie e aggiornamenti live da Vienna per seguire la finale dell'Eurovision Song Contest 2026. Questa sera, in diretta dalle 21, tifa insieme a tutta Italia per Salda Vinci e la sua Per Sempre Sì.
3: Saremo io e te! Per sempre.
2: Unisciti alla più grande community italiana dedicata all'evento su eurofestivalnews.com/social e vivi l'Eurovision con noi.
4: Spot.
5: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione Airo, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'Airo siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'Airo. In ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro.
6: Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
7: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
6: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro. Soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro. Coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro e tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
7: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Voza a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57.
8: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: soldi.
1: Volevo capire con Marrakesh, il titolo del brano e anche del duetto di Madame, l'abbiamo ascoltato insieme su Radio Latte Miele. Tra l'altro lei è tra gli artisti che sono stati ricevuti dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. È successo per la prima volta in quasi 150 anni di storia, la SIAE è stata ricevuta ufficialmente al Quirinale dal Capo dello Stato, quindi un momento storico anche per i cantanti. Inizia così la seconda ora di Tutti amano il weekend. Ciao di nuovo da Francesco Carruba. Grazie a Umbertino Aniceto in regia. Ricordiamo anche un importantissimo appuntamento musicale di oggi, l'Eurovision Song Contest. Sappiamo qual è la scaletta di questo gran finale. Allora, Sal Da Vinci con la sua Per Sempre Sì canterà per l'Italia alla posizione numero 22 tra Cipro e Norvegia. Questo dice la scaletta ufficiale della finale di oggi. Allora, è considerata una posizione favorevole anche perché nella parte finale della serata, un po' come se fosse il gran finale. Tra i favoriti per la vittoria c'è anche la Finlandia, che si esibirà per 17esima, la Grecia per 6ª, l'Australia per 8ª, ad aprire la serata ci penserà la Danimarca, mentre l'Austria, che è il paese ospitante, chiuderà la competizione in 25esima posizione. Questo per quanto riguarda l'Eurovision, facendo un grande in bocca al lupo a Sal Da Vinci. Poi ci sono i vostri messaggi al 335-787-1910. Vi ho chiesto se secondo voi maggio è un mese davvero particolarmente ricco di compleanni, come dimostrano i tanti auguri alla musica italiana che abbiamo fatto oggi da Laura Pausini a Claudio Baglioni. Giacomo ci scrive: non so dire se maggio è il mese in cui ci sono più nascite, ma sicuramente nella mia famiglia siamo in due a festeggiare. E quindi vedi che un po' confermi.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
5: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa?
6: Il quadrotto?
5: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
7: Spot. Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno sono arrivati i Chiarelli Days. Solo fino al 17 maggio, 100 euro di sconto immediato su tutto. Trasporto e montaggio gratis, interessi zero e macchinetta caffè in omaggio. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
8: Il 23 maggio a San Vito di Castelgrande si accende la magia della tradizione. Torna l'UFO Canoe, la grande festa del falò organizzata dall'associazione ACRA con il patrocinio del comune di Castelgrande. Dalle ore 20, accensione del falò, degustazioni tipiche, la coinvolgente musica di Nicky Fox e divertimento per tutti. L'UFO Canoe, 23 maggio, ore 20, a San Vito di Castelgrande, per vivere insieme il calore del fuoco, dei sapori e della tradizione.
9: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna. Asta Mobili, la metà è gratis. Asta Mobili, lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
10: Aperto anche la domenica.
11: Giulia ci sa fare, Giulia è intelligente, Giulia è qualcosa di più.
12: Latte miele.
13: Brava Giulia, brava Giulia.
12: Latte miele.
14: Giulia si sposa, è la sola cosa che lei non ha mai fatto insieme.
15: Radio Latte Miele.
12: La tua musica italiana.

Aranciata, l'ultimo singolo di Fra Quintale, che in effetti ha un po' il gusto dell'estate. Lo abbiamo ascoltato insieme su Radio Latte Miele, Tutti Amano il Weekend, sabato 16 maggio, con Francesco Carruba, Umbertino Aniceto in regia. Guardiamo un attimo al Regno Unito, perché in queste ore c'è un po' di attesa. Il premier Starmer potrebbe dimettersi. L'avevamo già accennato forse proprio lo scorso weekend, perché è da qualche tempo, insomma, che va avanti questa vicenda delle possibili dimissioni del primo ministro inglese, e lui potrebbe appunto dimettersi a favore del sindaco di Manchester, Burnham. Tutto questo lo dicono i media inglesi, in particolare il Daily Telegraph. Cosa è successo? Già da qualche tempo Burnham ha annunciato che potrebbe candidarsi alle elezioni suppletive per la Camera dei Comuni, e quindi il suo partito, il Partito Laburista, ha già approvato la candidatura. Se verrà eletto in Parlamento, a quel punto Burnham potrà aspirare appunto alla carica di Premier. Sempre i media, la stampa, dicono che Starmer sta quindi valutando tutte le opzioni disponibili sul tavolo. Potrebbe effettivamente dimettersi, e questo sarà possibile se tutte le correnti dei laburisti si uniranno attorno al nome di Burnham, e quindi questo conferma che le correnti all'interno dei partiti ci sono un po' in tutto il mondo, e non solo in Italia. C'è un nuovo singolo da ascoltare insieme su Radio Latte Miele, quello di Mace, il produttore, con due grandi voci, Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini.

Le atmosfere di Mace, la produzione, le voci di Salmo e Colapesce in questo nuovo singolo Cattive Abitudini su Radio Latte Miele, un brano particolare anche perché oltre alla produzione del bravissimo Mace si intrecciano queste due voci apparentemente diverse che però poi si legano benissimo, quindi le strofe taglienti, graffianti di Salmo, che è soprattutto un rapper, e poi invece le note più oniriche, sognanti di Colapesce, insomma, uniti in questo brano che tra l'altro era stato presentato in anteprima in un concerto davanti a 12.000 persone al Forum di Milano circa 2 settimane fa, il 30 aprile. Il Forum era sold out per l'occasione, in questa serata che si intitolava Out of Body Experience 2, perché l'universo di Mace è così, è molto particolare. Sul palco c'era Salmo, c'era Marco Mengoni, Jamie, Tights, Venerus, Ernia, insomma Colapesce ovviamente, anche Fra Quintale che abbiamo ascoltato poco fa, Samurai J, veramente tanti artisti tutti diversi per una grande serata in cui è stato presentato anche questo brano.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
4: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
5: Prenditi un Sunseeker.
3: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
4: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
6: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
8: Febal Casa, Febal Casa.
7: Più info su febalcasa.com.
9: Spot.
10: La primavera di Auto R è sempre più conveniente. Volkswagen T-Roc da 16.800 euro, T-Cross da 16.950 euro, Taigo da 18.950 euro e Polo da 14.800 euro. E attenzione! Dopo il successo di aprile, sabato e domenica 16 e 17 maggio, ritorna il mercatino dell'usato del chilometro zero con sconti fino al 20%. Super offerte di primavera da Auto R, concessionaria Volkswagen, Seat, Skoda e Cupra, Potenza, area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
11: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
12: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
11: Come Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
12: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su griecomobili.it.
11: Greco Mobili, non arrediamo soltanto. Costruiamo atmosfere.
13: Il nostro nuovo viaggio nel tempo della musica passa per due grandissime canzoni con sfumature diverse e anni diversi. Partiamo dal 68 con Applausi dei Camaleonti e poi Futura di Lucio Dalla dal 1986.

0: aspettiamo che ritorni la luce, di sentire una voce. Aspettiamo senza avere paura domani.
1: Lucio Dalla dal 1986 su Radio Latte Miele con Futura, una grandissima canzone. A proposito di futuro, una piccola notizia, un aggiornamento delle ultime ore che ci fa ben sperare comunque per la situazione italiana, perché Standard & Poor's ha aggiornato il nostro rating, la valutazione economica del nostro paese, lo lascia a livello BBB+, e questo conferma l'outlook positivo, si chiama così, sono le prospettive dell'economia italiana in generale per il prossimo periodo. È un dato abbastanza importante perché viene confermato da diverso tempo. Già a fine gennaio c'era stato un primo aggiornamento con la conferma di questo livello, che viene in realtà confermato ormai già dall'anno scorso. Era stato confermato già ad ottobre e poi anche ad aprile. Quindi insomma l'economia italiana in questo momento è abbastanza stabile, diciamo quasi solida, e questo un po' ci rassicura viste tutte le incertezze anche internazionali che ci circondano. C'è un altro compleanno della musica italiana da festeggiare, quello di Niccolò Fabi, che come Claudio Baglioni, Laura Pausini, Dolce Nera, Camerini, tanti artisti che abbiamo ascoltato insieme questa mattina, festeggia il suo compleanno, 58 anni, anzi 58 primavere, estati, autunni e inverni.

0: Dica è una delle prime canzoni con cui abbiamo scoperto Niccolò Fabi, è del 1996, quindi è un brano che compie 30 anni, lo abbiamo riascoltato insieme su Radio Latte Miele nel nostro viaggio nel tempo della musica. Dicevo delle 58 primavere, estati, autunni e inverni di Niccolò, è perché è proprio lui che si è autodedicato un post nel giorno del suo 58esimo compleanno. Ancora tanti auguri da parte di Latte Miele. Parliamo anche dell'edizione numero 109 del Giro d'Italia. Credo che Niccolò Fabi sia più un calciatore che un ciclista, però non lo so, magari ha abbracciato anche la bicicletta negli ultimi anni, non lo so. C'è una frazione impegnativa oggi, l'ottava tappa, la Chieti Fermo, 156 km, si parte nel primissimo pomeriggio poco dopo le 13 e quindi si arriverà più o meno alle 17. La parte iniziale si sviluppa lungo l'Adriatico, un percorso pianeggiante, strade larghe e dritte. Poi invece la seconda parte va nell'entroterra di Fermo, lì ci sono dei saliscendi, insomma difficoltà da affrontare per i ciclisti in gara. Gli ultimi chilometri sono praticamente tutti in salita, anche poi verso la fine c'è una rampa attorno al 10%, quindi sarà una tappa piuttosto faticosa per i ciclisti. Non so come sarà il meteo da quelle parti e in generale in Italia, ma per questo arrivano gli aggiornamenti del meteo.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
3: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
4: E le focaccine ai piselli della Romagna?
5: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini.

0: Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi soprattutto al nord-est e su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massima in ulteriore lieve calo con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Spot.
2: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
3: Asta Mobili, la metà è gratis.
2: Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
4: Aperto anche la domenica.
5: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
6: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
5: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
6: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
7: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno sono arrivati i Chiarelli Days. Solo fino al 17 maggio, 100 euro di sconto immediato su tutto. Trasporto e montaggio gratis, interessi zero e macchinetta caffè in omaggio. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.

Anche No Stress con Marco Mengoni nel nostro sabato insieme su Radio Latte e Miele. In chiusura un aggiornamento ancora sulla vicenda delle Maldive.

0: Perché le autorità lì hanno sospeso a tempo indeterminato la licenza operativa della nave Safari, che si chiama MV Duke of York, dopo quello che è successo ai sub italiani proprio nell'atollo di Vavu durante un'immersione. Quindi è stata avviata un'indagine approfondita. La sicurezza è responsabilità collettiva e gli operatori del settore devono rispettare le normative rigorosamente, di le autorità del luogo, e il governo delle Maldive ha anche chiesto assistenza internazionale proprio sul caso. Quindi sono in arrivo dall'Italia esperti ma anche attrezzature, perché le ricerche dei corpi sono molto complesse, come dicevamo nella nostra prima ora, sia a causa del meteo sia a causa della profondità a cui si trovano questi corpi. Si parla di 60 metri di profondità. Arrivano mezzi e risorse anche dal Regno Unito e dall'Australia.
1: Tutti amano, wow. Tutti amano Michele.
2: E tu parli.

0: che tu dica fa.
1: Con Francesco Carruba alla voce, Umbertino Aniceto in regia, questa puntata di Tutti Amano il Weekend sta per concludersi e allora prepariamoci perché arrivano Guido Monti e Dania Cericola con Latte Miele a casa mia.

0: L'ora esatta è offerta da
1: Eurofestivalnews.com. Notizie e aggiornamenti live da Vienna per seguire la finale dell'Eurovision Song Contest 2026. Questa sera, in diretta dalle 21, tifa insieme a tutta Italia per Salda Vinci e la sua Per Sempre Sì.
2: Saremo io e te per sempre.
1: Unisciti alla più grande community italiana dedicata all'evento su eurofestivalnews.com/social e vivi l'Eurovision con noi.
2: Per sempre sì.
1: Dieci e uno.
0: Spot.
3: Quando i nostri monti, abbracciati dal caldo, si ricoprono di un rigoglioso manto verde, vuol dire che sono pronti ad accogliere chi li presiederà e li proteggerà, la razza bovina podolica. Armonica presenza tra passato e presente. Stiamo assistendo ad un rito secolare, la transumanza, il trasferimento a piedi delle mandrie dalla pianura, dove hanno trascorso l'inverno, fino ai nostri pascoli incontaminati, percorrendo gli antichi tratturi. Noi ci stiamo preparando per offrirvi il meglio, tipicità, genuinità, novità. A Pesco Pagano, in provincia di Potenza, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto, Podolica, la prima sagra in Italia a chilometri zero, dedicata alla carne e ai formaggi di razza bovina podolica. Vi aspettiamo il 31 luglio e il 1 agosto a Pesco Pagano.
4: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rionero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
5: In questo sabato 16 maggio, pieno di compleanni anche nella musica italiana, diamo subito il benvenuto, il buongiorno a Guido Monti e Dania Cericola.
6: Ma buongiorno Francesco, buongiorno, buongiorno, buon sabato, buongiorno,
7: buongiorno. Buongiorno a tutti.
5: Grazie, come state?
6: Ma direi abbastanza bene, sì, bene, sì, bene, sì, sì, abbastanza bene.
7: È il weekend dell'Eurofestival.
6: Oh, è vero, è vero, è vero.
5: Lo state seguendo?
6: No. Io no, sinceramente
7: non
6: no.
7: Non tanto, non tanto. No, ho visto un paio di cose divertenti, ci sono.
5: Sì.
6: Okay.
7: Bangaranga.
5: Ah, vedi, beh, allora qualcosa ti è rimasto.
7: Sì, qualcosa è rimasto. Rimane sempre qualcosa.
5: Da questo spettacolo, un grande circo, insomma, pieno di
6: un altro circo, sì, un po' come il nostro Festival di Sanremo, un po' un circo, sì, dai.
5: Sì, sì. Facciamo in bocca al lupo all'Italia per la finale di questa sera con Salda Vinci, Per Sempre Sì. E adesso tocca a voi, fino alle 13 su Radio Latte Miele. Vi lascio anche Umbertino Aniceto in regia, così ve lo regalo.
6: Ma grazie, grazie infinite, grazie Francesco.
7: Un petit cadeau.
6: Sì.
5: E a domani allora, ciao.
6: A domani, ciao Francesco.
7: Ciao, grazie.
1: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
8: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: Latte, latte stelle. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
9: Le stelle di sabato 16 maggio, buona giornata a tutti. Ariete, lavoro e questioni pratiche occupano tutti i pensieri. Serve capire chi ti sostiene davvero. Possibili vecchi problemi, contenziosi da risolvere, ma ricordo che da luglio Giove inizia un transito spettacolare. Saturno è già nel segno, insomma, progetti partiti lentamente avranno successo. Toro, soprattutto i nati del segno che hanno vissuto negli ultimi due anni problemi d'amore o magari anche separazioni, ora possono recuperare perché è un periodo positivo per le relazioni, per gli affetti. Maggio favorisce riconciliazioni e incontri, occasioni importanti da non sprecare. Per i gemelli, Mercurio favorisce dialogo, trattative. Mercurio è il pianeta guida di questo segno zodiacale. Ecco perché è il momento ideale per fare pace anche dopo litigi passati. Possibili soluzioni nel lavoro, persino se si è chiusa una porta, si aprirà un portone, magari per tirare avanti o per perfezionare la propria attività, c'è chi assumerà due mansioni, accetterà due ruoli. Cancro, Venere porterà una fase molto favorevole. Cresce il desiderio di amare, di conferme emotive. Un'amicizia, un incontro recente possono diventare importanti. Sensibilità, emozioni molto intense. Leone, giornata stancante, fisicamente un po' sottotono, stress legato a soldi, accordi economici, ma questo non limita assolutamente la tua capacità di vincere le sfide, e ancora di più perché Giove tra poche settimane sarà proprio nel tuo segno. In amore comandi tu. Vergine, dopo l'attesa arrivano segnali positivi, idee e progetti iniziano a muoversi e tra l'altro è possibile anche una tregua in tutte quelle situazioni tese che soprattutto a marzo hanno determinato uno stallo. Dalla prossima settimana ancora meglio. Bilancia, hai bisogno di sentirti sostenuto nei rapporti, abbiamo visto che gli ultimi due mesi sono stati un po' complicati, c'è persino chi ha dovuto riaprire pagine non proprio chiare della propria vita, soprattutto se ci sono stati contenziosi, problemi. Comunque, fine maggio porta revisioni di accordi e collaborazioni, alcuni legami sembrano poco affidabili, in amore ci vuole pazienza. Scorpione, inizia a preparare un piano di azione per giugno, perché quello sarà un mese di recupero e crescita. Intanto l'amore ha bisogno di un po' più di tranquillità. Queste sono giornate stancanti, soprattutto per chi si occupa della famiglia o ha avuto un problema personale che deve risolvere. Sagittario, evita problemi inutili, reazioni impulsive. Adesso devi essere molto attento ai dettagli, anche perché... è vero, la giornata può portare un ritardo, un cambio di programma, ma se io guardo le stelle della seconda parte di maggio, di giugno, dico sei tra i vincitori, giorni più sereni in arrivo, prima di fare scelte drastiche, pensaci bene. Capricorno, sabato attivo, domenica più tranquilla, hai bisogno di recuperare equilibrio, calma, dopo le vicissitudini degli ultimi mesi. Le tensioni recenti però iniziano a sciogliersi e tra l'altro più ci avviciniamo alla fine del mese e meglio andrà. Acquario, settimana pesante, piena di responsabilità, c'è anche chi ha firmato un accordo e poi se n'è pentito. Insomma, una fase di stress che necessita di eliminare ciò che non conta davvero. Possibili ripensamenti su accordi anche d'amore. Pesci, ti senti vulnerabile, facilmente colpito, necessità di chiarire problemi nei rapporti, soprattutto se qualcuno ti accusa. Giove protegge fino alla fine di giugno, quindi se ci sono problemi, se bisogna recuperare equilibrio, calma, risolvere un contenzioso, meglio agire entro la fine del prossimo mese. Vi abbraccio, vi aspetto domani, non mancate.
10: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
8: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.

0: Non vi è dubbio.
1: Ma non vi è dubbio, buongiorno, buon sabato.
0: Buongiorno, è il 16 di maggio, siamo insieme anche stamattina qui in diretta per Radio Latte Miele. Siamo collegati dal nostro appartamento.
1: Sì,
0: vi diciamo buongiorno, con piacere.
1: Casa mia, casa tua. Io tu sei ospite, come al solito, certo.
0: Sono
1: certo,
0: sempre certo. Ospite qua.
1: Sai una cosa?
0: Che l'ospite dopo tre giorni è
1: Non è il tuo caso, dai, no, non è il tuo caso. No, volevo dirti una cosa. Manca poco al mio compleanno.
0: Ah già, è vero.
1: Ragazzi.
0: Adesso c'è l'altro tormentone.
1: Sì, fra venerdì prossimo è una giornata importante.
0: Vabbè, così.
1: Volevo... Dai, gioco, dai.
0: Guarda, facciamo gli auguri oggi.
1: No,
0: perché...
1: non si può.
0: Allora non si può. Domani
1: non si può.
0: No, prima non va bene.
1: E prima non va bene.
0: Allora gli auguri te li facciamo a posteriori.
1: Esatto.
0: Siamo in onda solo durante il fine settimana. Vi auguriamo una buona giornata. Vi ricordiamo che potete, se volete mettervi in contatto con noi, utilizzare un numero di WhatsApp.
1: Lo sparo lì subito. 335-787-1910.
0: Sì, vi diciamo anche che questo numero, tenetelo da conto perché potrà servirvi più in là. C'è l'appuntamento a proposito di sparo lì subito.
1: Esatto.
0: Con il colpo secco, ma questo sarà
1: un
0: più
1: po',
0: avanti.
1: Sì, fra un po'.
0: Bene, allora ci lasciamo alle nostre spalle Francesco Carrubba.
1: Sì.
0: Gaia, che si è presentata bene con Bossa Nostra. E invece di fronte a noi abbiamo una lunga passeggiata fino alle 13. Subito la linea alla redazione.
2: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
7: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
8: Ma è Peanut Butter Fiorentini, irresistibile!
6: Dammi qua!
9: Peanut Butter Fiorentini, piace grandi e dai bambini!
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere!
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: Buona giornata da Davide Camera. Il maltempo blocca ancora nelle Maldive le ricerche dei corpi di 4 dei 5 sub morti 2 giorni fa nell'immersione in una grotta a una profondità di 60 metri. La Guardia Costiera è riuscita a raggiungere solo i primi 2 ambienti della grotta dove non sono state individuate le vittime, non il terzo. Recuperato solo il corpo del padovano Gianluca Benedetti, il capobarca, sono ancora intrappolati gli altri cadaveri. Tutti erano subacquei molto esperti, come risaputo e anche confermato dai 20 connazionali ancora a bordo della Safari Boat Duke of York, sentiti dalla polizia locale, che sta anche raccogliendo i dati sull'attrezzatura utilizzata per le immersioni. Indaga anche la Procura di Roma, ma per adesso è ancora prematuro fare qualsiasi ipotesi. Nello stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran si rilanciano i timori di una ripresa del conflitto. New York Times riferisce di una possibile ripresa di bombardamenti americani la prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani per alzare la pressione negoziale su Teheran, con riferimento in particolare sui piani nucleari. Tel Aviv continua ad attaccare e uccidere nel sud del Libano, sgomento per un raid ieri su un centro di ambulanze, almeno 6 morti, inclusi 3 paramedici. Le indagini sulla morte del piccolo Domenico, il bambino al quale era stato trapiantato un cuore danneggiato. La Procura di Napoli, che indaga con l'ipotesi di falso rispetto a quanto scritto sulla cartella clinica, ha ascoltato i 2 medici del Monaldi che avevano prelevato l'organo a Bolzano. Il punto è chiarire se, come sembra emergere, quando l'organo è arrivato in sala operatoria fosse stato già effettuato l'espianto del cuore malato del bambino. Jonas Vingegaard lancia una prima ipoteca sul Giro d'Italia e il danese della Visma vince la settima tappa con arrivo in salita al Blockhaus, la cima sul massiccio abruzzese della Maiella. Alle sue spalle, a soli 13 secondi, l'austriaco Felix Gall, quarto Giulio Pellizzari, che non riesce a rimanere a ruota e arriva a 1:05 dal vincitore. La maglia rosa rimane al portoghese Eulalio, che in classifica ancora più di 3 minuti nei confronti di Vingegaard. Oggi l'ottava frazione, la chiati fermo di 156 km, quasi tutta pianeggiante ma con traguardo in salita. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: Spot. Il 23 maggio a San Vito di Castelgrande si accende la magia della tradizione. Torna l'Ufkanoi, la grande festa del falò organizzata dall'associazione ACRAS con il patrocinio del comune di Castelgrande. Dalle ore 20, accensione del falò, degustazioni tipiche, la coinvolgente musica di Nicky Fox e divertimento per tutti. L'Ufkanoi, 23 maggio, ore 20, a San Vito di Castelgrande, per vivere insieme il calore del fuoco, dei sapori e della tradizione.
11: La primavera di Auto R è sempre più conveniente. Volkswagen T-Roc da 16.800 euro, T-Cross da 16.950 euro, Taigo da 18.950 euro e Polo da 14.800 euro. E attenzione! Dopo il successo di aprile, sabato e domenica 16 e 17 maggio, ritorna il mercatino dell'usato del chilometro zero con sconti fino al 20%. Super offerte di primavera da Auto R, concessionaria Volkswagen, Seat, Skoda e Cupra, Potenza, area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
12: Per i nostri progetti in casa so dove andare.
14: Dai, dimmi!
12: Dalla Murese Marmi, che da oltre 40 anni è nel settore della lavorazione di marmi, pietre e graniti.
14: Realizza portali, orni e scale, caminetti su misura, arte funeraria, top, opere in pietra, piazzale con materiali provenienti da tutto il mondo. Inoltre negli showroom troverai vasta scelta di prodotti in gres, arredo bagno, porte interne, tutto a ottimi prezzi.
12: Andiamoci subito, presso la Murese Marmi, consulenze tecniche, dalla progettazione alla assistenza post vendita con personale qualificato.
14: La Murese Marmi, in contrada Piano San Quirico a Muro Lucano. Telefono 0976 77 150.
12: La Murese Marmi, la marmeria che impreziosisce la vostra casa.
1: La legge del dono, fatto da amico ad amico, è che l'uno dimentichi presto di aver dato e l'altro ricordi sempre di aver ricevuto. Seneca.

0: Uno dei successi di questo periodo è Canzone estiva di Annalisa, e l'abbiamo ritrovata stamane qui su Radio Latte Miele.
1: Buongiorno.
0: In diretta,
1: buongiorno. Ci sono.
0: Da casa di Dania siamo qui per accompagnarvi in questo sabato mattina. Ci sono persone che sono naturalmente affaccendate.
1: Al lavoro, certo. A fare la spesa, come al solito.
0: No, ma anche persone che lavorano, che hanno impegni di carattere lavorativo, e noi, insomma, in sottofondo, senza disturbare troppo, vi teniamo compagnia. E questa cosa peraltro ci riempie di gioia, perché c'è un riscontro che verifichiamo e vediamo non solo dai dati d'ascolto,
1: ma
0: anche proprio con il contatto tra di voi e noi, ed è bellissimo.
1: È una meraviglia. Questo non vederci ma ascoltarci è qualcosa di magico, vero?
0: Sì. Sai com'è? Ormai c'è questo trip della radiovisione, no?
1: Invece noi siamo nascosti, no, anche perché se ci vedeste,
0: no, lascia stare,
1: sarebbe mostruoso.
0: Lascia stare.
1: Io in pigiama.
0: Lascia stare.
1: Stamattina in particolare, cari ascoltatori, non mi sono svegliata, e quindi quando ho aperto l'occhiolino era un po' tarduccio e ho detto: oh mio Dio, che cosa è successo, devo correre
0: presto
1: che è tardi. Arrivata, sono qua un po' in pigiama, ma ci sono.
0: Ma guarda che non è una gara,
1: lo so che non è una gara,
0: perché adesso siamo tutti un po' mentalizzati sull'Eurovision Song Contest,
1: ma io non tantissimo, però fa niente.
0: Allora se tu ti defili, ci sono 25 paesi in gara,
1: lo so.
0: Siamo tra quelli,
1: lo so, e stasera vado a teatro, figuriamoci.
0: Dania
1: un po'
0: non seguirà niente dalla Wiener Stadthalle.
1: No, sono a teatro, mi spiace.
0: Si defila.
1: Mi defilo.

0: la nuova di Rama su Radio Latte e Miele,
1: un po' spagnoleggiante,
0: molto molto
1: un pochino
0: molto.
1: Sì, ti da
0: carina, guarda che ce la porteremo in là per l'estate, per, ma proprio la, la ascolteremo molto sulle,
1: sicuramente,
0: sulle spiagge.
1: Sì sì sì.
0: Senti, dicevo, tu ti defili perché
1: sì,
0: stasera vai a vedere una cosa che peraltro ha un carattere anche
1: di beneficenza,
0: diciamo, una cosa molto interessante,
1: sì.
0: Della quale ne abbiamo parlato la scorsa settimana.
1: Sì.
0: Radio Latte Miele è media partner ufficiale.
1: Esatto.
0: Quindi
1: esatto.
0: Stasera dove vai? Fammi
1: Io
0: capire.
1: Vado
0: fammi capire
1: al
0: dove
1: Teatro
0: vai.
1: Reporter, che è alle porte di Milano.
0: Repower.
1: Ah già, cosa ho detto? Reporter.
0: Reporter, sì.
1: No, ti prego.
0: Perché alle porte.
1: Repower, ma che cavolo sto dicendo? Vedete ragazzi, stamattina non mi sono svegliata.
0: Sì.
1: Cosa ho detto? Teatro Reporter.
0: Sì.
1: Sono impazzita. Benissimo, perfetto. Repower, scusate.
0: Ma comunque, cosa vai a vedere?
1: Vado a vedere Alibi.
0: Ah, sì.
1: È uno spettacolo. Sinceramente non so come sia composto questo spettacolo. Non ho idea della scaletta. È una sorpresa, ma la cosa che mi fa piacere dirvi è che la nostra amica Beatrice Carbone, la nostra ballerina che ogni tanto appunto interagisce con noi raccontandoci delle cose particolari del balletto,
0: sarà in scena,
1: ma dopo parecchi anni dalla sua andata in pensione.
0: Ah.
1: Quindi non ballava, lei insegna, ovviamente insegna in un modo straordinario, ma in scena non ci va da parecchi anni. Quindi anche per lei è un'emozione grandissima.
0: Allora sei lì stasera?
1: Sono lì.
0: Un delitto, 150 performer e una domanda che riguarda ognuno di noi. Alibi. Eh?
1: Alibi.
0: Nuovo spettacolo di Talibale al Teatro Repower a Milano.
1: Repower, non Reporter. Ma cosa ho detto?
0: Con Radio Latte e Miele Media Partner.
1: Ragazzi, mi vergogno. Cosa cavolo dico?
0: Non ti vergognare.
1: Ho detto Reporter anziché Repower.
0: Defilati.
1: Mi defilo. Sto zitto.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Spot. Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
10: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42522.
11: Cerco il mio sorriso. L'ho fatto cadere qui, da qualche parte, in mezzo ai fatti e alle parole. Blaga Dimitrova.
0: A proposito di sorrisi, tanta voglia di lei.

0: Fiction,
1: eccola.
0: Il contest, lì la musica, quello che è.
2: Lì quello
0: che è. Che c'è. Il Salvinci lì. Canta le canzoni.
2: Salvinci.
0: Ci vediamo? Dai, organizziamo con un po' di gente, però l'avvocato non può venire e non possiamo neanche parlare di lui in questi giorni.
2: No, certo.
0: Poi ti spiego perché.
1: Va bene?
0: Dai, veniamo su stasera. Organizziamoci, no, così sentiamo un po' di musica insieme.
1: Non ci sono, signora Naso, io
0: dai,
1: non ci sono.
0: Saremo una ventina. Viene anche mia nipote, col fidanzato.
1: No, vabbè, io non ci sono, mi defilo, quindi proprio, vedi tu.
2: Io invece...
1: Tu cosa fai?
2: Non apro.
1: Ecco.
2: A nessuno.

0: La musica italiana, quella di Radio Latte Miele, quella di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato,
1: sì,
0: quella dei ricordi di quell'estate.
1: Mamma mia,
0: magica,
1: davvero, davvero. Vabbè. Scusa, anno hai detto, me lo dici di nuovo l'anno?
0: Credo che sia 90.
1: 90 era, sì, era 90, sì, sì, sì. Perché

0: Ho un ricordo di un altro mondiale dove appunto l'Italia vinse e si scatenò un pandemonio.
1: Sì.
0: Ti ricordi? C'era addirittura mia mamma, che non seguiva il calcio, che era stata coinvolta in questa cosa, anch'io,
1: dall'emozione.
0: Dall'emozione guardavamo, e alla fine, insomma, abbiamo preso dei coperchi, delle padelle, e ci siamo messi a fare rumore sul bar. Ma era una roba. È stata un'emozione, devo dire.
1: Stavo pensando che le nuove generazioni.
0: Queste cose non...
1: No, ma no, cioè, che ormai sono tre volte che non si va in mondiale.
0: Lo so.
1: Vabbè, dai, stasera c'è l'appuntamento con l'Eurovision Song Contest. Non credo che la signora Naso verrà su a vedere.
0: No, non penso proprio.
1: Stavo pensando che Sal Da Vinci uscirà sul palco con il numero 22, cioè sarà il 22esimo.
0: È il giorno del mio compleanno,
1: esatto,
0: il 22 maggio.
1: Esatto.
0: Io porto bene.
1: Sì, ma nella smorfia napoletana,
0: sì,
1: il numero 22, sai a cosa corrisponde?
0: No, non lo so.
1: A O Pazzo.
0: Ah, O Pazzo.
1: E ho detto tutto.
0: Vedi, anch'io, vedi.
1: Ho detto tutto.
0: E infatti, vedi, anch'io so pazza.
1: Naso?
0: Io so pazza.
1: Signora Naso?
2: Ah, dimenticavo! Se volete... Adesso finite la trasmissione e io vengo su.
3: O Bischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
4: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
5: E le focaccine ai piselli della Romagna?
6: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
7: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
8: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Spot.
13: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione AIRO, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'AIRO siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'AIRO. In ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro.
14: Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
13: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
14: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro. Soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro. Coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro e tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
13: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Voza a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57.

0: Che brava che è Elisa e molto. Che bella piega prende il sabato mattina quando c'è la sua musica.
1: È vero, sono d'accordo.
0: State bene? Siete con noi, siete con Radio Latte e Miele, è tutto sotto controllo, tutto a posto.
1: Sì, però. Nulla in ordine, chiaramente.
0: Se volete sentirvi meglio,
1: sì.
0: È perché è una cosa che fa star bene altri, ma fa star bene poi anche noi.
1: È vero.
0: Magari quest'anno per il 5 per 1000, no, ve lo dico perché il periodo è quello lì, potete dedicare il vostro 5 per 1000 a Riscilpi, che è una onlus della quale non vi abbiamo mai parlato.
1: No, infatti,
0: però
1: è vero.
0: È un'organizzazione che si occupa di bambini,
1: sì.
0: Sostanzialmente adozioni di bambini a distanza.
1: A distanza, sì.
0: Sono bambini
1: infatti.
0: Del Bangladesh e del Madagascar e
1: sì.
0: Stanno lavorando molto bene. Io vi direi che insomma potete sì. approfittare del
1: si
0: periodo.
1: Si può diventare un genitore a distanza, giusto?
0: Sì, vabbè, volendo sì.
1: Puoi adottare un bambino o una bambina e praticamente offrirgli una vita migliore e un'istruzione. Praticamente questi signori aiutano le famiglie e i bambini a studiare, a diventare adulti,
0: certo.
1: Fino alla maggiore età.
0: Certo, si ha un'istruzione.
1: Sì.
0: Anche
1: sì.
0: Perché andare a scuola e i villaggi sono molto
1: sono
0: lontani,
1: lontanissimi, quindi, certo,
0: insomma,
1: infatti.
0: È una cosa un po' complicata.
1: No, è una
0: quindi,
1: cosa molto bella e molto seria, ragazzi.
0: Questi bambini che insomma vengono abbandonati e qui hanno un ritorno vero alla speranza. Riscilpi, ve l'ho detto, non ve lo diciamo più, ma ve l'ho detto con piacere e con gioia.
2: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: L'ora esatta è offerta da
4: Eurofestivalnews.com. Notizie e aggiornamenti live da Vienna per seguire la finale dell'Eurovision Song Contest 2026. Questa sera, in diretta dalle 21, tifa insieme a tutta Italia per Salda Vinci e la sua Per Sempre Sì.
5: Saremo io e te. Per sempre.
4: Unisciti alla più grande community italiana dedicata all'evento su eurofestivalnews.com/social e vivi l'Eurovision con noi.
5: Per sempre sì.
6: Spot.
7: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
8: Asta Mobili, la metà è gratis.
7: Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
9: Aperto anche la domenica.
10: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
11: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno sono arrivati i Chiarelli Days. Solo fino al 17 maggio, 100 euro di sconto immediato su tutto. Trasporto e montaggio gratis, interessi zero e macchinetta caffè in omaggio. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
12: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: La nuova di The Colors, peraltro, è in testa alla classifica qui a Radio Latte e Miele, una delle canzoni più suonate che ci porteremo in là durante le vacanze. Certo che sì.
1: Le vacanze, mamma mia, già si pensa alle vacanze.
0: Ma no, ma perché noi siamo sempre un po' proiettati altrove.
1: È vero.
0: Diciamo che siamo qui, ma non ci viviamo l'attimo.
1: È vero.
0: E andiamo invece avanti con la mente, con la testa, e soprattutto pensiamo troppo, secondo me, al futuro.
1: È vero, verissimo. Sai che questa teoria del godersi il momento è veramente difficile?
0: Sì, ma non è una teoria, è una cosa da mettere in pratica. Cioè,
1: sì, sì, una
0: se
1: teoria,
0: tu riesci a vivere l'attimo,
1: vivere il momento, esatto.
0: Godi di più, perché cioè, il futuro diventa pieno di momenti uno via l'altro importanti. Peraltro, le azioni sono importanti, no?
1: Sì.
0: Ma non bastano. C'è un livello un po' più sottile, se vogliamo, che precede l'azione, che è quello dei pensieri,
1: esatto,
0: e dello stato interiore. E allora, se noi ci muoviamo e siamo orientati verso un futuro, magari mossi dalla paura, dalla rabbia, dall'angoscia, anche le azioni più virtuose rischiano di portare quelle vibrazioni lì con te, no?
1: Cioè... Lo so, è questa la parte più difficile, cercare di girare tutto in positivo.
0: Sì.
1: È molto difficile perché il mondo che ci circonda non ci aiuta, ovviamente, no?
0: No, ma io sai perché ti stavo facendo questo discorso?
1: Perché? Dimmi.
0: Perché c'è quella teoria di cui mi hai parlato, di Jean-Pierre Garnier-Mallet.
1: Sì, esatto.
0: Che mi sembra molto interessante.
1: Molto interessante. Perché
0: cosa consiste?
1: Lui dice che il tempo non verrebbe percepito allo stesso modo da tutta la materia esistente. Alcuni processi, inclusa la coscienza umana, potrebbero funzionare a velocità temporali differenti.
0: Ma dai, ma qui è fisica quantistica pura.
1: È abbastanza complicato. Sostiene che ogni individuo possiede una sorta di doppio, una versione di sé capace di muoversi attraverso differenti potenziali temporali e raccogliere informazioni provenienti da possibilità future. Cioè lui dice che le intuizioni improvvise, le sensazioni inspiegabili, i presentimenti, le decisioni istintive, oppure quella sensazione di sapere qualcosa prima che accada, dipende da questa situazione, cioè il doppio. Durante il riposo il cervello entrerebbe in uno stato particolare in cui questo doppio potrebbe elaborare dati, esplorare scenari futuri e riportare informazioni utili alla coscienza dell'individuo.
0: È fortissima questa cosa.
1: Questa cosa è molto interessante, è una teoria che potrebbe essere vera.
0: Cioè, quindi in questa prospettiva il futuro non è una traiettoria già determinata, ma... Un insieme di possibilità,
1: cioè praticamente il nostro cervello, mentre si dorme, si sdoppia.
0: Ah, quindi questa cosa è collegata al sonno.
1: Lui dice che durante il riposo il cervello entra in uno stato particolare in cui si sdoppia, in questo doppio va in un'altra dimensione, che è il futuro, che è,
0: certo.
1: E lì ecco che raccoglie delle informazioni che poi nella realtà tu percepisci come una sensazione spiegabile, un'intuizione, sai, quando dici sento che sta per arrivare qualcosa. È come se il nostro cervello fosse già andato nel futuro, il nostro, insomma, una parte di noi, non so, l'anima, il cervello, non te lo so dire, una parte di noi si sdoppia, va là, riceve questa informazione, torna e dice, da lì le ispirazioni. Esatto. Hai capito?
0: Capisci perché a me piace prendere sonno?
1: Eccolo là, lo sapevo.
2: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Spot.
3: Questa realtà radiofonica presente sul territorio seleziona persone o agenti commerciali.
8: Vorremmo incontrare persone intraprendenti che abbiano l'ambizione di promuovere la propria attività col nostro marchio.
3: Se hai talento e voglia di realizzarti, entra nel nostro team.
8: Telefona al 335 816 99 25. Mail info@retesudaudio.com.
9: Quando i nostri monti, abbracciati dal caldo, si ricoprono di un rigoglioso manto verde, vuol dire che sono pronti ad accogliere chi li presiederà e li proteggerà, la razza bovina podolica. Armonica presenza tra passato e presente. Stiamo assistendo ad un rito secolare, la transumanza, il trasferimento a piedi delle mandrie dalla pianura, dove hanno trascorso l'inverno, fino ai nostri pascoli incontaminati, percorrendo gli antichi tratturi. Noi ci stiamo preparando per offrirvi il meglio, tipicità, genuinità, novità. A Pesco Pagano, in provincia di Potenza, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto, Podolica, la prima sagra in Italia a chilometri zero, dedicata alla carne e ai formaggi di razza bovina podolica. Vi aspettiamo il 31 luglio e il 1 agosto a Pesco Pagano.
10: La primavera di Auto R è sempre più conveniente. Volkswagen T-Roc da 16.800 euro, T-Cross da 16.950 euro, Taigo da 18.950 euro e Polo da 14.800 euro. E attenzione! Dopo il successo di aprile, sabato e domenica 16 e 17 maggio, ritorna il mercatino dell'usato del chilometro zero, con sconti fino al 20%. Super offerte di primavera da Auto R, concessionaria Volkswagen, Seat, Skoda e Cupra, Potenza, area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
11: Il dono più grande che una persona può farti è il concederti la libertà di essere spudoratamente te stesso, senza inibizioni, senza limiti, senza filtri, senza finzioni, senza giudizi. Ilaria, da Olio.

0: domenica.
1: Papà, buona domenica e anche buon sabato, perché no?
2: Colpo secco.
3: Colpo secco.
2: Colpo secco.
4: È arrivato il nostro momento, che il nostro scontro musicale, caro, sì, ma il mio caro Guido.
1: È una gara, cara la mia cara,
4: sì,
1: Dania.
4: È una gara, sì,
1: che facciamo,
4: sì,
1: qui,
4: sì,
1: a Radio Latte Miele tutte le mattine, sia sabato sia domenica. Sostanzialmente apriamo la capsula del tempo, ognuno,
4: sì,
1: di noi è munito della propria capsula del tempo.
4: Sì.
1: E quindi abbiamo messo all'interno della capsula del tempo delle canzoni che in qualche modo rappresentano qualcosa di importante per noi. Le mettiamo in gara.
4: In gara, sì.
1: Voi vi abbinate all'uno o all'altra attraverso un numero che è quello di WhatsApp,
4: che vi ripeto 335 787 1910,
1: e poi tra tutte le persone che si sono abbinate la redazione ne sceglierà alcune perché siano premiate con i gadget della Radio Latte Miele. Qual è il tuo colpo secco di oggi?
4: Siete pronti? Siete pronti? Ah, che bello! Elettroshock, Mattia Bazar, 1983.

0: Beh, che dire, Antonella Ruggero ha una voce che è pazzesca.
1: Notevole.
0: Questo era il mio spara-spara, elettroshock, Mattia Basar.
1: Il
0: mio spara-spara, il mio colpo secco, il mio spara-spara. Vabbè, dai, è uguale, spara-spara,
1: sì,
0: colpo secco,
1: sta,
0: dai. Allora, elettroshock, Mattia Basar, 1983. Se volete abbinarvi a questo mio pezzo, il numero è 335-787-1910. Se volete abbinarvi invece a quello del mio ospite qua, Guido Monti, il numero è sempre quello, 335-787-1910.
1: Lo so. Allora,
0: cosa spari
1: hai scelto
0: tu?
1: Una canzone molto piacevole,
0: sì,
1: di Mattia Basar, con tanta elettronica, come hai sentito.
0: Sì,
1: anch'io,
0: sì,
1: ho scelto una cosa un po' strana. Il genio 2008. Pop, pop, pop, pop, pop, pop. Pop porno.

0: d'accordo.
1: Senti, sarà anche una canzone datata, ma sì, io non la conoscevo.
0: Sì, vabbè, vedi, nelle capsule del tempo si trovano anche cose che magari
1: veramente
0: non vengono programmate tanto. Questo è il genio pop porno. Abbinatevi alla canzone che ho scelto io, se volete, oppure quella che ha scelto Dania, se preferite,
1: al 335 787 1910.
0: Oggi è una battle molto elettropop.
1: È vero.

0: nascondi dolore, tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
4: Febal Casa, Febal Casa.
3: Più info su febalcasa.com.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Spot. Giovedì 21 maggio alle ore 19 il Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano ospita una serata speciale di filosofia, teatro e passione. Arriva in Lucania Simone Regazzoni con la palestra di Platone, filosofia come allenamento. La conferenza spettacolo La notte appartiene agli amanti, Eros e filosofia di Platone accompagnerà il pubblico in un viaggio intenso tra desiderio, pensiero e bellezza. Un appuntamento della seconda edizione di Incedere, il fluire del tempo in Lucania, promosso dal Teatro Pubblico Ligure. Giovedì 21 maggio, ore 19, Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano. La notte appartiene agli amanti. Non mancare!
7: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
8: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
7: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
8: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
9: Il dono più bello della natura è che è un piacere guardarsi intorno e cercare di comprendere ciò che vediamo. Albert Einstein.
10: C'è la musica italiana al centro del sabato mattina, c'è Gino Paoli. Che cosa c'è? Gino Paoli.

0: Viaggio nel tempo qui a Radio Latte e Miele. Gino Paoli, che cosa c'è? Gli anni 60 e poi 1980 per l'esattezza, con questa canzone che è Colpa d'Alfredo, che fece anche abbastanza scandalo ai tempi.
1: Ti piacciono i cavalli? A me tanto, tantissimo.
0: Sì, no, mi piace la relazione tra,
1: no,
0: col,
1: non
0: tra
1: c'entra
0: colpa
1: niente.
0: D'Alfredo e il cavallo.
1: Ma no, no, niente, stavo leggendo e tu parlavi, io già ero pronta per proporti una cosa che ho trovato molto interessante. Anche a me piacciono
0: molto.
1: Tanto. Mi fanno un po' paura, devo dire la verità, ma perché non li conosco. Mi piacciono molto vederli, guardarli, sono animali meravigliosi. Ma
0: serve un mulo che faccia le presentazioni prima.
1: Un mulo?
0: Beh, non so, pensavo.
1: Ma cosa dici?
0: Un altro animale che gli presenta, questa è Dania.
1: Questa è Dania.
0: Lui è.
1: No, guarda, in realtà è proprio perché io non li ho mai avvicinati tanto e quindi mi fanno un po' paura per la loro grandezza, per la loro, no? Però i cavalli, sapete, hanno un organo che si chiama vomero nasale, detto anche organo di Jacobson. Praticamente è un sensore chimico dedicato esclusivamente alla comunicazione sociale. Con questo organo lui legge feromoni, riconosce l'identità, registra lo stato di salute, decodifica gerarchie.
0: Ma è nel naso?
1: Nel naso. Ah. Praticamente lui, per conoscerti, avvicina il suo naso a te e soffia. Soffia. Questo soffio praticamente in pochi secondi ha già fatto capire al cavallo chi sei, come stai e dove ti collochi. Ti collochi, hai capito? Cioè praticamente quando si avvicina all'essere umano,
0: come se fosse uno scanner,
1: esatto, noi lo scambiamo per un bacino. In realtà non è un bacino,
0: è un bacetto, no.
1: Lui ti sta collocando, ti sta facendo uno scanner. Praticamente capisce che sei un essere umano, lui non deve avere paura di te, sente delle vibrazioni praticamente. Anche quando si trovano i cavalli selvaggi, praticamente nei gruppi di cavalli selvaggi esiste la stessa cosa. Se due cavalli, per esempio, non si conoscono, si incontrano, si soffiano nel naso e a questo punto i due cavalli decodificano l'uno e l'altro.
0: È come se mostrassero la carta d'identità.
1: Esatto, la carta d'identità in questo organo che
0: questa
1: si chiama vomero nasale.
0: Questa proprio
1: ho
0: non
1: detto
0: la sapevo.
1: Anche organo di Jacobson.

0: com'è delicata, eh?
1: Bellissima, bellissima. Adatta, Mario Venuti.
0: Adatta
1: bella.
0: Al sabato mattina, piacevole.
1: Ma dove è finito Mario
0: Venuti? Non
1: lo so,
0: non ho idea.
1: Ma sai che era proprio bravo, cioè sì, è sì. Bravo e non so che cosa faccia adesso, ma mi piaceva proprio tanto.
0: Vabbè. Noi facciamo spesso viaggi nel tempo, ogni tanto incontriamo anche artisti che magari stanno facendo altro
1: nella vita, certo.
0: Bene. Allora, si parla molto di Eurovision Song Contest, c'è stata anche un po' di polemica per la presenza di Israele, perché insomma questa polemica non si placano con l'aggiunta del carico d'accento di Pedro Sanchez, il premier spagnolo, che in un video che ha pubblicato sui social ha difeso la decisione della Spagna di non partecipare alla manifestazione per la presenza di Israele.
1: Certo.
0: Detto: di fronte a una guerra illegale, a un genocidio, il silenzio non è un'opzione e non possiamo rimanere indifferenti a ciò che continua ad accadere a Gaza e in Libano. È una questione di coerenza, responsabilità e umanità.
1: Certo.
0: Beh, l'ha toccata piano, l'ha toccata piano.
1: Beh, insomma, comunque... non so dire se ha ragione, perché ha ragione, però non lo so, in un contesto così cosa dici tu?
0: E dico che le cose sono complesse, ma che bisognerebbe prendersi qualche responsabilità. A proposito di Eurovision Song Contest,
1: abbiamo DJ Aldo, ma non mi dire.
2: Sì, amici, vi chiamo da Vienna, sono qui fuori dalla Wiener Stadthalle per l'Eurosong Festival e non mi fanno entrare. Non è che voi con i vostri contatti lì, le radio, la musica italiana, San Da Vinci, potete fare qualcosa?
0: No,
2: perché questo qui, sentite.

0: Purtroppo questo qui cosa dice?
1: Incazzato.
2: Oh, mamma mia, arrabbiatissimo. Leggermente.
0: Non mi fa entrare. Ho detto, forse ho fatto un errore, ho detto che ero con San Marino, questi sono stati eliminati. E allora, adesso. Aspetta, di qua riesco a passare. Ecco! Oh cacchio, c'è un altro. Scusi!
3: Sag mal, hast du kacke in Ort? Aufstehen, du faule Sau!
1: Ma fermo! Oh! Mi lasci, aiuto!
2: Cosa sta combinando? So, ma cosa ha combinato?
1: Sta rischiando
2: grosso. Duro. Ma è matto.
1: Senti, ma tu racconta che lavori a Radio Latte e Miele, magari ti aiutano.
4: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
6: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
5: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua.
7: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Spot.
10: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione Airo, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'Airo siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'Airo. In ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza. A sostegno dei malati di cancro.
11: Tutto pronto per il tour Latte e Miele estivo. Tante novità e tanti artisti italiani pronti a esibirsi nella tua piazza.

0: Globo, Grande Agnello e tanti altri. La musica italiana in tour, direttamente nel tuo paese.
1: Per portare il nostro tour Latte Miele nel tuo paese, basta telefonare al 347 28 51 720.
2: Vola, colomba bianca, vola.
0: Non il solito concerto, ma uno spettacolo dal vivo. Interviste, presentazioni e dirette social con tanti artisti in una sola serata.
1: Per saperne di più, chiama il 347 28 51 720.
0: Radio Latte Miele, sempre al tuo fianco e adesso anche in piazza.

0: Dio te l'ho detto.
1: Ma sai che è proprio carina sta canzone?
2: Carinissima,
1: e
2: certo.
1: E anche questa non la sentivo da tanto tempo.
2: Se l'abbiamo scelta ci sarà un motivo.
1: Max Gazzè.
2: Sì, il solito sesso sulla
1: Radio Latte Miele.
2: Latte Miele a casa mia è il programma che stai ascoltando. Abbiamo dei vari personaggi che interagiscono con noi, abbiamo un bel po' di musica italiana,
1: ancora ce n'è tanta,
2: giocarci,
1: sì.
2: Insomma, è un po' la nostra partita per farvi compagnia nel migliore dei modi anche al sabato mattina. Adesso che cosa abbiamo in serbo per gli amici che ci ascoltano?
1: Che cosa abbiamo? Vai!
2: Dove vado?
1: Annuncia.
2: No, volevo parlare di Manica Reti. Ah, che
1: ma io pensavo volessi annunciare
2: ma
1: la canzone.
2: No, ma cosa abbiamo? Per chi ci ascolta, abbiamo la sagra del Manicaretto.
1: Ecco, bravo,
2: allora, volevo
1: perfetto.
2: Capire che cosa stai per preparare oggi.
1: Niente.
2: Siamo in avvicinamento all'ora di pranzo.
1: Come al solito, va bene, d'accordo. Non lo so, non lo so, sorpresa.
2: Sì, ma questo non lo so, come lo fai, al forno?
1: Sì, con le patate.
3: Esatta, è offerta da
4: Eurofestivalnews.com. Notizie e aggiornamenti live da Vienna per seguire la finale dell'Eurovision Song Contest 2026. Questa sera, in diretta dalle 21, tifa insieme a tutta Italia per Salda Vinci e la sua Per Sempre Sì.
5: Saremo io e te per sempre.
4: Unisciti alla più grande community italiana dedicata all'evento su Eurofestivalnews.com/social e vivi l'Eurovision con noi.
5: Per sempre sì.
4: Dodici in punto.
3: Spot.
6: La primavera di Auto R è sempre più conveniente. Volkswagen T-Roc da 16.800 euro, T-Cross da 16.950 euro, Taigo da 18.950 euro e Polo da 14.800 euro. E attenzione! Dopo il successo di aprile, sabato e domenica 16 e 17 maggio, ritorna il mercatino dell'usato del chilometro zero con sconti fino al 20%. Super offerte di primavera da Auto R, concessionaria Volkswagen, Seat, Skoda e Cupra, Potenza, area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
7: Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
8: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
7: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro. Soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro. Coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro. E tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
8: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Voza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57.
9: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: un po' di funky italiano, summer funk.
1: Sì,
0: ciao bello, Francesco bello. Gabbani su Radio Latte Miele, buona giornata, buon sabato. Abbiamo parlato un attimo di Manicaretti, abbiamo capito che
1: ci arrangeremo come al solito, dai, su che... ecco. Vabbè, è così.
0: No, anche perché io oggi pomeriggio volevo uscire.
1: Ah, dove volevi andare?
0: Volevo andare a Linate, perché c'è all'aeroporto di Linate l'open day dell'aeronautica.
1: È vero.
0: Sono 101 anni dell'insediamento del primo comando aeronautico in città, e oggi questa cosa è aperta al pubblico. Vai lì, ti vedi gli aerei, ci sono gli elicotteri militari, ci sono anche quelli da combattimento, cioè veicoli tattici, ma soprattutto oltre allo stand informativi e alle aree gastronomiche,
1: eccolo là, volevo capire,
0: no,
1: dove
0: soprattutto ci
1: dove...
0: sono i simulatori di volo.
1: Ah, quello mi piace,
0: quindi io ti porterei
1: lì.
0: Ti piazzerei su un simulatore di volo e ti direi bon voyage.
1: Io che ho il terrore di volare,
0: esatto,
1: magari
0: è
1: appunto
0: per quello me lo
1: faccio passare con i simulatori di volo, eh?
0: Sì, secondo me sì.
1: Sì, può anche
0: secondo
1: essere,
0: me può essere un aiuto importante. Senti, ci sono le notizie?
1: Ma va?
0: E allora
1: sì,
0: la linea va alla redazione.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Dramma a Lampedusa, una neonata è morta per ipotermia la scorsa notte, subito dopo lo sguardo sull'isola e durante il trasferimento verso il poliambulatorio. Sul molo Favarolo erano approdate, soccorse da una motovedetta della Guardia di Finanza, 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone, tra loro 7 donne e 6 minori. Nello stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran si rilanciano i timori di una ripresa del conflitto. Il New York Times riferisce di una possibile ripresa dei bombardamenti americani nella prossima settimana e, secondo la CNN, Israele preparerebbe una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani. Il blocco a Hormuz è colpa degli attacchi israelo-americani, scrive il presidente israeliano Pezeshkian in una lettera al Papa, e Tel Aviv continua ad attaccare nel sud del Libano, sgomento per un raid ieri su un centro di ambulanze, almeno 6 morti, inclusi 3 paramedici. E il perdurare dello stallo sullo stretto di Hormuz alimenta i timori sulle conseguenze economiche. Ieri nel suo bollettino la BCE vede segnali di peggioramento su crescita e redditi reali. L'Istat documenta un nuovo balzo dell'inflazione a più 2,7% tendenziale ad aprile. Economia italiana resiliente, rassicura comunque il ministro Giorgetti, che però frena sulle spinte dei suoi colleghi per sforamenti di bilancio. Il vice premier Tajani ipotizza una manovra correttiva, no, da Palazzo Chigi. Calcio domani, Spazio, la penultima di Serie A dopo le tante polemiche, la decisione finale è che si giocheranno alle 12 il derby Roma-Lazio e le altre gare che interessano la corsa Champions: Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona, doppia festa per i nerazzurri che a San Siro celebrano Scudetto e Coppa Italia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Spot. Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno sono arrivati i Chiarelli Days. Solo fino al 17 maggio, 100 euro di sconto immediato su tutto, trasporto e montaggio gratis, interessi zero e macchinetta caffè in omaggio. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
5: Il 23 maggio a San Vito di Castelgrande si accende la magia della tradizione, torna l'UF Canoe, la grande festa del falò organizzata dall'associazione ACRAS con il patrocinio del comune di Castelgrande. Dalle ore 20, accensione del falò, degustazioni tipiche, la coinvolgente musica di Nicky Fox e divertimento per tutti. L'UF Canoe, 23 maggio, ore 20, a San Vito di Castelgrande, per vivere insieme il calore del fuoco, dei sapori e della tradizione.
6: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna. Asta Mobili, la metà è gratis. Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
7: Aperto anche la domenica.
1: Sì, Se incontrerai qualcuno persuaso di sapere tutto e di essere capace di fare tutto, non potrai sbagliare. È un imbecille. Confucio.

0: Parole diverse, ma stesso universo. Sorry, scusa, lo sento. La nuova dei pinguini tattici nucleari che è stata pubblicata ieri.
1: È stata pubblicata ieri.
0: Sì, è stata pubblicata ieri e che stamattina l'abbiamo riascoltata subito, per la prima volta l'abbiamo ascoltata insieme qui su Radio Latte Miele. E a proposito di cose nuove, sai che c'è anche la nuova di Francesca Michelin? Si chiama Una donna.

0: Su Radio Latte Miele c'è Francesca Michelini e c'è anche il signor Relli.
1: Davvero?
0: È un po' stordito, un po' stordito.
1: Un po' tanto,
0: però...
1: sentiamo.
2: Buonasera Dani e Guido.
1: Buonasera.
2: Come va? Tutto bene?
1: Sì.
2: Ho sentito la signora... Naso, però volevo sentire da voi. È vero che stasera ci vediamo insieme l'Euro Contest video music?
1: No.
2: Il Salta Vinci. Fatemi sapere, che così vengo su con la moglie, va bene?
1: Ecco,
2: grazie.
1: Prego.
2: No, a stasera allora.
0: Certo. Ecco,
2: devo portare qualcosa? Devo preparare un pesce, un qualcosa?
1: No, grazie, no, non è proprio il caso. Io non ci sono questa sera.
0: Io non apro.
1: E lui non apre.

0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Spot. La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
5: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
4: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
5: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su grecomobili.it.
4: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
6: La cultura viene mangiando. La rubrica del gusto a cura dello chef Enzo Contini.
7: Buongiorno, buongiornissimo, buongiorno, buongiornissimo, come sempre dal vostro chef radiofonico, influencer fonico, indovinate un po' chi è? E sono sempre io, il vostro chef che razzola, che rotola nei sassi di Matera, Enzo Contini. E rotolando nei sassi, oggi mi è venuta una ricettina semplice, semplice, ma molto buona e succulenta. Oggi facciamo dei ravioli tutti lucani. Come li facciamo? Così, vai, prendete nota. Allora, farina di grano Senatore Cappelli, il nostro grano antico tutto lucano. Andate a mischiare con della polvere di peperone secco, o come chiamiamo noi in Basilicata, safran. Quando la farina sarà fatta bella rossiccia, andiamo a impastare con acqua tiepida. Metodo classico, facciamo il classico impasto della pasta fresca lucana, però avrà preso un bel colore rosso safran. All'interno ci prendiamo dei gamberi, prendiamo dei bei gamberi freschi, ovviamente li andiamo ad eviscerare, li andiamo a togliere i carapaci che terremo da parte, facciamo un battuto di gamberi, li tagliamo belli a coltello, ci mettiamo un po' di scorzetta di arancia, se è arancia staccia di Tusi meglio ancora, e ci mettiamo un pizzichino di pepe, ma poco poco poco. Ci mettiamo anche una grattugiata di caciocavallo podolico e andiamo a creare i nostri ravioli. Prendete il vostro impasto al peperone secco, ve lo stendete, lo fate bello fino fino fino, con l'aiuto di un coppa pasta andiamo a fare la classica forma di raviolo. All'interno ci mettiamo il nostro gambero al caciocavallo e pepe, andiamo a chiudere i ravioli e andiamo a cucinare. Nel frattempo con il carapace del gambero vi sarete andati a creare un bel sugo di mare. Prendete i vostri carapaci, li fate rosolare velocemente in padella con un filo d'olio, uno spicchietto d'aglio, dopodiché ci andate a mettere salsa di pomodoro e un po' di acqua. Fate cuocere un po', frullate il tutto, carapace e tutto, dopodiché andate il sugo, lo andate a passare all'etamina. L'etamina sarebbe un setaccio fino fino fino fino fino. In questo modo avrete creato un bel sughetto di gamberi. Sughetto di gamberi senza gamberi, ma guardate un po' la magia. Insomma, fate saltare i vostri ravioli in questo bel sughetto, andate a impiattare, andate a finire con un olio alla menta e prezzemolo, ci mettete un altro po' di fonduta di caciocavallo, così andate a riprendere il sapore che c'è all'interno del raviolo. E signori, questo è un bel piatto lucano, ma non solo, campagnolo, ma che sa di mare. Beh, amori, amori miei, clienti miei, amici miei, buon weekend e buon appetito da Enzo Contini, chef.
8: Latte e miele. Tutto è relativo. Prendi un ultracentenario che rompe uno specchio. Sarà felicissimo di sapere che ha ancora 7 anni di disgrazie. Albert Einstein.
9: Carino, molto,
8: molto
9: carino. A proposito di cose carine, tuffo nel passato con i New Trolls.

0: Allora Fiordaliso non sopporta più questa canzone.
1: Non la sopporta più, l'ha detto anche nella nostra...
0: Le chiedono sempre questa.
1: Esatto, nella nostra telefonata di domenicale con i nostri amici.
0: Ho chiacchierato un po' con lei, chissà se è partita, doveva partire per l'Australia.
1: Forse è partita, adesso sarà non lo so.
0: Sarà là.
1: Se non è là, la salutiamo. Ciao Fiore.
0: Ciao. Senti, volevi parlare di Piano City?
1: Piano City,
0: beh,
1: sì.
0: Beh, no, io volevo parlare di un'altra cosa. Però,
1: ah no, vabbè,
0: però
1: parla
0: Piano City è in questi giorni a Milano.
1: Sì.
0: Ci sono oltre 250 concerti in giro per la città. Quindi se siete da queste parti,
1: sì,
0: fateci un salto, perché la musica rende più leggera la metropoli.
1: Assolutamente
0: se
1: d'accordo.
0: Se invece siete a Verona, andate assolutamente, io se fossi lì andrei, andate a visitare quella che è considerata la gioielleria più piccola del mondo.
1: È vero.
0: È
1: sì.
0: Una gioielleria che peraltro nasconde anche un giardino segreto fiabesco.
1: Ma che bello!
0: È la gioielleria Porta Borsari, che è situata proprio accanto alla chiesa di San Giovanni in Foro. Pensa che è così piccola che la gente non può neanche
1: entrare. Non può entrare, certo.
0: Sono
1: certo.
0: 3,78 metri quadrati.
1: Incredibile, bellissimo.
0: Ed è il primato di gioielleria più piccola del mondo, pensa te.
1: Bellissimo, però loro poi hanno l'atelier
0: vicino,
1: insomma, praticamente.
0: Diciamo che è una vetrina minuscola.
1: Minuscola,
0: messa
1: sì,
0: lì incastonata tra le pietre di una chiesa del 1200.
1: Ma che meraviglia.
0: I clienti non riescono a entrare, infatti vengono accolti dal personale che poi
1: li accompagnerà allo showroom.
0: La cosa divertente è che c'è anche a pochi passi dalla vetrina principale, entrando in questo cortile storico, c'è anche Giulietta Secrets, il giardino segreto, uno spazio all'interno di un antico chiostro che è stato trasformato in un giardino romantico e fiabesco.
1: Ah, che bello.
0: Con tantissime piante curate e un'atmosfera veramente sospesa nel tempo.
1: Vorrei essere lì.
0: Sì, sì. Ma adesso proprio, adesso, in questo momento?
1: Sì, vorrei essere lì.
0: Io invece ci andrei a Natale, perché?
1: Natale?
0: No, perché la vetrina esterna
1: cambia a seconda delle stagioni,
0: viene decorata in modo diverso.
1: Non mi dire niente, Natale sai che per me è una meraviglia, quindi. Andiamo a Natale.
0: Poi io ve lo dico, è instagrammabile a Verona.
2: La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola, chissà con che diritto poi.

0: Beh, io prima ho consigliato di fare un salto a Verona, vedere questa vetrina della più piccola gioielleria del mondo. Tu invece dove ci porti?
1: Io vi porto a Bologna.
0: Perché caro il mio mostriciato, avrai preparato una mostra.
1: Certo.
0: Mostra la mostra.
1: A Bologna.

0: particolari e dettagli che raffigurano figure divine, beati, dannati, angeli e demoni che si muovono su sfondi con paesaggi e città nordiche. Ve lo ripeto, Pinacoteca Nazionale di Bologna, la mostra Dossier Albrecht Dürer Apocalisse.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Spot. Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno sono arrivati i Chiarelli Days. Solo fino al 17 maggio, 100 euro di sconto immediato su tutto. Trasporto e montaggio gratis, interessi zero e macchinetta caffè in omaggio. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
4: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna. Asta Mobili, la metà è gratis. Asta Mobili, lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
5: Aperto anche la domenica.

0: quando si dice artiste, mamma artiste mia, con la maiuscola.
1: Che brivido, ragazzi, che brivido.
0: Ornella e Mina insieme.
1: Mamma mia, meravigliose.
0: Amiche mai, ma in realtà erano molto amiche.
1: Ma sì, certo.
0: Va bene,
1: certo.
0: va bene. Siamo arrivati al momento dei ringraziamenti,
1: certo.
0: E anche della segnalazione di chi ha vinto tra questa gara,
1: sì,
0: all'acqua di rose,
1: ma
0: che
1: certo.
0: Si consuma tra me e te in ogni nostro incontro con il colpo scelto.
1: È un gioco e questa volta sarai contento, hai vinto tu.
0: Sì, sono state più le persone che si sono abbinate a quella che ho scelto io.
1: Vai,
0: grazie.
1: Applauso!
0: La canzone era Pop Porno, il genio. E tu invece avevi scelto Elettroshock dei
1: Mattia Bazar. Sì, sì. Ma io sono contenta, come
0: domani
1: sempre.
0: Domani mattina si rigioca, si rimette in palio il premio.
1: Benissimo. Allora vogliamo ringraziare?
0: Sì, dai, qualche ringraziamento. Oggi va al nostro regista, in primis Umberto, che ci sta seguendo da stamattina. Ed è ovviamente esausto.
1: È esausto, sì, lui, poverino, è stanco. Non vede l'ora di andare a riposare.
0: Va bene. No, non è vero che stai. Poi un grazie ad Alex Peroni che ha interpretato DJ Aldo.
1: E poi invece Maurice Modica, che invece è la signora Naso e il signor Relli.
0: Il signor Relli. Grazie a tutti voi. Oggi sono stati pochi i messaggi che sono arrivati, al di là di quelli di Colpo Secco, però so che ci seguite lo stesso. Si vede che eravate impegnati, che vi devo dire?
1: Ma
0: si vede che eravate impegnati.
1: Ma va bene così.
0: Grazie comunque a chi ci scrive e anche a chi non lo fa.

0: l'ora esatta è offerta da
1: Eurofestivalnews.com. Notizie e aggiornamenti live da Vienna per seguire la finale dell'Eurovision Song Contest 2026. Questa sera, in diretta dalle 21, tifa insieme a tutta Italia per Salda Vinci e la sua Per Sempre Sì.
2: Saremo io e te per sempre.
1: Unisciti alla più grande community italiana dedicata all'evento su eurofestivalnews.com/social e vivi l'Eurovision con noi.
2: Per sempre sì.
1: '12:59.
0: Spot.
3: La primavera di Auto R è sempre più conveniente. Volkswagen T-Roc da 16.800 euro, T-Cross da 16.950 euro, Taigo da 18.950 euro e Polo da 14.800 euro. E attenzione! Dopo il successo di aprile, sabato e domenica 16 e 17 maggio, ritorna il mercatino dell'usato del chilometro zero con sconti fino al 20%. Super offerte di primavera da Auto R, concessionaria Volkswagen, Seat, Skoda e Cupra, Potenza, area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
4: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
5: Beh, allora ciao, ne? Ciao, ne?
6: Ciao, caro, ciao, caro. Ciao, caro.
5: Abbiamo
6: finito le nostre tre ore.
5: Speso tutto,
6: sì,
5: il tempo a disposizione. E speriamo che siano sopravvissuti all'ascolto.
6: Speriamo di sì.
5: Vi diciamo grazie, buon sabato, buona continuazione di giornata e vi diamo appuntamento, se volete, con Latte e Miele a casa mia per domattina alle 10.
6: Io
5: ciao,
6: vi voglio salutare.
5: Ciao, caro.
6: Vi voglio
5: mostro,
6: salutare.
5: Ciao,
6: ah, oggi è dura, ragazzi.
5: Ciao,
6: oggi è dura. No, meno male che è finita qui, ragazzi.
5: Ciao,
6: meno
5: mostro,
6: male.
5: Ciao,
6: voglio salutarvi con un pensiero di Karen Blixen. Alle ragazze dalle labbra rosa e dal piede leggero. A tutte quelle come me che non sono più ragazze ma credono che esista ancora un posto per provare ad esserlo, che ridono spostando il capo ed accendono gli occhi, che hanno ancora un sasso stretto dentro al pugno da lanciare, che aspettano una sfida e una scommessa ancora da vincere. Ciao, a domani.

0: Comuni Immortali, Achille Lauro su Radio Latte Miele in questo pomeriggio 16 di maggio. Benvenuti alla Dolce Vita.
1: La Dolce Vita. La Dolce Vita. La Dolce Vita.
2: Marcello, come here.
0: E bentrovate amiche e amici di Radio Latte Miele, ben ritrovati qua in questo pomeriggio di sabato 16 di maggio. Siamo ancora insieme per queste tre ore, in questo weekend in cui questa sera ci sarà la proclamazione del vincitore dell'Eurovision Song Contest 2026, quindi ovviamente poi domani vi renderò conto di quello che è successo questa sera. Nel frattempo sapete che noi cominciamo sempre con un'abitudine che ha a che vedere con la nostra salute, e noi ci ascoltiamo le news che arrivano dalla redazione di OK Salute.
3: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
4: OK Salute e Benessere.
5: Siamo all'appuntamento con OK Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi ci chiediamo se sia meglio il caffè o il tè per la salute delle ossa. Allora, per moltissime donne la giornata non può iniziare senza una tazza fumante, eppure quella che sembra una semplice preferenza quotidiana potrebbe nel corso degli anni fare una differenza enorme sulla salute dello scheletro. Qual è la miglior bevanda per la salute delle ossa? Con l'arrivo della menopausa, il calo degli estrogeni espone le donne a un rischio concreto di osteoporosi, una malattia che rende le ossa fragili, porose e drammaticamente esposte a fratture difficili da rimarginare. Oggi una nuova ricerca della Flinders University in Australia suggerisce che un prezioso alleato o un potenziale nemico potrebbe nascondersi proprio nella nostra tazza preferita. I ricercatori hanno analizzato i dati relativi a circa 9.700 donne ultra 65 anni, monitorando le loro abitudini di consumo di tè e caffè per un periodo di circa 10 anni e misurando regolarmente la loro densità minerale ossea a livello del femore e dell'anca. I risultati hanno riservato una bellissima sorpresa per le amanti del tè. Chi consuma regolarmente questa bevanda presenta una densità ossea significativamente più alta a livello dell'anca. Il merito scientifico va alle catechine, potenti composti antiossidanti contenuti nel tè, che sembrano in grado di stimolare attivamente le cellule responsabili della costruzione e della rigenerazione del tessuto osseo, gli osteoblasti per intenderci. Questo effetto protettivo è risultato ancora più marcato ed evidente nelle donne in condizione di obesità. Anche piccoli miglioramenti nella densità ossea si traducono in un numero significativamente inferiore di fratture quando parliamo di grandi fette di popolazione, ha spiegato l'epidemiologo Mw Liu, che è autore principale di questo studio. Se il tè riceve una promozione a pieni voti, il discorso si fa più complesso per il caffè. La ricerca ha infatti evidenziato che superare le 5 tazze di caffè al giorno è associato a una minore densità minerale ossea. La caffeina in dosi massicce infatti interferisce negativamente con l'assorbimento del calcio, minerale pilastro dello scheletro. Il rischio di indebolimento osseo, in particolare nella delicata zona del collo del femore, si impenna per le donne che consumano caffè e che hanno avuto nell'arco della vita un consumo di alcol medio-alto. La combinazione di queste due sostanze sembra amplificare l'effetto dannoso sulle ossa. I ricercatori sottolineano quindi che lo studio non deve spingere a drastici estremismi, non serve bandire il caffè o iniziare a bere litri di tè controvoglia. La parola chiave, come sempre nella salute a tavola, è moderazione. Se il calcio e la vitamina D restano i guardiani indiscussi della salute scheletrica, arricchire la giornata con una tazza di tè può essere un gesto d'amore semplice, economico e piacevole per proteggere il proprio futuro motorio. Se siete curiosi, si possono leggere i risultati di questo studio sulla rivista scientifica Nutrients. Vi ricordo che comunque sono 5 tazzine di caffè al giorno quelle che potrebbero interferire, quindi bevetelo serenamente il caffè. Grazie per essere stati con noi.
6: Spot.
7: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
8: Asta Mobili, la metà è gratis.
7: Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
9: Aperto anche la domenica.
10: Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo è
4: effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
9: Dall'ottico Vozza in sezione separata, anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
4: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro. Soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro. Coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro. E tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
9: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Vozza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza, presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57.
10: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno sono arrivati i Chiarelli Days. Solo fino al 17 maggio, 100 euro di sconto immediato su tutto. Trasporto e montaggio gratis, interessi zero e macchinetta caffè in omaggio. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
11: Dagli occhi blu.
12: Latte miele. Latte miele.
13: Radio Latte Miele.
12: La tua musica italiana.
14: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: momento. Gianni Morandi con Monghi d'Oro su Radio Latte e Miele. È arrivato il momento, come sempre, di aprire la nostra puntata con le news della settimana.
1: News della settimana.
0: E questa settimana, tra le tante cose che sono state al centro della scena, naturalmente le due semifinali di Eurovision, ma aspettiamo domani per capire chi sarà il vincitore, e poi invece la visita del presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Pechino, che si è conclusa il 15 maggio ed ha segnato un po' di punti, e ci sono state degli scambi di opinioni a proposito proprio degli scambi commerciali con la Cina per cercare di riequilibrare la bilancia commerciale, ma è rimasto un nodo irrisolto, che è il nodo di Taiwan, che è un po' la linea rossa della Cina. Xi Jinping, il presidente cinese, ha ribadito che lo status di Taiwan rappresenta il nucleo degli affari interni cinesi e una linea invalicabile. Dall'altro lato, Donald Trump ha mantenuto sul tavolo la questione delle vendite di armi a Taipei e ha sollevato il problema dei diritti umani. Diciamo che si sono parlati, ma non siamo andati molto avanti con la situazione. Staremo a vedere se ci saranno degli sviluppi. Ovviamente adesso sta alla diplomazia sia portare avanti i discorsi che sono rimasti ancora in sospeso.
2: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo se non

0: sognare insieme a te.
1: Baciamoci, Eugenio, in via di gioia su Radio Latte Miele. Continuiamo a parlare delle news della settimana, andando purtroppo a darvi conto di una tragedia che riguarda cinque subacquei italiani, che si è consumata nella mattinata di giovedì 14 nell'atollo di Vavu alle Maldive. La dinamica dell'incidente è stata ricostruita a grandi linee. L'immersione di questo gruppo che è sceso in mare partendo da una barca safari Duco Vio nei pressi delle isole Alimatà, e poi i sub si sono spinti all'interno di alcune grotte sottomarine posizionate ad una profondità compresa tra i 50 e i 60 metri. Ovviamente tutto questo poi è risultato in un allarme, perché ci sono stati problemi a recuperare i contatti con i cinque malcapitati che hanno purtroppo perso la vita. Naturalmente adesso c'è un'indagine in corso, bisogna capire se le condizioni del mare erano particolarmente rischiose, se le operazioni sono state svolte in sicurezza, quali possano essere le eventuali implicazioni. Naturalmente da parte di tutta la nostra famiglia di Radio Latte Miele va il cordoglio alle famiglie delle persone che si sono trovate coinvolte e che hanno perso dei cari in questa tragedia avvenuta alle Maldive.

0: Riconosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, triplazione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Spot.
3: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
4: Asta Mobili, la metà è gratis.
3: Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
5: Aperto anche la domenica.
6: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
7: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
6: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
7: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
8: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno sono arrivati i Chiarelli Days. Solo fino al 17 maggio, 100 euro di sconto immediato su tutto. Trasporto e montaggio gratis, interessi zero e macchinetta caffè in omaggio. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
9: In arrivo il nostro ospite di copertina, ma prima, come sempre, due pezzi di quelli veramente importanti della storia della nostra musica. Cominciamo con Loredana Bertè, nel 79 cantava E la luna bussò, e poi Franco Battiato, 81, Bandiera bianca.

0: Bandiera Bianca è la voce di Franco Battiato dagli anni Ottanta su Radio Latte Miele. Invece è arrivato il momento di dare il benvenuto al nostro ospite di copertina. Sulla copertina della Dolce Vita di questa settimana c'è il suo nome, ma anche un viso che non è il suo. È qui con me per raccontare la storia di Anna Marchesini. Do il benvenuto a Nicola Lucchi.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Ciao Nicola e grazie di essere venuto a trovarci. È stato irresistibile per un ragazzo che come me durante gli anni d'oro del trio li guardava affamatissimo, dei Promessi Sposi, di tutte le loro gag eccetera. Quando ho visto che c'era in libreria il tuo libro ho pensato subito: devo assolutamente intervistarlo. Allora volevo capire innanzitutto da dove è partita la voglia di raccontare la storia di Anna Marchesini.
1: Ma il merito è di Mariangela Galotto, che ha realizzato questo libro con me, che si è presentata un giorno con decine di interviste ad amici e colleghi di Anna Marchesini, chiedendomi un po' aiuto per scrivere questo libro, cosa che ho accolto immediatamente perché ero un grandissimo fan di Anna Marchesini.
0: Quindi anche tu sei della nostra schiera. Di quelli che ripeteva a memoria le gag della sessuologa, di tutte le varie la cameriera secca dei signori Montagnier, insomma tutti quei personaggi che lei ha interpretato. E quindi ti sei trovato insieme a Mariangela Galotto e da lì è partita la voglia di raccontare questa storia. Resta qui con noi, abbiamo un sacco di tempo per chiacchierarne ancora, perché sono curioso di capire qual è stata la prima cosa di lei che hai voluto raccontare e poi ovviamente che cosa hai scoperto di questa grande artista. State su Radio Latte Miele.

0: Bella stronza è la voce di Marco Masini per gli anni 90 e noi torniamo ancora un po' più indietro nel tempo perché risale alla fine degli anni 70, l'inizio della carriera di Anna Marchesini e poi l'incontro magico con Tullio Solenghi e Massimo Lopez. Ma tu da dove sei partito in questo racconto, Nicola?
1: Ma questo racconto ripercorre tutta la vita artistica di Anna Marchesini, suddiviso in tre parti, diciamo. Blocco relegato alla sua vita prima del trio, la parte col trio che è forse quella più nota al grande pubblico, e la vita da artista solista, diciamo, dopo il periodo del trio. E quindi si sviluppa quindi in aree tematiche, televisione, teatro, quando da solista anche libri, perché lei era una grandissima scrittrice, ma anche cronologico, quindi si parte dalla sua infanzia, quindi dalla scoperta di questo suo talento già da bambina, quando con la sorella Teresa giocavano a fare le imitazioni, giocavano a recitare, a fare le facce allo specchio. Teresa nel libro racconta proprio di questo talento innato di Anna, e si arriva poi naturalmente alla scoperta di Anna da parte di Anna dei provini per entrare all'Accademia D'Amico. Che poi frequenterà e alla quale, tra l'altro, curiosità, verrà bocciata più di una volta
0: Einstein insegna, no? che non è esatto. Detto che la scuola riesca subito a riconoscere la grandezza del talento. Quindi partiamo da questo momento, diciamo, con il teatro nella vita da solista, della quale ci racconterai tra poco, e poi ovviamente racconteremo anche dell'incontro con gli altri due componenti del trio. State con noi.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Spot. Quando i nostri monti, abbracciati dal caldo, si ricoprono di un rigoglioso manto verde, vuol dire che sono pronti ad accogliere chi li presiederà e li proteggerà, la razza bovina Podolica.

0: Relativo. Tiziano Ferro con Rosso Relativo, siamo nei primi anni 2000 e noi qui invece nei nostri studi di Milano abbiamo ospite Nicola Lucchi che insieme a Mariangela Galotto ha scritto Anna Marchesini, la voce e l'arte, che racconta la storia di questa grandissima artista in occasione dei 10 anni dalla sua scomparsa. Sono già passati 10 anni da quando l'è venuta.
1: Sì, era a luglio 2016, purtroppo.
0: Sì, un sacco di tempo, e in realtà lei è rimasta talmente viva anche per il tanto materiale televisivo che ha prodotto e quindi ce l'ha... continuiamo a godere nonostante ovviamente ci manchi la sua presenza. Dicevamo, la parte del teatro, cosa è successo brevemente in quei primi anni da solista?
1: Ma da solista lei scopre uno degli eventi più interessanti dal mio punto di vista, e scopre grazie al critico teatrale Rodolfo Di Gianmarco Bennett. E quindi inizia a portare sul palco da sola alcune opere di Bennett nelle quali si riconosce, e sono Bennett, per chi lo conosce, insomma, è un drammaturgo che è proprio esattamente sui toni di Anna Marchesini, e quindi porta un po' di anche dei suoi personaggi, naturalmente continua a interpretare i ruoli che ha sempre portato in televisione anche col trio, e poi da solista

0: diciamo, arriva anche in televisione, molto famose le sue apparizioni da Fazio, con Fazio, a quelli che è il calcio, come tifosa della Lazio. E,
1: sì, questo sì. Però avviene già successivamente. Perché là in mezzo c'è il boom del trio, perché Fazio con quelli che è il calcio siamo alla fine degli anni 90.
0: Sì, ma solista è dopo
1: certo.
0: Il trio.
1: Ah, dopo il trio, questo tu intendevi. Cioè, no, certo, va bene. Questo poi lo raccontiamo in un secondo momento. Adesso mi interessa, nel prossimo blocco, raccontare del momento invece dell'incontro con gli altri due componenti che poi diventeranno insieme a lei il trio, forse quello più famoso della televisione italiana. State con noi.

0: L'ora esatta è offerta da
1: Eurofestivalnews.com. Notizie e aggiornamenti live da Vienna per seguire la finale dell'Eurovision Song Contest 2026. Questa sera, in diretta dalle 21, tifa insieme a tutta Italia per Salda Vinci e la sua Per Sempre Sì.
2: Saremo io e te per sempre.
1: Unisciti alla più grande community italiana dedicata all'evento su eurofestivalnews.com/social e vivi l'Eurovision con noi.
2: Per sempre sì.
1: Spot.
3: Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
4: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
3: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro. Soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro. Coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro. E tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
4: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Voza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57.
5: Giovedì 21 maggio alle ore 19 il Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano ospita una serata speciale di filosofia, teatro e passione. Arriva in Lucania Simone Regazzoni con la palestra di Platone, filosofia come allenamento. La conferenza spettacolo La notte appartiene agli amanti, Eros e filosofia di Platone accompagnerà il pubblico in un viaggio intenso tra desiderio, pensiero e bellezza. Un appuntamento della seconda edizione di Incedere, il fluire del tempo in Lucania, promosso dal Teatro Pubblico Ligure. Giovedì 21 maggio, ore 19, Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano. La notte appartiene agli amanti. Non mancare!
6: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
7: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
6: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nais e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
7: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su griecomobili.it.
6: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
8: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Il tuo profumo, Arisa, in uno dei suoi ultimi lavori qui del 2026. Noi invece siamo ancora insieme in compagnia con Nicola Lucchi per raccontare la storia di Anna Marchesini. Il titolo del libro è Anna Marchesini, la voce e l'arte, scritto a quattro mani con Mariangela Galotto. E abbiamo raccontato dell'inizio e poi fatto un salto in avanti negli anni in cui lei poi da solista, negli ultimi anni da solista, dopo che il trio non si è mai veramente sciolto, ma diciamo si è preso una pausa. Ci manca il pezzo, diciamo forse quello che l'ha resa famosa negli anni 80 insieme a Massimo Lopez e Tullio Solenghi, che è appunto il trio. Come è avvenuto l'incontro?
1: Ma diciamo che dopo l'Accademia, dopo gli spettacoli derivati da questi studi, Anna inizia a lavorare nel doppiaggio e doppia tra l'altro alcuni dei film, quasi tutti i film di Judy Garland, da Judy Garland giovanissima a Judy Garland più grande, quindi dimostrando anche un'estensione vocale, una capacità interpretativa incredibile. E sul doppiaggio incontra Massimo Lopez,
0: sì,
1: e si racconta anche nel libro di queste loro sedute di doppiaggio nelle quali non riuscivano quasi a terminare il doppiaggio dei cartoni animati o delle serie che doppiavano, perché scoppiavano a ridere. Insomma, c'è questa alchimia incredibile tra loro due e nasce subito una collaborazione quando in un secondo momento Anna conosce anche Tullio durante la registrazione di un programma di una TV svizzera. Tullio la invita a realizzare con lui un programma radiofonico che sarà, sì, poi Elsa Popping. Ed è lei a coinvolgere a questo punto Massimo Lopez, e qua nasce il trio, anche se loro, diciamolo, non si sono mai definiti il trio.
0: Sì, il non trio... hanno mai avuto neanche un nome, no,
1: esatto,
0: come tanti gruppi hanno un nome corale, diciamo.
1: È stata, diciamo, la stampa, il pubblico, sì, a definirli il trio, ma loro non hanno mai voluto, cioè non hanno mai deciso di chiamarsi il trio.
0: Sono sempre rimasti tre nomi autonomi tra di loro, che però lavoravano insieme, hanno lavorato collezionando grandissimi successi, di cui parleremo tra poco. State qua.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Spot. La primavera di AutoR è sempre più conveniente. Volkswagen T-Roc da 16.800 euro, T-Cross da 16.950 euro, Taigo da 18.950 euro e Polo da 14.800 euro. E attenzione! Dopo il successo di aprile, sabato e domenica 16 e 17 maggio, ritorna il mercatino dell'usato del chilometro zero con sconti fino al 20%. Super offerte di primavera da AutoR, concessionaria Volkswagen, Seat, Skoda e Cupra, Potenza, area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
4: Il 23 maggio a San Vito di Castelgrande si accende la magia della tradizione. Torna l'Uf Canoe, la grande festa del falò organizzata dall'associazione ACRAS con il patrocinio del comune di Castelgrande. Dalle ore 20, accensione del falò, degustazioni tipiche, la coinvolgente musica di Nicky Fox e divertimento per tutti. L'Uf Canoe, 23 maggio, ore 20, a San Vito di Castelgrande, per vivere insieme il calore del fuoco, dei sapori e della tradizione.
5: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.

0: Niente da perdere, Fabrizio Moro su Radio Latte Miele. Noi continuiamo a parlare invece della storia di Anna Marchesini. Siamo arrivati al momento in cui scocca la scintilla intorno ad Anna, perché è Anna che fa l'elemento, diciamo, che collega Massimo Lopez e Tullio Solenghi, e poi se li, in qualche modo se li porta dietro. E cominciano a lavorare tantissimo, loro sono dappertutto, fanno anche un grandissimo scandalo a Sanremo, perché uno si presenta vestito da santo con il remo in mano, si sollevano polemiche. Qual è, secondo te, la cosa più importante che hanno fatto?
1: Ma secondo me, ma questo è legato anche alla mia infanzia, io ho scoperto Anna e mi sono innamorato di Anna con I Promessi Sposi.
0: Certo.
1: L'ho scoperta grazie a mia madre, che era una grandissima fan, e quindi per me in qualche modo restano I Promessi Sposi. Credo che comunque anche a teatro c'erano le cinture di sicurezza. Non esiste più La Mezza Stagione, cioè si tratta di spettacoli straordinari che dimostrano davvero,
0: che si trovano anche sulle piattaforme,
1: Si trovano anche sulle piattaforme, sì,
0: quindi
1: sì.
0: Volendo si possono,
1: ma anche I Promessi Sposi c'è su RaiPlay, si può trovare,
0: sì. Quindi, tra l'altro I Promessi Sposi è un investimento monumentale della Rai, perché hanno ricostruito negli studi Rai di Torino tutta la scenografia, cioè la Rai ci ha creduto in questa.
1: Ci ha creduto molto, e non da subito. In realtà, anche lì Tullio racconta di alcuni stratagemmi attuati per suscitare l'interesse della Rai. Quindi hanno un po' bleffato, facendo credere che magari c'era qualcun altro interessato. Poi c'era un po' il timore, no, di, come dire, violare Manzoni.
0: Sì.
1: Che era un po', tra l'altro era appena uscito un prodotto televisivo di Salvatore Nocita sui Promessi Sposi, quindi c'era un po' il timore,
0: un po' il diritto di lesa maestà, diciamo,
1: esatto, e quindi da parte della Rai c'era un po' questo timore. Poi in realtà hanno investito e direi che
0: i risultati sono stati. Adesso, senza nulla togliere a Salvatore Nocita e la grandezza ovviamente del romanzo dei Promessi Sposi, però la versione, diciamo, un po' non dico la presa in giro, ma insomma la versione un po' la parodia fatta dal trio è stata meravigliosa, e ancora oggi se ne parla, ancora oggi ce l'andiamo a cercare. Cercate I Promessi Sposi del trio, lo trovate su RaiPlay. Noi continuiamo comunque a raccontare la storia di Anna Marchesini. State qua.

0: buona domenica.
1: Buona domenica, il disco weekend di questa settimana, Saif è la voce che lo canta e noi abbiamo gli ultimi minuti in compagnia di Nicola Lucchi, che vi ricordo, se siete stati o siete fan di Anna Marchesini e della sua grande capacità di divertirci, intrattenerci, ma anche di toccare temi alle volte anche molto sensibili con la sua ironia, e trovate in libreria Anna Marchesini, La voce e l'arte di Nicola Lucchi con Mariangela Galotto, il sottotitolo è molto bello, è una citazione: nella mia vita avrei costruito cattedrali di grazia e bellezza.
2: Sì, sì, l'hai lasciata in un'intervista, sì, sì.
1: È una frase sua. Qual è l'ultima apparizione di Anna Marchesini? Perché poi c'è stato il capitolo della malattia,
2: sì,
1: che lei non ha nascosto.
2: Non ha mai nascosto, no, infatti l'ultima è da Fazio, che è un grande amico, era un grande amico di Anna, e non l'ha mai nascosta, e anzi secondo me ha anche trasmesso, insomma, un messaggio importante in qualche modo, perché non ha mai parlato pubblicamente, però non si è mai nascosta.
1: Era anche molto visibile, perché
2: era anche molto visibile,
1: l'ha cambiata fisicamente,
2: esatto, ma non ha mai mollato fino in fondo. C'è un'espressione molto bella che usa sua sorella Teresa nel libro, dove spiega, racconta che lei ha continuato a scrivere e fin quando è riuscita a tenere la penna in mano, quindi aveva un carattere fortissimo, amava talmente tanto il teatro, la recitazione. Lei ha insegnato negli ultimi anni all'Accademia, quindi ha chiuso un cerchio, la stessa Accademia dove aveva l'Assilio d'Amico, dove aveva imparato l'arte teatrale,
1: dove l'avevano bocciata,
2: perché poi vabbè, chiaramente viene ammessa,
1: certo.
2: E lei, innamorata dell'Accademia, torna a insegnare lì, e c'è questa bellissima toccante, questo bellissimo episodio che raccontano i suoi allievi in uno degli ultimi capitoli del libro, dove lei ormai la malattia le impediva quasi ormai di uscire di casa, era molto fragile, e quando non poteva andare in Accademia a fare lezione, invitava tutti gli studenti a casa sua e faceva lezioni in casa sua.
1: È stata un grande privilegio per quegli studenti poter essere presenti.
2: Precisamente.
1: Per sommi capi l'abbiamo raccontata, la storia di Anna Marchesini, una grande artista, e come vi ho già annunciato il libro si intitola Anna Marchesini, La voce e l'arte, se volete lo trovate in libreria. Io intanto ringrazio Nicola Lucchi, che insieme a Mariangela Galotto l'ha voluto scrivere e ce l'ha raccontato qui a Radio Atemiele. Grazie Nicola.
2: Grazie a te, grazie a voi.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Spot. Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
2: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
1: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
2: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
3: E tra poco arriva il nostro collegamento con il cinema, ma lo sapete che prima c'è un po' di musica che arriva dal passato. Andiamo con l'Equipe 84 1969 e cantiamo Tutta mia la città, e poi ci sarà Zucchero 1985 con Donne.

0: Zucchero su Radio Latte Miele con Donne, grandissimo successo del 1985. Naturalmente a questo punto della nostra puntata voi sapete che sfogliando la nostra rivista di pagina in pagina arriviamo alle pagine che noi dedichiamo al cinema, ed è per questo che tutte le settimane ci colleghiamo con il direttore di Hotcorn, la piattaforma più informata su tutte le novità che arrivano proprio dal mondo della celluloide. E buongiorno e ben ritrovato al nostro amico Dario Cangemi.
1: Ciao Matteo e ciao a tutti i nostri ascoltatori. Oggi consigli di Hotcorn partono proprio da quella che è una icona impossibile da imitare. Parliamo di Isabella Rossellini, che riceverà proprio l'Excellence Award a Locarno 79, il famoso festival del cinema che si tiene appunto a Locarno ad agosto. Dal cinema di Lynch alla Chimera, passando per moda, ironia e trasformismo, devo dire che il Locarno Film Festival, proprio da poche ore, ha deciso di celebrare una delle presenze più libere del cinema contemporaneo. Isabella Rossellini la conosciamo come attrice, modella, autrice, presenza veramente magnetica sullo schermo. Il premio verrà consegnato il 5 agosto nella cornice che gli amanti sicuramente del cinema conoscono, quelli di Piazza Grande, durante appunto la serata inaugurale del Festival Svizzero, festival che guarda sempre, diciamo, al cinema d'autore, è un certo cinema anche indipendente. Lei, figlia di Ingrid Bergman e Roberto Rossellini, Isabella Rossellini avrebbe potuto vivere di eredità, invece ha costruito un percorso completamente suo, fatto di scelte spesso eccentriche, mai sicuramente accomodanti. La ricordiamo, come dicevo prima, un volto iconico grazie soprattutto a Blue Velvet di David Lynch, dove il suo personaggio fragile e tormentato è entrato nell'immaginario davvero collettivo di tutti noi.
2: Hai ragione, in prigione!

dal freddo che fa, nelle apparenze si nascondono gabbie, dentro allo stomaco la libertà.

0: Gianna Nadini insieme alla Giovanotti con Radio Baccano, era il 1993 e io personalmente ancora non avevo cominciato a fare Baccano in radio, ho cominciato molto dopo, però insomma qua stiamo per raccontarvi un po' di cose che arrivano anche dal mondo del cinema. Abbiamo scoperto di questo premio che verrà assegnato a Isabella Rossellini, vediamo dove ci porta adesso Dario Cangemi.
1: Da chi la storia l'ha fatta, probabilmente continuerà anche a farlo, a chi la sta facendo, parliamo del regista, autore indipendente americano Sean Baker, perché appunto ci sarà una collection dedicata al regista statunitense in esclusiva dai primi di giugno su Raro Video Channel, che appunto pubblicherà i primi 4 film inediti in Italia del regista indipendente americano. È una scelta che probabilmente come dire, tende a rendere disponibile in modo completamente esclusivo i primi 4 lungometraggi finora inediti in Italia. I film saranno proposti in versione originale sottotitolata e offriranno al pubblico italiano l'occasione per la prima volta di riscoprire gli esordi di uno degli autori al momento, dobbiamo dire, più importanti del cinema indipendente contemporaneo. Lo ricordiamo per la vittoria degli Oscar di 2 anni fa. Il percorso partirà con Four Letter Words, che è il suo esordio cinematografico, costruito appunto attorno a una notte tra giovani ventenni alle prese con inquietudini, dialoghi e noia. Seguirà poi Take Out, poi ci sarà anche Prince of Broadway, per terminare la collection con Starlet, che è il titolo che sicuramente ha definitivamente imposto il regista all'attenzione della critica internazionale. Insomma, una collection per tutti, per chi ama il film, il cinema d'autore, il cinema indipendente, e per conoscere uno dei registi che fa già parlare da tanti anni di sé e continuerà a far parlare di sé.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
4: Cacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
7: Il quadrotto?
6: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
8: La primavera di Auto R è sempre più conveniente. Volkswagen T-Roc da 16.800 euro, T-Cross da 16.950 euro, Taigo da 18.950 euro e Polo da 14.800 euro. E attenzione! Dopo il successo di aprile, sabato e domenica 16 e 17 maggio, ritorna il mercatino dell'usato del chilometro zero, con sconti fino al 20%. Super offerte di primavera da Auto R, concessionaria Volkswagen, Seat, Skoda e Cupra, Potenza, area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
9: Quando i nostri monti, abbracciati dal caldo, si ricoprono di un rigoglioso manto verde, vuol dire che sono pronti ad accogliere chi li presiederà e li proteggerà, la razza bovina podolica. Armonica presenza tra passato e presente. Stiamo assistendo ad un rito secolare, la transumanza, il trasferimento a piedi delle mandrie dalla pianura, dove hanno trascorso l'inverno, fino ai nostri pascoli incontaminati, percorrendo gli antichi tratturi. Noi ci stiamo preparando per offrirvi il meglio, tipicità, genuinità, novità. A Pesco Pagano, in provincia di Potenza, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto, Podolica, la prima sagra in Italia a chilometri zero, dedicata alla carne e ai formaggi di razza bovina podolica. Vi aspettiamo il 31 luglio e il 1

0: Malazza su Radio Latte Miele con Amore Cane, e noi siamo arrivati agli ultimi minuti, la conclusione del nostro spazio con il cinema, sempre in compagnia di Dario Cangemi.
1: Da volti e personaggi ci spostiamo per concludere a un consiglio di un film uscito in sala lo scorso giovedì. Veramente un film particolare, si chiama Il Principe della Follia, film diretto da Dario D'Ambrosi, noto per il suo attivismo anche con il teatro patologico, che ha inizio in una notte come tante, cioè ciò che sembra una solita routine, questa è un po' la logline del film, si trasforma in un viaggio perturbante tra memorie, rimorsi e segreti di famiglia. Era stato presentato in anteprima alla scorsa edizione della Festa del Cinema di Rona, nella sezione Special Screening, e la storia è tratta, tra l'altro, la cosa interessante, da un incontro realmente avvenuto nel 1979 durante il ricovero dell'autore e regista Dario D'Ambrosi nel manicomio Paolo Pini di Milano, dove conobbe lo stesso regista un giovane uomo affetto da gravi disabilità psichiche e fisiche, segnato chiaramente da una profonda sofferenza interiore, ma capace di trasmettere una forza struggente. Nel ruolo da protagonista nel Principe della Follia, questo nuovo film diretto da D'Ambrosi, il regista ha scelto proprio Stefano Zazzera, che è stato un uomo colpito dal morbo di Parkinson a soli 40 anni. Nel cast

0: cast troviamo anche Andrea Roncato, ma davvero un film particolare e personalmente anche uno dei film più belli che ho visto italiani negli ultimi mesi, perché qui Dario D'Ambrosio ha proprio osato. Parlavamo prima di Lynch, ci sono anche dei rimandi probabilmente a Lynch. Io consiglio assolutamente la visione. Ciao a tutti.
1: Ciao Dario, grazie. Ricordo a tutti i nostri ascoltatori che su hotcorn.com trovate tutte le informazioni di cui Dario ci dà dei piccoli assaggi nell'appuntamento settimanale, ovviamente approfondite. Con il cinema ci ritroveremo la prossima settimana, invece noi ci ritroviamo qui tra poco.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: magari è già finita. Però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.

0: L'ora esatta è offerta da
1: Eurofestivalnews.com. Notizie e aggiornamenti live da Vienna per seguire la finale dell'Eurovision Song Contest 2026. Questa sera, in diretta dalle 21, tifa insieme a tutta Italia per Salda Vinci e la sua Per Sempre Sì.
2: Saremo io e te per sempre.
1: Unisciti alla più grande community italiana dedicata all'evento su eurofestivalnews.com/social e vivi l'Eurovision con noi.
2: Per sempre sì.
1: Quindici in punto.
3: Spot.
4: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno sono arrivati i Chiarelli Days. Solo fino al 17 maggio, 100 euro di sconto immediato su tutto. Trasporto e montaggio gratis, interessi zero e macchinetta caffè in omaggio. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
5: Per i nostri progetti in casa so dove andare.
6: Dai, dimmi!
5: Dalla Murese Marmi, che da oltre 40 anni è nel settore della lavorazione di marmi, pietre e graniti.
6: Realizza portali, orni e scale, caminetti su misura, arte funeraria, top, opere in pietra, piazzale con materiali provenienti da tutto il mondo. Inoltre negli showroom troverai vasta scelta di prodotti in gres, arredo bagno, porte interne, tutto a ottimi prezzi.
5: Andiamoci subito, presso la Murese Marmi, consulenze tecniche, dalla progettazione all'assistenza post vendita con personale qualificato.
6: La Murese Marmi, in contrada Piano San Quirico a Muro Lucano, telefono 0976 77 150.
5: La Murese Marmi, la marmeria che impreziosisce la vostra casa. Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione Airo, con sede a Rionero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rionero. Noi dell'Airo siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'Airo, in ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro.
7: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
8: Asta Mobili, la metà è gratis.
7: Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
9: Aperto anche la domenica.
10: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Blanco insieme ad Elisa con Ricordi, e questa è Radio Latte Miele, che i ricordi ve li fa venire a galla portandovi indietro nel tempo. Ancora un po' di pazienza e poi arriverà la Hit Parade del 1973.
1: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Spot. Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno sono arrivati i Chiarelli Days. Solo fino al 17 maggio, 100 euro di sconto immediato su tutto. Trasporto e montaggio gratis, interessi zero e macchinetta caffè in omaggio. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
4: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
5: Astamobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna. Astamobili, la metà è gratis. Astamobili, lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
6: Aperto anche la domenica.
7: Latte Miele.
8: Quando una stella muore.
7: Latte Miele.
9: Una notte stellata.
10: Radio Latte Miele.
7: La tua musica italiana.

0: Bossa Nostra per la voce di Gaia, questa è Radio Latte e Miele, siamo pronti per tornare veramente indietro nel tempo, facciamo un tuffo. Nel 1973 abbiamo la Hit Parade che come al solito parte dalla decima posizione. Falsetti che si sprecano. Alla decima posizione ci sono i Camaleonti con Perché ti amo. Sentiamo la nona.
1: Starry, starry night, paint your palette blue and gray.
0: Grande successo di Don McLean. Il titolo è Vincent. Nona posizione nel 1973. Sentiamo l'ottava. Today's People, che fine avranno fatto? Non si sono persi di vista. He è il titolo di questa canzone che sta all'ottava posizione e noi andiamo alla settima.
2: Questa è la cosa più importante.
0: Io e te per altri giorni, sono i Pooh alla settima posizione che ci portano al momento in cui noi ci ascoltiamo con tutta la calma che ci vuole una canzone che è stata veramente un pezzo importantissimo della storia della nostra musica italiana. Alla sesta posizione nel 1973 c'è Mia Martini che ci canta Minuetto.
3: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia.

Grandissimo pezzo scritto per Mia Martini da Franco Califano, si dice in un pomeriggio dopo un incontro in cui si sono conosciuti, lui poi le ha fatto avere il testo di questa canzone bellissima. Minuetto era la sesta posizione della nostra classifica del 1973 e cominciamo a salire verso la vetta con la quinta posizione. Uno dei primi grandi successi di Sir Elton John, all'epoca ancora non Sir, ma grande artista, che ci canta Crocodile Rock, e noi andiamo a sentire chi c'è alla quarta posizione.

0: Lucio Battisti in terza posizione con Il mio canto libero. Sentiamo chi c'è alla seconda.
1: Un sorriso che non ha
0: né. E ancora Lucio Battisti con La collina dei ciliegi, che è rimasta un po' meno rispetto a Il mio canto libero nella storia poi di tutti noi, nelle orecchie di tutti noi. Ma è arrivato il momento di scoprire chi c'è in vetta. E in vetta c'è la grandissima Mina, 1973, con E poi. Questa era la classifica di questo anno. Tra poco racconteremo anche qualcosa che è successo in quello stesso anno. State con noi.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
3: Cadere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
6: Spot. Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
7: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
6: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro, soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro, coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro e tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
7: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Voza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza, presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57. Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
8: Non è ancora chiusa la nostra partita con il 1973, mancano ancora un po' di cose da raccontare, ma prima ci ascoltiamo musica che arriva dal 77 con Bella da morire, Homo Sapiens, e ancora Sanremo con Albano e Romina, ci sarà 1984.

0: Ci sarà Albano e Romina, era il 1984 quando cantavano questa canzone a Sanremo, e grande coppia che poi sappiamo, l'abbiamo ritrovata anche di recente in una querelle, diciamo, tra ospitate in diversi programmi televisivi. Purtroppo che i grandi amori finiscono. Noi torniamo al 1973 e lo facciamo con uno degli eventi cinematografici più importanti della nostra storia.
1: Gli farò un'offerta che non può rifiutare. E ora vattene fuori, divertiti.
0: Il Padrino, Il Padrino vince l'Oscar come miglior film, è il capolavoro imperdibile di Francis Ford Coppola con Marlon Brando nel ruolo che gli è valso l'Oscar come miglior attore. È il protagonista, il patriarca della famiglia Corleone. E sappiamo tutti più o meno qual è la storia, sappiamo che poi ci furono anche dei sequel, insomma un grandissimo successo, e lui una prova da attore veramente magistrale. Rimaniamo sempre nel 1973 perché il 27 di gennaio ci sono gli accordi di pace che vengono firmati a Parigi per porre fine alla guerra nel Vietnam. In cambio della restituzione di un cospicuo numero di prigionieri da parte del Vietnam del Nord, gli Stati Uniti accettano di ritirarsi completamente dal Vietnam del Sud, determinando in questo modo la fine di una guerra lunga, molto discussa, che ha sempre raccolto grandi dissensi anche in patria. Questa è Radio Latte Miele, state con noi. Andai.

0: andavano i falsetti nel 1973, l'abbiamo ascoltato nella classifica, l'abbiamo ascoltato anche con i Cugini di Campagna, la loro Anima Mia, grandissimo successo. Devo dire che il loro ritorno a Sanremo è stata anche un'occasione per conoscerli, incontrarli di persona, ci siamo divertiti tantissimo, sono veramente una banda di matti, di ragazzi tra l'altro, anche se proprio non più giovanissimi dal punto di vista anagrafico. Rimaniamo nel 1973, rimaniamo in tema di musica, andiamo sulla scena internazionale perché succede qualcosa di eclatante. È il 24 settembre 1973 e ufficialmente negli Stati Uniti d'America nasce il gruppo musicale Kiss. La formazione originale era composta da Gene Simmons al basso, Paul Stanley chitarra e voce, Ace Frehley alla chitarra e Peter Criss alla batteria. Oltre 150 milioni di copie di dischi venduti in tutto il mondo, i Kiss sono riconosciuti da tutti come una delle formazioni rock più iconiche del XX secolo. Ovviamente stanno nella Wall of Fame, ovviamente tutti quanti abbiamo incrociato i loro poster con questo make-up. Io non ho mai visto... hai mai visto tu già? No. Nessuno ha mai visto la faccia del cantante senza il make-up. Anche adesso che, insomma, sono passati tanti anni, non sono mai trapelate foto, diciamo così, scappate fuori questi leaks che ogni tanto ci sono. Era il 1973, noi abbiamo ancora qualche minuto insieme per i saluti finali. State su Radio Latte Miele.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Spot. Giovedì 21 maggio alle ore 19 il Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano ospita una serata speciale di filosofia, teatro e passione. Arriva in Lucania Simone Regazzoni con la palestra di Platone, filosofia come allenamento. La conferenza spettacolo La notte appartiene agli amanti, Eros e filosofia di Platone accompagnerà il pubblico in un viaggio intenso tra desiderio, pensiero e bellezza. Un appuntamento della seconda edizione di Incedere, il fluire del tempo in Lucania, promosso dal Teatro Pubblico Ligure. Giovedì 21 maggio, ore 19, Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano. La notte appartiene agli amanti. Non mancare!
6: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
7: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
6: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
7: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.

Ricarico, io sono Francesco. Per arrivare al momento in cui alle note finali di Tricarico si sovrappongono dolcemente le iniziali della nostra catena Ranieri. Questo.

Ed è così che siamo arrivati al momento in cui ci diamo l'arrivederci. Ovviamente Radio Latte Miele non chiude i battenti, anzi arriva Vaschi con la sua classifica e poi tutta la nostra programmazione come di consueto. L'appuntamento con noi invece è per domani, tra di noi è per domani, quando saranno da poco passate le 13 e avremo altre tre ore insieme per raccontarci quello che succede intorno a noi e anche un po' quello che succede dentro di noi. Grazie per il vostro ascolto e per il vostro affetto. La puntata è finita. Ciao.

0: 15:58.
1: Spot.
2: Quando i nostri monti, abbracciati dal caldo, si ricoprono di un rigoglioso manto verde, vuol dire che sono pronti ad accogliere chi li presiederà e li proteggerà, la razza bovina podolica. Armonica presenza tra passato e presente. Stiamo assistendo ad un rito secolare, la transumanza, il trasferimento a piedi delle mandrie dalla pianura, dove hanno trascorso l'inverno, fino ai nostri pascoli incontaminati, percorrendo gli antichi tratturi. Noi ci stiamo preparando per offrirvi il meglio, tipicità, genuinità, novità. A Pesco Pagano, in provincia di Potenza, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto, Podolica, la prima sagra in Italia a chilometri zero dedicata alla carne e ai formaggi di razza bovina podolica. Vi aspettiamo il 31 luglio e il 1 agosto a Pesco Pagano.
3: Questa realtà radiofonica presente sul territorio seleziona persone o agenti commerciali.
4: Vorremmo incontrare persone intraprendenti che abbiano l'ambizione di promuovere la propria attività col nostro marchio.
3: Se hai talento e voglia di realizzarti, entra nel nostro team.
4: Telefona al 335 816 99 25. Mail info@retesudaudio.com.
5: La primavera di AutoR è sempre più conveniente. Volkswagen T-Roc da 16.800 euro, T-Cross da 16.950 euro, Taigo da 18.950 euro e Polo da 14.800 euro. E attenzione! Dopo il successo di aprile, sabato e domenica 16 e 17 maggio, ritorna il mercatino dell'usato del chilometro zero con sconti fino al 20%. Super offerte di primavera da AutoR, concessionaria Volkswagen, Seat, Skoda e Cupra, Potenza, area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
6: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
7: Grazie Matteo Osso, inizia la classifica.
8: La classifica di Latte e Miele. Salite, discese e novità dalla tua musica italiana. La classifica di Latte e Miele.
7: È vero, inizia la classifica di Radio Latte e Miele. Ciao a tutti, buon weekend. Io sono Vaschi, ci teniamo compagnia dalle 16 alle 18 ogni sabato, ogni domenica, ascoltando 25 canzoni non prese così a caso, ma sono quelle che hanno avuto più passaggi durante quest'ultima settimana su Radio Latte e Miele. Ora, ovviamente per ogni entrata ci sono delle uscite, quindi dalla settimana scorsa salutiamo Ossessione di Samurai J, ultima canzone oltretutto presente dal Festival di Sanremo, insieme anche a Per Sempre Sì di Sal Da Vinci, che comunque ascolteremo all'Eurovision Song Contest, anzi abbiamo ascoltato all'Eurovision Song Contest, Il Tuo Profumo di Arisa, poi Farfalle di Cioffi e Noemi e Prima Donna di Clara. Ok, non lasciamo completamente la settimana scorsa, perché dobbiamo ascoltare al volissimo il podio, dove trovavamo la posizione numero 3, canzone estiva di Annalisa. E non cambia.

E chissà se anche se questa settimana saranno primi The Colors, che settimana scorsa si portavano a casa la medaglia d'oro proprio con Rolling Stones. Partiamo con la classifica di questa settimana con un Biagio Antonacci che è stato ospite di Mara Venier a Domenica In, dove si è parlato anche di un bacio tra i due quando erano giovani. Noi invece torniamo ad oggi, infatti lo troviamo alla posizione numero 25 con You and Me.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Arriviamo alla posizione numero 24, Gianni Morandi con la sua Monghi d'Oro, questo ragazzo di 81 anni, età dove solitamente si va in pensione, ma anche da un pezzo in realtà, ma lui no. A parte aver pubblicato Monghi d'Oro, si sta preparando Gianni al suo tour C'era un ragazzo, Gianni Morandi Story, giro d'Italia che inizierà ad Este, in provincia di Padova, il 31 di agosto, per poi girare una buona parte della nazione a settembre e finire il tour il 4 ottobre a Locarno in Svizzera. Un altro che sarà in giro quest'estate è Blanco, che inizierà il suo tour estivo a Marostica il 29 giugno. Intanto oggi lo troviamo insieme ad Elisa alla posizione numero 23 con Ricordi.
1: Non ho

0: Tanti auguri a Rocco Hunt, che è diventato padre per la seconda volta, e intanto lo troviamo alla posizione numero 22 della classifica di Radio Latte e Miele con La più bella del mondo.
1: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Spot.
3: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
4: Asta Mobili, la metà è gratis.
3: Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
5: Aperto anche la domenica.
6: Il 23 maggio a San Vito di Castelgrande si accende la magia della tradizione. Torna l'Uf Canoe, la grande festa del falò organizzata dall'associazione ACRAS con il patrocinio del comune di Castelgrande. Dalle ore 20, accensione del falò, degustazioni tipiche, la coinvolgente musica di Nicky Fox e divertimento per tutti. L'Uf Canoe, 23 maggio, ore 20, a San Vito di Castelgrande, per vivere insieme il calore del fuoco, dei sapori e della tradizione.
7: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
8: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno sono arrivati i Chiarelli Days. Solo fino al 17 maggio, 100 euro di sconto immediato su tutto. Trasporto e montaggio gratis, interessi zero e macchinetta caffè in omaggio. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
9: Ci fanno compagnia certe lettere d'amore.
10: Latte e miele.
11: Lungo il viaggio mi farà un po' compagnia.
10: Latte e miele.
12: Ed è malinconia a farti compagnia.
13: Radio Latte e Miele.
10: La tua musica italiana.
14: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
0: All'inizio della classifica di Radio Latte e Miele, ciao a tutti, benvenuti. Questa è la classifica delle 25 canzoni che hanno che ci sono piaciute di più quest'ultima settimana. Ne abbiamo ascoltate ben 4. Ora passiamo alla numero 21 ed è molto bello vedere che in classifica spesso entrano ragazzi giovani e sempre di più stanno prendendo la scena, non tanto quando sono davanti al microfono, ma quando sono magari dietro a un mixer. Sempre di più stiamo parlando per esempio di produttori come Giulio, che non cantano, non suonano, ma danno senso alla voce di molti cantanti, tanto che ha pubblicato un album dove hanno cantato alcuni dei migliori cantanti della discografia italiana moderna, quelli che sono in circolazione, quelli che sono più in voga, come dicono i giovani. L'album si chiama Solito Cinema e può vantare canzoni con le voci di Fabio Concato, Tommaso Paradiso, Fulminacci, Biagio Antonacci, Franco 126, Emma e Delisa, oltretutto in una canzone che hanno fatto insieme. Tra i vari c'è anche Coez, con cui ha prodotto Quelli come me, che troviamo alla posizione numero 21 della classifica. C'è Giulio.
15: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai.

e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: La classifica di latte e miele. Numero 20.
1: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore. Giriamo un sequel migliore. Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo, se no.

insieme a te. È bello ritrovare gli Eugenio in via di gioia nella classifica con Baciamoci alla posizione numero 20 con i ragazzi che hanno presentato questo weekend il loro libro Storie di una band che non si è ancora sciolta, in concomitanza con il loro nuovo singolo Baciamoci che abbiamo appena ascoltato. Infatti loro si stanno anche preparando al loro primo forum, infatti il 5 maggio si esibiranno al forum di Assago a Milano, e non sto sbagliando, proprio il 5 maggio, ma non ovviamente del 2026 ma del 2027, tra circa un anno li potremo ascoltare a Milano. Lei non si è esibita al forum di Assago, ma si esibirà il 1 dicembre, un pochino più a nord di Milano, al teatro Arcimboldi. Sto parlando di Francesca Michelin, che troviamo alla 19.

Le canzoni più ascoltate della tua musica italiana. La classifica di Latte Miele. Numero 18.

0: Un ragazzo che soffre di inglesismi è Francesco Gabbani, che troviamo alla posizione 18 della classifica di Radio Latte e Miele con Summer Funk.
1: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Spot. Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
4: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
3: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro. Soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro. Coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro. E tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
4: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Voza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza, presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57.
5: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
0: È vero, la classifica di Radio Latte e Miele. Ciao a tutti, io sono Vaschi, ci teniamo compagnia dalle 16 alle 18 ascoltando tante belle canzoni, quelle più moderne, quelle che hanno avuto più passaggi durante quest'ultima settimana, ovviamente su Radio Latte e Miele. E ultimamente parliamo spesso di eventi e di concerti durante le festività. Per esempio, il 1° maggio abbiamo parlato del concertone, Capodanno ha i concerti in giro per l'Italia, oltretutto abbiamo parlato molto spesso di Sardegna con grandi nomi, e a Como il 2 giugno ci sarà un concerto per la Festa della Repubblica. Allo stadio Giuseppe Sinigaglia ci sarà Sam Italian, serata di musica a pochi passi dal lago di Como, organizzata proprio dalla squadra di calcio insieme al comune. Ci sarà anche un bel trio a cantare, quello composto da Samurai J, Safe e anche Arcomi, che magari porterà un'amica al concerto, tipo Emma? Noi non lo sappiamo. Intanto lui con Emma, Arcomi, lo troviamo alla 17 con Vaccipiano nella classifica di Latte e Miele.
6: Scusa se ancora

0: senza di te.
1: È molto bello trovare anche Willy Peyote nella classifica, alla posizione numero 16 con Kodak, canzone che anticipa il suo nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato, album che è uscito proprio questo venerdì. Kodak racconta di un pomeriggio d'estate calmo e solitario e si fa strada verso un'estate che ancora cerca il suo tormentone. Noi pensavamo che fosse Ossessione di Samurai J, però a quanto pare è passato un po' troppo tempo dal Festival di Sanremo a un'estate che sta arrivando. Un altro che, a proposito di tormentone, si mette in lizza per la canzone estiva del 2026, ai Seif che troviamo alla posizione 15 con Buona Domenica.

0: di Radio Latte e Miele delle bambole di pezza, porno!
1: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
3: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile!
1: Dammi qua!
4: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
5: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
6: Condizioni di forte instabilità su gran parte dell'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio, nonostante una tendenza al miglioramento con diminuzione delle precipitazioni, numerosi fenomeni potranno ancora verificarsi al nord-est e su quasi tutto il centro-sud. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà comunque asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Massime fresche per il periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Spot.
8: La primavera di Auto R è sempre più conveniente. Volkswagen T-Roc da 16.800 euro, T-Cross da 16.950 euro, Taigo da 18.950 euro e Polo da 14.800 euro. E attenzione, dopo il successo di aprile, sabato e domenica 16 e 17 maggio, ritorna il mercatino dell'usato del chilometro zero, con sconti fino al 20%. Super offerte di primavera da Auto R, concessionaria Volkswagen, Seat, Skoda e Cupra, Potenza, area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
9: Quando i nostri monti, abbracciati dal caldo, si ricoprono di un rigoglioso manto verde, vuol dire che sono pronti ad accogliere chi li presiederà e li proteggerà, la razza bovina podolica. Armonica presenza tra passato e presente. Stiamo assistendo ad un rito secolare, la transumanza, il trasferimento a piedi delle mandrie dalla pianura, dove hanno trascorso l'inverno, fino ai nostri pascoli incontaminati, percorrendo gli antichi tratturi. Noi ci stiamo preparando per offrirvi il meglio, tipicità, genuinità, novità. A Pesco Pagano, in provincia di Potenza, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto, Podolica, la prima sagra in Italia a chilometri zero, dedicata alla carne e ai formaggi di razza bovina podolica. Vi aspettiamo il 31 luglio e il 1 agosto a Pesco Pagano.
10: Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
11: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
10: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
11: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
12: La tua colonna sonora del weekend.
13: Con la tua musica italiana.
12: La classifica di Latte e Miele. Numero 13.

0: Alla posizione 13 della classifica di Radio Latte e Miele c'è Fulminacci con Maledetto Me, subito prima del giro di boa che prevede il riepilogo delle ultime 13 canzoni ascoltate.
1: Numero

0: me. Ne abbiamo ascoltate 13, ne mancano 12.
1: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Spot.
3: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna. Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
4: Aperto anche la domenica.
5: Il 23 maggio a San Vito di Castelgrande si accende la magia della tradizione. Torna l'UF Canoe, la grande festa del falò organizzata dall'associazione ACRAS con il patrocinio del comune di Castelgrande. Dalle ore 20 accensione del falò, degustazioni tipiche, la coinvolgente musica di Nicky Fox e divertimento per tutti. L'UF Canoe, 23 maggio, ore 20 a San Vito di Castelgrande, per vivere insieme il calore del fuoco, dei sapori e della tradizione.
6: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno sono arrivati i Chiarelli Days. Solo fino al 17 maggio, 100 euro di sconto immediato su tutto, trasporto e montaggio gratis, interessi zero e macchinetta caffè in omaggio. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
7: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte Miele.
0: È vero, benvenuti nella classifica di Radio Latte Miele. Ciao a tutti, io sono Vaschi. Ci teniamo compagnia dalle 16 alle 18, ascoltando il sabato e la domenica le 25 canzoni che ci sono piaciute di più, che secondo Year One hanno avuto più passaggi durante quest'ultima settimana. E ogni tanto, ovviamente, parlando degli artisti che fanno parte della classifica, parliamo delle invasioni di campo che fanno loro in vari ambiti. Ha fatto una piccola invasione di campo Nicolò Filippucci, che si esibì alla Nuvola dell'Euro a Roma a Forma 2026, evento di moda dedicato all'incontro tra varie accademie di moda. Infatti proprio di moda ha parlato Nicolò, dicendo che la moda è molto vicino alla musica come forma d'arte, e infatti ha ragione. Infatti spesso parliamo dell'outfit degli artisti durante i grandi eventi musicali. Uno su tutti, per esempio, è il Festival di Sanremo, che lui ha vinto tra le nuove proposte. Infatti alla 12 stabile c'è lui con Tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore. C'è Nicolò Filippucci.
8: Tu

C'è qualcuno che secondo me sta strizzando l'occhio all'estate che sta arrivando. Sono LDIH7 che troviamo alla 11, una nuova entrata con Santa, canzone molto con questo stile caraibico che magari pian piano si sta accingendo a essere uno dei tormentoni estivi di quest'estate 2026. Comunque la canzone è leggera, ma parla un po' di temi importanti, intensi, come per esempio la fine di una relazione. Però così, insieme, cerchiamo di unire i puntini, perché relazione finita, ritmi estivi e il momento di divertirsi, forse ci vogliono dire qualcosa LDIH7. Cosa ci voglia dire a Madame? Lo capiamo insieme a Marrakesh. Alla 10 troviamo Madame e Marrakesh con Volevo capire con Marrakesh.

0: soldi.
1: Numero tondo, il 10, quello che occupano di posizione Madame Marrakesh con Volevo capire con Marrakesh.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Spot. Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno sono arrivati i Chiarelli Days. Solo fino al 17 maggio, 100 euro di sconto immediato su tutto. Trasporto e montaggio gratis, interessi zero e macchinetta caffè in omaggio. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
11: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
12: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
11: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
12: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
13: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
14: Asta Mobili, la metà è gratis.
13: Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
15: Aperto anche la domenica.

0: Niente Miele.
1: Il cielo ha una porta sola.
0: Latte Miele.
2: Io Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
3: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte Miele.
4: È vero, c'è la classifica. Ciao a tutti, ascoltiamo insieme 25 canzoni, ne abbiamo ascoltate ben 15 e infatti siamo alla numero 9. Come ho detto qualche minuto fa, ogni tanto i nostri artisti della classifica fanno delle piccole invasioni di campo in altri ambiti. Prima abbiamo parlato di Nicolò Filippucci che ha parlato di moda e ora parliamo di Paola Iezzi e quell'irreprensibile rapporto che ha con la televisione. A parte ovviamente essere una delle giudici confermate di X Factor, Paola è stata anche alla Jalapas Show come conduttrice insieme al Mago Forest e ha tirato fuori la sua vena ironica facendo anche una simpatica imitazione di Anna Oxa. Molto brava Paola Iezzi, che troviamo alla posizione numero 9 della classifica con Stessa direzione.

c'è immensamente di Laura Pausini alla posizione 8 della classifica. E ultimamente hanno fatto notizia le situazioni che si sono create durante i suoi live. Più che altro non tanto quello che succede, quello che canta, ma il rapporto che Laura Pausini ha con il pubblico, che talvolta si sono visti un po', si sono dimostrati un po' fuori luogo. Ovviamente sto parlando del pubblico, non di Laura. Tornando a parlare della musica dei suoi live, ha fatto il giro del mondo a Città del Messico il live di Laura che si è esibita con Lauro ma Achille cantando 16 De Marco in spagnolo, non in romano, perché so sarebbe 16 de marzo. Sappiamo bene il rapporto che Laura ha con la lingua spagnola e il popolo latino. Magari potrebbe portare Achille Lauro a fare qualche canzone in spagnolo. No, noi oggi lo ascoltiamo in italiano perché è proprio sua. La canzone alla posizione numero 7 è Comuni Immortali. C'è Achille Lauro alla posizione 6 della classifica di Radio Latte e Miele. E ciao.

0: La classifica di latte e miele.
1: La classifica di latte e miele.
0: Ogni weekend con la tua musica italiana. Numero 6.

Serena Brancale, Levante e Delia alla posizione numero 6 della classifica con Al mio paese. Noi spesso durante la classifica parliamo dei live dei nostri artisti davanti a platee di migliaia di persone paganti, ma con Levante il discorso un po' cambia, perché è stata molto bella l'iniziativa della cantante sicula, che ha fatto un piccolo concerto a sorpresa all'ospedale Regina Margherita di Torino per piccoli pazienti dell'onco ematologia pediatrica. Ha visitato i piccoli pazienti e gli ha fatto anche una bella serenata con la chitarra poco prima del concerto che ha fatto in serata a Venaria. Bellissimo gesto. Andiamo più al sud, precisamente in Sud America, in Brasile. Ci andiamo insieme a Gaia e la sua Bossa Nostra alla posizione numero 5 della classifica di Radio Latte e Miele.

0: Un po' di Sud America, c'è Gaia con Bossa Nostra alla posizione numero 5 della classifica di Radio Latte Miele.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
7: Spot.
8: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione Airo, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'Airo siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'Airo. In ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro.
9: Giovedì 21 maggio alle ore 19, il Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano ospita una serata speciale di filosofia, teatro e passione. Arriva in Lucania Simone Regazzoni con la palestra di Platone, filosofia come allenamento. La conferenza spettacolo La notte appartiene agli amanti, Eros e filosofia di Platone accompagnerà il pubblico in un viaggio intenso tra desiderio, pensiero e bellezza. Un appuntamento della seconda edizione di Incedere, il fluire del tempo in Lucania, promosso dal Teatro Pubblico Ligure. Giovedì 21 maggio, ore 19, Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano. La notte appartiene agli amanti. Non mancare!
10: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
11: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42522.
12: Cittadella di... Le hit più ascoltate in Italia, in diretta, con la classifica di Latte e Miele. Numero 4.

0: Ratatatata. Finisce così Aranciata di Fra Quintala alla posizione numero 4 della classifica. E proprio questa canzone Aranciata di Fra Quintala parla della fine di una relazione. Dico anche perché prima abbiamo ascoltato Santa di H7 e Lady A, che parla di una fine di una relazione. Poi tutte queste canzoni uscite ultimamente hanno questi ritmi caraibici, un po' mediterranei, dove si parla di mare. Quindi finisce una relazione, inizia l'estate, e quindi le avventure divertenti e frivole iniziano, giustamente. Ecco, prendiamo l'esempio anche di altri due giovinastri. In realtà loro non hanno fatto una canzone proprio estiva, hanno fatto una bella canzone. Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar. Li troviamo alla posizione 3 della classifica di Radio Latte e Miele.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

Tiziano Ferro e Giorgia Superstar alla posizione 3, medaglia di bronzo per loro nella classifica di Radio Latte e Miele, con Tiziano che ci ha preso gusto con questi duetti, tanto che per festeggiare i 25 anni di Perdono ha prodotto un'altra canzone, si chiama XX Dono, quindi Per Perdono, e l'ha cantata insieme a Lazza. È uscito questo venerdì ed è un bel duetto e secondo gli esperti si candida a essere uno dei tormentoni dell'estate 2026. L'ambiente era quello giusto, è stata registrata a Los Angeles ripartendo da zero, quindi hanno preso la canzone e hanno detto ok, prendiamo spunto da questa, ma li rifacciamo da nulla, dal zero. Vedremo se sarà la canzone di quest'estate. Dalla canzone di quest'estate a una canzone estiva, quella di Annalisa, alla 2. Quando

0: In salita rispetto alla settimana scorsa troviamo Canzone estiva di Annalisa, medaglia d'argento per lei, poco prima del riepilogo delle ultime 12 canzoni ascoltate durante la classifica di Radio Latte e Miele.
1: Numero 12.

0: abbiamo ascoltate ben 24, manca solamente la numero 1.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
4: Cadere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione.

0: Manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
2: Febal casa, Febal casa.
1: Più info su febalcasa.com.
3: Spot.
4: Quando i nostri monti, abbracciati dal caldo, si ricoprono di un rigoglioso manto verde, vuol dire che sono pronti ad accogliere chi li presiederà e li proteggerà. La razza bovina podolica. Armonica presenza tra passato e presente. Stiamo assistendo ad un rito secolare, la transumanza, il trasferimento a piedi delle mandrie dalla pianura, dove hanno trascorso l'inverno, fino ai nostri pascoli incontaminati, percorrendo gli antichi tratturi. Noi ci stiamo preparando per offrirvi il meglio. Tipicità, genuinità, novità. A Pesco Pagano, in provincia di Potenza, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto, Podolica, la prima sagra in Italia a chilometri zero dedicata alla carne e ai formaggi di razza bovina podolica. Vi aspettiamo il 31 luglio e il 1 agosto a Pesco Pagano.
5: La primavera di Auto R è sempre più conveniente. Volkswagen T-Roc da 16.800 euro, T-Cross da 16.950 euro, Taigo da 18.950 euro e Polo da 14.800 euro. E attenzione! Dopo il successo di aprile, sabato e domenica 16 e 17 maggio, ritorna il mercatino dell'usato del chilometro zero, con sconti fino al 20%. Super offerte di primavera da Auto R, concessionaria Volkswagen, Seat, Skoda e Cupra, Potenza, area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.

0: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele,
1: dove è molto difficile, se non impossibile, creare della suspense su chi occuperà la posizione più alta del podio questo weekend, perché per la quarta settimana di fila, l'avete capito ovviamente, la medaglia d'oro parla in napoletano. I The Colors sono primi in classifica anche questa settimana e di settimana in settimana arricchiscono il loro tour estivo di date. The Colors Live 2026 è un nuovo appuntamento il 13 agosto all'Arena Alpe Adria a Lignano Sabbia d'Oro, quindi state attenti, cercate di aggiornare su Google il nome The Colors Tour, perché in questi giorni c'è il rischio che ne aggiungano altre di date. Intanto li troviamo alla posizione numero 1 con questa musica un po' reggeggiante, con questo stile un po' giamaicano che non pensavamo potesse appartenere a The Colors, ma loro lo calzano a pennello. C'è Rolling Stones e The Colors alla 1.
2: Sì.

0: Anche questa settimana la posizione più alta del podio la occupano i The Colors con Rolling Stones. La classifica è finita, vi auguro un buonissimo pomeriggio, ciao a tutti da Vaschi, ci sentiamo alla prossima, ciao!
1: L'ora esatta è offerta da
2: Eurofestivalnews.com. Notizie e aggiornamenti live da Vienna per seguire la finale dell'Eurovision Song Contest 2026. Questa sera, in diretta dalle 21, tifa insieme a tutta Italia per Salda Vinci e la sua Per Sempre Sì.
3: Saremo io e te per sempre.
2: Unisciti alla più grande community italiana dedicata all'evento su eurofestivalnews.com/social e vivi l'Eurovision con noi.
3: Per sempre sì.
2: Diciotto e uno.
1: Spot.
4: Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
5: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
4: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro, soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro, coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro. E tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
5: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Voza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57. Per i nostri progetti in casa so dove andare.
6: Dai, dimmi!
5: Dalla Murese Marmi, che da oltre 40 anni è nel settore della lavorazione di marmi, pietre e graniti.
6: Realizza portali, orni e scale, caminetti su misura, arte funeraria, top, opere in pietra, piazzale con materiali provenienti da tutto il mondo. Inoltre negli showroom troverai vasta scelta di prodotti in gresso, arredo bagno, porte interne, tutto a ottimi prezzi.
5: Andiamoci subito presso la Murese Marmi, consulenze tecniche dalla progettazione all'assistenza post vendita con personale qualificato.
6: La Murese Marmi, in contrada Piano San Quirico a Muro Lucano, telefono 0976 77 150.
5: La Murese Marmi, la marmeria che impreziosisce la vostra casa.
2: Mi fai stare bene.
7: Mi fai stare bene.
2: Il lato pop del benessere.
8: Sono tornata a tenervi compagnia in questo sabato 16 di maggio. Siamo nel bel mezzo di questo mese e io torno a parlarvi di benessere. Sono Cristiana Banchetti, ho preparato per voi tante tante belle notizie, secondo me carine e interessanti, per intrattenervi sino alle ore 21, perché il programma dura ben 3 ore e qui passeranno ospiti, ci collegheremo al telefono, parleremo di cibo, parleremo di relazioni, di come è cambiato il mondo del networking, di come le relazioni siano sempre più importanti anche nel mondo del lavoro e siano un fattore che influisce tantissimo sul nostro benessere. Questo lo faremo nella seconda ora, però, con la nostra ospite Monia Polizzi, che ci racconterà per l'appunto della sua struttura, perché lei è founder di Connecta ed esperta in community, relazioni e networking. E poi parleremo di cibo nella nostra rubrica Cibo e Chiacchiere con Alessandro Panizzolo, chef, e che va anche in televisione oggi, tra l'altro gli ho chiesto di darci una ricetta con gli asparagi, non vedo l'ora perché mi piacciono moltissimo. Voleremo in Giappone, perché sapete che io attingo sempre tanto da questa filosofia che amo particolarmente. Poi nella terza ora tante altre belle notizie. La musica italiana può mai mancare su Radio Latte Miele? Certo che no. E allora direi di iniziare subito, e qui ne abbiamo ben 3 di cantanti, perché Al mio paese la cantano Serena Brancale, Levante ed Elia.

0: Dal mio paese, Serena Brancale, Levante ed Elia su Radio Latte Miele hanno dato il via a questa kermesse che parlerà di benessere, quindi tra poco torniamo. Vi invito a rimanere con noi.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Spot. Il 23 maggio a San Vito di Castelgrande si accende la magia della tradizione. Torna l'Ufca Noi, la grande festa del falò organizzata dall'associazione ACRAS con il patrocinio del comune di Castelgrande. Dalle ore 20 accensione del falò, degustazioni tipiche, la coinvolgente musica di Nicky Fox e divertimento per tutti. L'Ufca Noi, 23 maggio, ore 20 a San Vito di Castelgrande, per vivere insieme il calore del fuoco, dei sapori e della tradizione.
3: Quando i nostri monti, abbracciati dal caldo, si ricoprono di un rigoglioso manto verde, vuol dire che sono pronti ad accogliere chi li presiederà e li proteggerà, la razza bovina podolica. Armonica presenza tra passato e presente. Stiamo assistendo ad un rito secolare, la transumanza, il trasferimento a piedi delle mandrie dalla pianura, dove hanno trascorso l'inverno, fino ai nostri pascoli incontaminati, percorrendo gli antichi tratturi. Noi ci stiamo preparando per offrirvi il meglio. Tipicità, genuinità, novità. A Pesco Pagano, in provincia di Potenza, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto, Podolica, la prima sagra in Italia a chilometri zero, dedicata alla carne e ai formaggi, di razza bovina podolica. Vi aspettiamo il 31 luglio e il 1 agosto a Pesco Pagano.
4: La primavera di Auto R è sempre più conveniente. Volkswagen T-Roc da 16.800 euro, T-Cross da 16.950 euro, Taigo da 18.950 euro e Polo da 14.800 euro. E attenzione! Dopo il successo di aprile, sabato e domenica 16 e 17 maggio, ritorna il mercatino dell'usato del chilometro zero con sconti fino al 20%. Super offerte di primavera da Auto R, concessionaria Volkswagen, Seat, Skoda e Cupra, Potenza, area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
5: Se un giorno non mi amassi più,
6: latte e miele.
5: Domani sarà un giorno migliore, vedrai.
6: Latte e miele.
7: Latte Miele,
6: la tua musica italiana.

0: cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Che fastidio, dito nella piaga. Ebbene, torniamo e voliamo subito, vi riporto subito da un'altra parte, in Giappone, e vi chiedo: siete riusciti mai a spegnere il rumore mentale? Vi è mai capitato di avere questo fastidio e non sapere come fare a togliervelo dalla testa? Beh, devo dire che i giapponesi sono sempre un grande spunto per noi, per la nostra filosofia. Allora, Anami è una parola che probabilmente a tanti non dirà nulla, come a me, ma quando ho letto questo articolo devo dire che mi ha dato un po' di speranza e positività. Quando la natura insegna a spegnere il rumore mentale. Pensate che c'è una tradizione giapponese legata ai fiori di ciliegio che oggi è diventata un'ispirazione per il benessere mentale, quello questo nostro contemporaneo. Per l'appunto è l'anami ed è molto di più che un semplice guardare i fiori. Allora, in Giappone, durante la fioritura dei ciliegi, che peraltro è famosissima, insomma Instagram e i social si riempiono di queste foto meravigliose, le persone si fermano nei parchi, si riuniscono sotto gli alberi e osservano i fiori. Ma il gesto non è solo estetico, è un vero e proprio rito collettivo di presenza. Pensate che meraviglia la cultura giapponese. Anami significa guardare i fiori, ma nella sua essenza è un invito a fermarsi, a rallentare, a lasciare che lo sguardo si appoggi su qualcosa di naturale, senza fretta e senza obiettivi. C'è una filosofia profonda dietro questa pratica. Tutto ciò che esiste è transitorio. Perché? Perché i fiori sbocciano, raggiungono il loro massimo splendore e poi cadono. E proprio questa breve durata diventa una lezione di consapevolezza pura, vera e propria. Pertanto, Anami non si cerca di trattenere il momento, ma di viverlo pienamente, proprio mentre accade.

Aranciata fra quintale su Radio Latte e Miele, mentre stiamo parlando di filosofia giapponese e in particolar modo del hanami. Abbiamo detto che è una tradizione per l'appunto giapponese legata ai fiori di ciliegio, che oggi è diventata per tante persone un'ispirazione per il benessere mentale, no? Ed è molto di più che guardare i fiori, perché la parola hanami significa guardare i fiori, no? Però va oltre a questo, abbiamo detto che è qualcosa che ci fa fermare, rallentare, che con consapevolezza ci fa rimanere nel tempo presente. Ma la domanda a questo punto che mi sono posta è: come facciamo a portare lo spirito dello hanami nella vita di tutti i giorni, anche quando i ciliegi in fiore non ci sono? Allora, la risposta in realtà pare sia più semplice di quanto sembri. Non serve un luogo speciale, ma serve in realtà una qualità diversa del nostro sguardo. Lo hanami può diventare una pratica quotidiana di attenzione, cioè significa scegliere di fermarsi anche solo per pochi minuti e osservare qualcosa che normalmente ignoriamo. Una pianta, la luce che cambia durante il giorno, il movimento dell'aria, oppure semplicemente un momento di silenzio. Cioè, in questa prospettiva non è importante cosa si osserva, ma come lo si osserva, senza giudizi, senza distrazioni e senza l'urgenza di passare subito oltre. Questo tipo di presenza ha un effetto molto concreto sul nostro sistema mentale, per quello io vi invito a provare, perché riduce la sovrastimolazione, riporta l'equilibrio e crea uno spazio interno molto più calmo. In realtà ne abbiamo anche un po' parlato, si avvicina molto al concetto di mindfulness, se ricordate, vi ricordate il qui ed ora cambiando il nostro sguardo.

0: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro? Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro? 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro? Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Spot.
3: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
4: Torniamo insieme nel 1980, quando i Decibel ci cantavano Contessa, ma subito dal 1975 la voce del grande Claudio Baglioni con Sabato pomeriggio.

Decibel, è qui che siamo tornati nel 1980, ebbene sì. Ma ora torniamo in questo 2026, soprattutto in questo sabato 16 di maggio, perché tra poco avremo il nostro ospite, dal momento che sta arrivando la rubrica dedicata al cibo, cibo e chiacchiere. Quest'oggi avremo con noi Alessandro Panizzolo, lui è chef, insegnante, l'abbiamo visto anche in televisione, pensate che va anche a cucinare a casa delle persone come personal chef, insomma veramente da scoprire. Peraltro oggi ci sarà una buonissima ricetta e anche molto facile, dove saranno protagonisti gli asparagi. Quindi vi do tempo di prendere carta e penna e di tornare con noi.

0: siamo tornati nel 1990 con Fiordaliso e la sua Cosa ti farei. Ma cosa ti farei, Alessandro Panizzolo? Lui il nostro
1: personal
0: chef. Ma
1: cosa ti farei io, Cristiana? Felice di essere in tua compagnia anche oggi. Grazie per avermi invitato nuovamente.
0: Per me è un piacere. Però aspetta, per chi si fosse perso la puntata precedente, Alessandro Panizzolo, personaggio televisivo, personal chef, insegnante di cucina, è colui che ci porta nel mondo della cucina sana, healthy, veloce e facile, giusto?
1: Esatto, perché insomma deve essere alla portata di tutti, insomma, questa cucina fruibile ma anche di gusto.
0: Sono d'accordo. Senti, oggi che ingredienti hai scelto per la nostra ricetta?
1: Oh, principe della primavera, l'asparago.
0: Buono.
1: Sì, ho scelto l'asparago perché lo amo in primis e poi perché dopo l'inverno, secondo me, che porta, come ben sai, un po' di sedentarietà, un po' di sgarri anche a tavola, insomma, ci concediamo qualcosina in più, è perfetto proprio per depurare l'organismo, ci sgonfia, ci permette di sgonfiare quelli che sono i tessuti e ritrovare anche un po' quella vitalità. E anche in questo caso, oltre a scegliere naturalmente il colore, perché non so se lo sai, ma oltre al verde e al bianco ne abbiamo anche una, diciamo, variante violacea.
0: Davvero?
1: Sì, certo. Ti preparerò un piattino anche con questa variante.
0: L'hai
1: detto,
0: è registrata questa cosa.
1: Promesso. E va poi bene. Anche l'asparago è una verdura che è veramente ricca di un sacco di qualità, perché abbiamo intanto l'asparagina, che è questo amminoacido che agisce come diuretico. Sono ricchissimi di potassio, ma nello stesso qual modo sono poverissimi di sodio, quindi quel senso proprio di gonfiore, quel senso di pesantezza lo andiamo proprio a dimenticare. In più migliorano la circolazione linfatica e poi sono super ricche di vitamina B9, che è l'acido folico, sai che è importantissimo, sì, per la sintesi proteica. E poi, non da meno, il glutanione, che è il re degli antiossidanti, e questo aiuta proprio il fegato a neutralizzare quelle cose fastidiose chiamate radicali liberi.
0: Wow, e quindi allora non ci resta che mangiarli, e per questo ci serve la tua ricetta. Quindi sei pronto?
1: Prontissimo per la ricetta.
0: Torno da te tra poco.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
4: Febal Casa, Febal Casa.
3: Più info su febalcasa.com.
5: Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Nella mattinata di domani il tempo risulterà di nuovo stabile quasi ovunque, con un soleggiamento pieno. Da segnalare solo lievi disturbi con isolati piovaschi lungo la dorsale appenninica meridionale e in Sicilia. In giornata qualche temporale sugli Appennini del Sud e sulle zone immediatamente adiacenti. Altrove bel tempo per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Spot. Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno sono arrivati i Chiarelli Days. Solo fino al 17 maggio, 100 euro di sconto immediato su tutto. Trasporto e montaggio gratis, interessi zero e macchinetta caffè in omaggio. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
7: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
8: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
7: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi, pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
8: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
9: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna. Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
10: Aperto anche la domenica.

0: Mary, Gemelli Diversi, era il 2003. Mamma mia, era una ragazzina. Ma adesso torniamo a noi in questo sabato 16 di maggio. Stiamo parlando con Alessandro Panizzolo, personal chef. L'abbiamo visto anche in TV, sbirciatelo sul suo profilo Instagram, perché non è solo bravo, ma è anche bello. E oggi ci dà una ricetta con gli asparagi che mi ha promesso essere facile e veloce.
1: Esatto, Cristiana, troppo buona comunque.
0: È vero, però è vero.
1: Complimenti. Allora, ricettina con gli asparagi di oggi. Prendiamo degli asparagi bianchi e verdi, o se preferiamo uno dei due, della feta greca, delle nocciole, fragole, e poi ci servirà del basilico e dell'olio. Come procediamo? Andiamo a pelare per bene i nostri asparagi in modo da far perdere quella parte esterna coriacea, filamentosa, che è sempre un po' fastidiosa. Li andiamo a grigliare semplicemente con un po' di sale, pochissimo. Una volta grigliati, li andiamo a disporre in un bel piatto da portata. Ci mettiamo, ci sbricioliamo la feta greca, delle nocciole, se sono già tostate, altrimenti le tostiamo leggermente in un padellino, perché sono belle se sono scrocchiarelle, se fanno crunch sotto i denti,
0: vero.
1: Delle fragole o a fettine, oppure una bella conca a sé, quindi dei cubettini di fragola, e poi se avete tempo ci prepariamo un olio al basilico, semplicissimo, foglie di basilico abbondante, olio buono delicato, frulliamo tutto assieme e giriamo un bel giro di olio al basilico, che è importante perché le vitamine sono liposolubili, quindi un po' d'olio ci sta da Dio.
0: Ma noi siamo terrefatti. Ma non solo ci è fatto venire fame, ma la conca a sé ce l'eravamo persa. Abbiamo imparato una cosa nuova. Ma
1: I tecnicismi legati alla cucina, insomma, non mancano.
0: Me la gioco anch'io con gli amici, adesso vi farò una conca a sé.
1: Esatto.
0: Senti, Alessandro Panizzolo, noi ti ringraziamo di cuore per essere stato con noi su Radio Latte Miele, e ovviamente torna quando vuoi.
1: È stato un grande piacere, spero di tornare presto con altre idee golose, naturalmente facili.
0: Funziona così, adesso Umberto le prova e se

0: Vengono bene, puoi tornare.
1: Va bene, ci sto. Accetto la sfida.
0: Siamo sicuri. Alessandro Panizzolo, grazie. Buona serata e a presto.
1: Grazie, ciao, ciao a voi. Un bacione.
0: Ciao.

0: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Eurofestivalnews.com. Notizie e aggiornamenti live da Vienna per seguire la finale dell'Eurovision Song Contest 2026. Questa sera, in diretta dalle 21, tifa insieme a tutta Italia per Salda Vinci e la sua Per Sempre Sì.
3: Saremo io e te per sempre.
2: Unisciti alla più grande community italiana dedicata all'evento su eurofestivalnews.com/social e vivi l'Eurovision con noi.
3: Per sempre sì.
2: '18:59.
1: Spot.
4: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
5: Asta Mobili, la metà è gratis.
4: Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
6: Aperto anche la domenica.
7: Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
8: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
7: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro. Soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro. Coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro. E tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
8: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Voza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57.
9: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione Airo, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'Airo siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'Airo, in ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro.
10: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno sono arrivati i Chiarelli Days. Solo fino al 17 maggio, 100 euro di sconto immediato su tutto. Trasporto e montaggio gratis, interessi zero e macchinetta caffè in omaggio. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
11: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Vinci.
1: È lui, Sal Da Vinci, per sempre sì, ed è così che iniziamo questa seconda ora di Mi Fai Stare Bene in compagnia della nostra ospite. Io vi ho già preannunciato che sarebbe stata con me Monia Polizzi, lei è fondatrice di Connecta, esperta in, in community, relazioni e networking, ma soprattutto ci parlerà di come le relazioni siano sempre un elemento centrale del nostro benessere. È molto emozionata, io le do subito il benvenuto. Ciao Monia.
2: Ciao Cristiana, grazie.
1: Come stai?
2: Molto bene, adesso meglio, sai.
1: Abbiamo rotto il ghiaccio.
2: Sì, sì.
1: Senti, dai, rompiamolo ancora di più questo ghiaccio. Raccontaci un po' di te, di quello che fai. Presentati un po' alle amiche e agli amici che ci stanno ascoltando.
2: Sai che questa è una delle domande più difficili che tu potevi fare.
1: Lo so, ma so che tu puoi.
2: Però posso, proverò a essere anche sintetica. No, in realtà hai detto molto bene, perché io fondamentalmente lavoro per creare benessere attraverso un nuovo modo di fare networking, quindi più umano, più trasformativo, direi anche più proattivo. E appunto, grazie a Connecta, la startup che ho cofondato, l'idea è quella di creare, anzi abbiamo già creato, una community nazionale 100% offline. Ci tengo molto a questo aspetto dell'offline.
1: Poi ne parleremo dell'offline.
2: Esatto.
1: Però tu ti concentri sulle relazioni.
2: Sulle relazioni, infatti, connette professionisti, chi fa impresa, ma anche manager d'azienda, appunto attraverso meetup ed eventi offline, ciascuno nella propria città, nel proprio hub di interesse.
1: Quindi offline ci si torna dal vivo, cioè ci si ritrova.
2: Ci si ritrova, sembra banale, ed è un qualcosa che negli ultimi anni abbiamo completamente perso, ok? Offline, quando diciamo offline, incontro dal vivo, è un qualcosa, un concetto che le persone, anzi tutti noi, ci stiamo dimenticando, come esseri umani, ma soprattutto anche come professionisti.
1: Ma io devo dire che voi siete tornati, no, a riportare l'attenzione a queste relazioni, e siccome è una cosa molto interessante, andrò ad approfondirla nel prossimo intervento, se sei d'accordo.
2: D'accordissimo.
1: Andata.
3: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
4: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
5: Prenditi un Sunseeker.
3: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
4: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Bentrovati all'ascolto del notiziario di Cultura e Spettacolo, ultimi giorni per il Salone del Libro di Torino, che fa dominare in questo weekend i temi editoriali e, come di consueto, a fotografare lo stato del settore sono arrivati i numeri dell'AIA presentati proprio al Salone. Gerardo De Vivo.
8: Effetto traino del bonus biblioteche che spinge il sud, le librerie indipendenti e gli editori più piccoli. Il mercato del libro viaggia ancora in chiaroscuro, secondo l'analisi dell'Associazione Italiana Editori, che ha presentato l'andamento dei primi quattro mesi del 2026. Migliorano i numeri, con un balzo secondo solo alla Spagna a livello europeo. Le librerie fisiche hanno fatto registrare un più 7,5% a valore, mentre l'online si mantiene stabile, la grande distribuzione subisce una flessione del 14,6%. Migliorano nel complesso le librerie indipendenti, che incrementano le vendite a copie del più 11,3%, pari a 448.000 copie. A trainare il settore sono la narrativa di genere, romance in testa, graphic novel e i libri per la prima infanzia, mentre spicca anche il dato sui fumetti, più 14% nei primi mesi di quest'anno. Il bonus interviene in un anno difficile, ci auguriamo sia confermato e stabilizzato a partire dal 2027, sottolinea il presidente dell'AIE, Cipolletta. Cala intanto la domanda sui testi universitari e nella saggistica.
7: Il notiziario di Cultura e Spettacolo termina qui, buon ascolto.
9: Spot. La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei
0: e di chi ami.
10: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
0: Come Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
10: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su grecomobili.it.
0: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.

0: piccolo uomo.
1: La voce di Clara, prima donna qui su Radio Latte Miele, mentre stiamo chiacchierando con Monia Polizzi, che ci sta portando nel mondo delle relazioni e ci sta spiegando di come siano un aspetto fondamentale per il nostro benessere. Allora Monia, tu prima hai toccato un argomento molto interessante, che è quello dell'offline, un nuovo modo di fare networking in un'epoca però dominata dal digitale. E allora illuminaci, perché la scelta dell'offline?
2: Qua c'è si apre un temone, però anche qua provo ad essere sintetica. Il primo aspetto, lo hai detto anche tu molto bene prima, la soglia dell'attenzione. Cioè noi ormai, attraverso il mondo dei social e il web in generale, abbiamo drasticamente abbassato, calato la nostra soglia dell'attenzione, che fino a poco tempo fa era di 7 secondi, adesso ti direi neanche 0,5.
1: Mamma mia, preoccupante.
2: Molto, molto preoccupante. Quindi c'è da un lato questo aspetto, soglia dell'attenzione praticamente ridotta a zero. Dall'altro lato le persone però si ostinano ancora ad essere online, ad essere iperconnessi, cerchiamo questa perenne connessione attraverso il web, attraverso i social, che fondamentalmente erano nati anche per questo. Poi ad un certo punto le persone stanno iniziando a sentire e a sperimentare, ahimè, una bruttissima solitudine del digitale data dall'iperconnessione.
1: Pensa.
2: Quindi c'è un paradosso: da un lato siamo iperconnessi, dall'altra parte ci sentiamo da soli, e quindi come possiamo colmare questo gap? Ritornando all'offline, ritornando, ricercando la relazione che solamente dal vivo tu puoi creare. Cioè in questo momento io e te ci stiamo guardando negli occhi, si crea quell'empatia e si crea anche quel momento memorabile che quella persona poi si porta a casa dopo magari un meetup, un evento o semplicemente anche un caffè con una persona interessante,
1: che è tutta un'altra cosa rispetto a vedersi su un reel, su un post o insomma comunque sul digitale.
2: Assolutamente sì, tu crei un momento veramente che la persona si ricorda. Ok, io e te magari stiamo parlando adesso di determinate cose, poi magari ci andiamo a prendere anche un caffè, ma se io ti dovessi chiedere: Cristiana, tu ti ricordi il post che hai visto la settimana scorsa o il 5 aprile? È un po' complesso. Sono certa che anche chi ci ascolta da casa sicuramente non saprà rispondere a questa domanda, ma è normale. Siamo bombardati da tanti stimoli, 60.000 post o comunque informazioni passano sul nostro feed. È
1: incredibile. Mentre ti ricordi di una persona, ti ricordi di uno sguardo, di un caffè condiviso, delle cose importanti. Torniamo a parlare di relazioni come elemento centrale del nostro benessere, lo facciamo tra poco, sempre con Monia Polizzi.

0: L'energia di Annalisa con canzone estiva e l'energia anche di Monia Polizzi che ci parla di relazioni e di benessere. L'abbiamo qui con noi in studio e ho pronta una domanda che mi piace moltissimo e di cui non vedo l'ora di scoprire la tua risposta. Allora, noi parliamo di relazioni come elemento centrale del nostro benessere, però qui anche in questo programma noi parliamo di benessere, di alimentazione, di sonno, di attività fisica, ma meno della qualità delle persone che invece noi frequentiamo. E allora, quanto incide davvero la nostra dieta sociale sul benessere professionale, personale, sulla nostra longevità?
1: È uno dei miei argomenti preferiti. Bene. Possiamo parlare un'ora. Guarda, io inizio a risponderti a questa domanda parlandoti di uno studio che a me affascina tantissimo. È uno degli studi più longevi, anzi forse il più longevo, che mi è stato fatto alla Harvard Business Review. Parliamo di uno studio che è iniziato nel 1938 e pensa che è ancora in corso, e questo studio ha preso un gruppo di adulti molto numeroso, tra cui, curiosità, anche il presidente Kennedy ai tempi, esatto, e ha analizzato determinate variabili per capire quella o quelle che fossero direttamente collegate al benessere essere di una persona, quindi quoziente intellettivo, status sociale, ricchezza, notorietà, fattori genetici, eccetera. Ma tu sai, alla fine di tutto questo studio, che ripeto è ancora in corso, qual è la variabile? Ok, che determina, che influenza direttamente la nostra longevità, benessere, ma anche performance lavorativa e carriera. Sono le relazioni. Non ci pensiamo. Pensiamo che sia una cosa, come dire, da sottovalutare, eppure è qualcosa che abbiamo veramente sotto mano tutti i giorni.
0: A me consola molto comunque questa cosa, meno male che sono ancora le relazioni, no?
1: Anche a me. E infatti le relazioni sono direttamente collegate, che poi c'è da dire anche una cosa, non parliamo di relazioni a caso, cioè non è valida la tesi per cui quante più persone conosco, certo, allora vivo bene, vivo più a lungo, assolutamente no. Relazioni di qualità, quindi qualità versus quantità.
0: Questa è un'altra bella domanda che potremmo indagare meglio, che dici? Però torniamo a parlarne tra poco, rimanete con noi.

grattacieli, le metropolitane, i muri di contrasto alzati per il pane, ma contro ogni terrore che ostacola il cammino, il mondo si rialza col sorriso di un bambino. Col sorriso di un bambino. Col sorriso di un

0: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Spot. Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
3: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
2: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
3: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
4: Continuiamo a viaggiare nel tempo su Radio Latte Miele, torniamo al 1988 con Antonello Venditti e In questo mondo di ladri. Ma subito l'energia di Edoardo Bennato ci riporta al 1973 con la sua Non farti cadere le braccia.

0: In questo mondo di ladri, Antonello Venditti ci ha riportato nel 1988, ma noi torniamo pronti e presenti qui in questo sabato 16 di maggio in compagnia di Monia Polizzi, che ci sta raccontando tante cose interessanti inerenti le relazioni e il mondo del lavoro. Mondo del lavoro che è inevitabile, è sotto gli occhi di tutti, Monia, sta cambiando e anche tanto.
1: In continua evoluzione. Il mondo delle relazioni, che è un po' quello che dicevamo anche prima, è un fattore determinante anche in questo. Prima ti parlavo dello studio, e lo studio dice che se tu ti crei il giusto ecosistema relazionale di qualità, non di quantità, tu hai anche un avanzamento di carriera molto più veloce. Proprio l'altro giorno leggevo uno studio molto interessante che diceva che il 96% delle opportunità lavorative reali avviene grazie alle relazioni, solo il 4% avviene tramite i social.
0: Il 96% è una percentuale altissima.
1: È tantissimo, e se ci pensi è una cosa talmente naturale, ma che ci siamo completamente dimenticati. E torna il discorso dell'offline, cioè se una persona, che è un po' anche la filosofia di Connecta, se tu inizi a frequentare le giuste persone e magari anche crei più occasioni di, come dire, confronto attraverso un meetup, attraverso un evento di networking, tu con quella persona ci crei prima una connessione, poi una relazione, che sono due cose completamente diverse. E attraverso la frequenza, quindi l'abitudine, crei questa sana abitudine di incontrarti offline con le persone, crei anche opportunità lavorative.
0: Cioè, incredibile, un po' un back to basic.
1: È un back to
0: basic. Vero?
1: Esatto.
0: Possiamo
1: esatto.
0: Un po' riassumerlo così, cioè io torno a prendermi cura delle mie relazioni. E questo ha a cascata tutta una serie di benefici su altri settori della mia vita.
1: In un mondo ormai AI-centric.
0: AI. Più questo. Io lo trovo affascinante ed è per quello che oggi ti ho voluto qui, perché secondo me il messaggio che portate con Connecta, ma anche il lavoro che fate tu e Samuele, giusto?
1: L'altro esatto, fondatore Samuele,
0: di Connecta,
1: sì.
0: Samuele Scarpulla. Ho detto giusto?
1: Giustissimo.
0: Meno male. Insomma, avete fatto questo lavoro e secondo me era giusto dargli lustro.
1: Grazie.
0: Ora, una canzone che mi pare sia di Ramazzotti, peraltro mi piace anche molto, un'altra te e poi torniamo.
2: Una

0: La voce di Eros Ramazzotti, Un'altra Tera, al 1993. Eravamo piccoline.
1: Piccolissime.
0: Va bene. Cambiamo discorso, che meglio torniamo a parlare di relazioni, di benessere, di networking e di lavoro. Senti, per anni, Monia, il networking è stato attribuito un significato un po' negativo, no? Oggi invece emerge il bisogno di connessioni sempre più autentiche. Quali sono secondo te le caratteristiche di una relazione professionale sana, che possa generare delle opportunità vere, reali, concrete e autentiche?
1: Questa è una domandona. Qua parto. Questa è una domandona perché è quello di cui parlo tutti i giorni, ma soprattutto vedo tutti i giorni attraverso la community. È vero, il networking esiste dalla notte dei tempi. È un concetto, poi anche una pratica che soprattutto l'abbiamo anche importata dall'America, che effettivamente funziona, ok?
0: Ok.
1: Però quello che, diciamo, noi portiamo anche con Connecta è una filosofia un po' diversa. Relazioni, cioè prima della transazione, io non parlo con Cristiana perché gli voglio vendere il mio prodotto, il mio servizio, ma perché voglio creare una relazione con lei. Anche perché nel lungo periodo è molto più, diciamo, dà molto più valore,
0: certo,
1: poi al rapporto. C'è anche da dire che ci sono delle caratteristiche ben precise che una persona deve tener conto per creare una vera connessione, quindi una relazione professionale sana. Allora, te ne dico una fra su tutte, che è il periodo anche giusto per parlarne. Dare valore,
0: sì,
1: ok? Prima di aspettarsi qualcosa in cambio. Perché noi cosa facciamo? In maniera anche quasi, no, istintiva. Io mi aspetto prima qualcosa da te e poi nel caso ti do qualcosa io. No. Qua ribaltiamo proprio la prospettiva. Io ti do valore, ma perché poi costruisco una relazione con te, sicuramente poi ci sarà uno scambio più di valore, secondo me, nel lungo periodo.
0: Concetto.
1: La seconda caratteristica è una caratteristica molto importante, anche questa dimenticata, che è l'ascolto attivo. Online l'abbiamo perso.
0: Oddio.
1: Ok,
0: okay.
1: L'abbiamo persa, siamo disattenti, però offline, se io riesco a creare un ascolto, ok, attivo nella persona che mi sta parlando, sicuramente creo l'ambiente giusto per
0: attivo tavolare di partecipazione.
1: Certo,
0: e
1: ascoltare quello che dici soprattutto.
0: E non ascoltare quello che dici. Ragazzi,
1: qua,
0: qui io chiuderei e farei una riflessione profonda, perché quanti di noi ascoltano realmente?
1: Zero.
0: Ecco, questo è meno consolante. Comunque, torniamo, perché la nostra chiacchiera è molto interessante e io voglio ancora chiederti qualcosina.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
4: Febal Casa, Febal Casa.
3: Più info su febalcasa.com.
5: Spot. Giovedì 21 maggio alle ore 19 il Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano ospita una serata speciale di filosofia, teatro e passione. Arriva in Lucania Simone Regazzoni con la palestra di Platone, filosofia come allenamento. La conferenza spettacolo La notte appartiene agli amanti, Eros e filosofia di Platone accompagnerà il pubblico in un viaggio intenso tra desiderio, pensiero e bellezza. Un appuntamento della seconda edizione di Incedere, il fluire del tempo in Lucania, promosso dal Teatro Pubblico Ligure. Giovedì 21 maggio, ore 19, Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano. La notte appartiene agli amanti. Non mancare!
6: Quando i nostri monti, abbracciati dal caldo, si ricoprono di un rigoglioso manto verde, vuol dire che sono pronti ad accogliere chi li presiederà e li proteggerà, la razza bovina podolica. Armonica presenza tra passato e presente. Stiamo assistendo ad un rito secolare, la transumanza, il trasferimento a piedi delle mandrie dalla pianura, dove hanno trascorso l'inverno, fino ai nostri pascoli incontaminati, percorrendo gli antichi tratturi. Noi ci stiamo preparando per offrirvi il meglio, tipicità, genuinità, novità. A Pesco Pagano, in provincia di Potenza, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto, Podolica. La prima sagra in Italia a chilometri zero, dedicata alla carne e ai formaggi, di razza bovina podolica. Vi aspettiamo il 31 luglio e il 1 agosto. Apisco Pagano.
7: La primavera di Auto R è sempre più conveniente. Volkswagen T-Roc da 16.800 euro, T-Cross da 16.950 euro, Taigo da 18.950 euro e Polo da 14.800 euro. E attenzione, dopo il successo di aprile, sabato e domenica 16 e 17 maggio ritorna il mercatino dell'usato del chilometro zero con sconti fino al 20%.

0: Sottovoce gridata, digitata sul web, buttata dentro un respiro, respira tu per te.
1: Luca lo stesso, Luca Carboni, conclude questa chiacchierata che sto simpaticamente conducendo con Monia Polizzi, che ci ha portato nel mondo delle relazioni e del benessere. Senti Monia, ci serve qualche consiglio. Dedichiamo qualche consiglio a chi si sente solo, disconnesso, sovraccaricato, un po' strano in questo nuovo mondo di vivere il lavoro.
2: Un paio ce li ho.
1: Vai!
2: Un paio ce li ho. Il primo fra tutti, che ho detto anche a me stessa all'inizio, non aspettare di sentire la mancanza, quindi la solitudine o di sentirsi sovraccaricato o sovraccaricata, ma inizia fin da subito. Inizia a scegliere con cura le persone di cui circondarci e a creare un vero ecosistema relazionale. Cioè, devono essere quelle persone che, se tu adesso alzi il telefono oppure scrivi un WhatsApp, quelle persone ti devono rispondere, o tu devi essere una delle prime persone a cui, appunto, a queste persone viene in mente se c'è un'opportunità o un qualcosa, insomma, di concreto. Quello è il vero network, quello è il vero ecosistema relazionale. Ok, quindi il primo consiglio assolutamente
1: Perfetto.
2: È questo. Il secondo è scegli anche la giusta community e fai tu il primo passo, cioè non aspettare che siano sempre gli altri, ok, a invitarti per un caffè, andare ad un meetup evento insieme, ma prendi anche qua il telefono, scrivi un WhatsApp e invita qualcuno.
1: Un po' di iniziativa.
2: Oh. Anche
1: detto, ci aspettiamo, invece possiamo essere noi, no? I promotori.
2: Succedono cose meravigliose, sempre. E poi la terza, ho tempo per la terza, sì.
1: Ce l'hai.
2: Non andare ad eventi a caso. Perché a un certo punto ci sentiamo sovraccarichi, no? Vogliamo assolutamente metterci in gioco. Iniziamo ad andare a destra e a sinistra.
1: In maniera compulsiva.
2: Oddio, aspetta, vado da là, da qua. Bevi un drink di là, due chiacchiere di là. Ho fatto networking, no, ti sei solo ammazzato.
1: Basta, no. Hai solo sprecato la

0: tua energia.
1: Esatto, hai creato più sovraccarico mentale. No, grazie. Anche qua scegli gli ambienti giusti.
0: Dovremmo approfondirlo di più questo discorso, mi sa che tornerete, perché le relazioni sono fondamentali nel mondo del lavoro, ma insomma sono la base della nostra vita. Senti, dove vi troviamo prima di salutarti?
1: Allora, Instagram, sì? Connecta People, ci trovate appunto come Connecta People, e poi il
0: con la
1: personale,
0: K, mi raccomando.
1: La K iniziale, Connecta People, oppure sul mio personale Monia Polizzi, sempre su Instagram.
0: Grazie di cuore per questa chiacchierata ispirazionale, e sono certa che ci risentiremo presto.
1: Non vedo l'ora.
0: Alla prossima, ciao. Grazie, ciao.
2: Oye, come va? Ha smesso quel bel vento?

0: L'ora esatta è offerta da
1: Eurofestivalnews.com. Notizie e aggiornamenti live da Vienna per seguire la finale dell'Eurovision Song Contest 2026. Questa sera, in diretta dalle 21, tifa insieme a tutta Italia per Salda Vinci e la sua Per Sempre Sì.
2: Saremo io e te per sempre.
1: Unisciti alla più grande community italiana dedicata all'evento su eurofestivalnews.com/social e vivi l'Eurovision con noi.
2: Per sempre sì.
1: Venti e uno.
0: Spot.
3: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
4: Asta Mobili, la metà è gratis.
3: Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
5: Aperto anche la domenica.
6: Questa realtà radiofonica presente sul territorio seleziona persone o agenti commerciali.
7: Vorremmo incontrare persone intraprendenti che abbiano l'ambizione di promuovere la propria attività col nostro marchio.
6: Se hai talento e voglia di realizzarti, entra nel nostro team.
7: Telefona al 335 816 99 25. Mail info@retesudaudio.com.
6: Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
7: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
6: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro. Soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro. Coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro. E tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
7: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Voza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57.
8: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno sono arrivati i Chiarelli Days. Solo fino al 17 maggio, 100 euro di sconto immediato su tutto. Trasporto e montaggio gratis, interessi zero e macchinetta caffè in omaggio. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
9: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
10: È arrivato uno dei momenti che preferisco di più, perché non vedo l'ora di sapere da Paolo Fox cosa hanno in serbo le stelle per noi.
1: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
11: Attenzione, c'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
12: Latte, latte stelle.
1: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
12: Latte, latte stelle.
13: Buona domenica a tutti. Ariete, periodo di miglioramento, poi da luglio spero veramente che tu abbia ancora di più. Ne parlo da giugno, in quanto se hai dei dubbi, problemi, se vuoi avanzare un'idea, non dovresti fermarti. Chi è insoddisfatto in amore sentirà il bisogno di parlare. Toro, buona domenica, forte energia grazie a Marte, periodo ottimo. Per quanto riguarda le questioni di carattere pratico, naturalmente dipende da dove si parte, dall'età, però possibili novità già note o in arrivo sono previste da queste stelle. Poi da martedì novità in amore. Gemelli, Venere lascia il tuo segno, ma non cancella i benefici di maggio. Poi il lavoro si sblocca, arrivano novità tra fine maggio e giugno, grazie anche a Mercurio attivo. Torna la curiosità, possibilità anche di fare due lavori insieme. Cancro, sta arrivando Venere nel segno, svolta importante in amore e maggiore serenità generale. Fine maggio, giugno, molto favorevoli questi periodi anche per le questioni di carattere pratico. Il Leone dovrebbe stare un po' più attento ai soldi, è una raccomandazione che ho già fatto diverse volte. Possibili questioni burocratiche, legali, dipende dall'età, da sistemare, ma nel complesso il cielo è positivo e soprattutto rende vittoriosi. Vittorie ancora più importanti con Giove, che tra qualche settimana sarà nel tuo segno. Anche chi ha soldi da parte deve stare attento a come amministrarli. La Vergine un po' di nervosismo e di insoddisfazione la sente nell'aria, ma senza veri blocchi. Il lavoro è in cambiamento e l'amore riparte da martedì, anche se i risultati sono ancora scarsi. La Bilancia è in una fase di indecisione e sospensione. Le situazioni si chiariranno meglio tra fine maggio e giugno, ma serve ancora pazienza, soprattutto se è tornato in auge un problema, una difficoltà che sembrava sepolta, annullata, dimenticata da tempo. Scorpione, da martedì Venere torna favorevole, si sbloccano problemi. Io vorrei dare anche un messaggio di forza a tutti i single del segno. Questo è un periodo molto attivo per progetti e iniziative. Giugno da vincitori. Sagittario, qualche tensione iniziale, ma presto Venere non sarà più opposta. E tra l'altro possibili ritorni dal passato in amore, chiarimenti positivi nell'ambito del lavoro. Torna una bella e buona dose di creatività. Capricorno, periodo di recupero ma ancora un po' faticoso. C'è stanchezza, necessità di chiudere rapporti o situazioni pesanti. Nelle relazioni sentimentali inizia una fase di selezione. Se una persona non ti sta bene o non ti capisce, dalla prossima settimana dirai la tua. Acquario, calma e riflessione. Sei tra i segni che ultimamente hanno speso più di quello che hanno guadagnato e quindi bisognerebbe evitare decisioni impulsive. Possibili problemi burocratici da sistemare, una carta firmata, un ripensamento, un annullamento. In amore, situazione che porta verso il bello stabile, soprattutto per i rapporti più giovani. Pesci, sensibilità alta, qualche tensione. Probabile che tu ti senta attaccato. È importante chiarire i problemi, magari anche facendosi difendere da qualcuno, perché almeno fino alla fine di giugno avrai Giove a favore. Buone possibilità di incontri e soprattutto per i cuori solitari maggiore apertura verso nuove esperienze. Tra poche ore Venere tornerà favorevole. Vi abbraccio e vi aspetto domani.
14: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
11: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.

0: Samurai J, sì, ossessione, era proprio lui. Adesso ci separiamo per una piccola pausa pubblicitaria e torniamo insieme.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Spot.
3: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
4: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
3: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
4: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
5: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione Airo, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'Airo siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'Airo. In ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro.
6: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
7: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42 522.
8: Canzone, cercala se puoi.
9: Latte miele.
10: C'è una canzone triste nel mio cuore.
9: Latte miele.
11: Questa nostra stupida canzone d'amore.
12: Radio Latte Miele.
9: La tua musica italiana.

0: tutto.
1: Fulminacci, stupida sfortuna, mentre torniamo qui in questa terza ora dedicata al benessere che vi accompagnerà sino alle ore 21, sempre in mia compagnia. Io sono Cristiana Banchetti e vi ricordo che potete anche intervenire al 335-787-1910. Allora, sono belle calde queste giornate, eh? Io non vedevo l'ora che arrivassero. Maggio sicuramente uno dei miei mesi preferiti. Mi hanno messo a lavorare con Umberto, il mio regista, che invece ama l'inverno, ma questa è una prova di vita per tutti e due. Ad ogni modo, cambiamo discorso perché mi fate infilare in un cul de sac, come si suol dire, e parliamo di idratazione. Perché io lo so che anche se arriva il caldo, ad alcuni di noi non viene proprio in mente di bere. Ma come si fa? Io vedo la mia mamma che mezzo litro ed è a posto. Dico, ma tutto il giorno? No, ragazzi, dobbiamo trovare una soluzione, perché idratarsi è fondamentale per la nostra pelle, per la nostra energia, per la concentrazione, il cervello. Insomma, è veramente importante. Quindi dobbiamo trovare qualche piccolo escamotage per bere un pochino di più. Per esempio, le acque aromatizzate potrebbero venirci incontro. Ovviamente è inutile che io vi dica che succhi, bevande gasate, dolcificate, con aromi artificiali, quelle meglio, sarebbe meglio non berle, perché ci fanno venire più sete. Però ragazzi, acqua e frutta possono veramente creare un mix per darci anche quella voglia e quella carica per bere un pochino di più. E adesso vi do qualche ricetta.

0: giustamente Laura Pausini con la sua carica ed energia che ci regala in questo sabato sera. Ma noi stiamo parlando di idratazione perché, insomma, le temperature si fanno sempre più importanti, andiamo verso l'estate, è vero che siamo tutti più felici, almeno spero, almeno io, però è anche vero che dobbiamo sforzarci di bere un pochino di più. Quando ho capito e saputo che ci sono persone che fanno fatica, si dimenticano addirittura di bere, ho detto: ma come possiamo rendere più appetibile la classica acqua che talvolta è un po' sciapetta, no? Cioè, sapete, quando non sa di niente, non ci viene neanche voglia. E allora rendiamola un pochino più accattivante, cambiamo il modo di vedere l'acqua, no? Perché no? Rendiamola più desiderabile, perché la differenza la fa come viviamo, no? L'acqua, per esempio, aromatizziamola. Prendete la frutta e create dei mix particolari per dar questo gusto un po' più accattivante. Potreste, ad esempio, se vi piace come me il limone, fare un mix di limone, menta e zenzero, che ne so, oppure togliete lo zenzero, fate limone e menta, oppure lime, diventa bella rinfrescante, ti dà quel senso di leggerezza, magari un pochino freschina. Oppure potreste, col cetriolo e lo zenzero, avere un effetto un po' più depurativo. Perché no? O ancora, se vi piacciono i frutti rossi, ci danno quel gusto leggermente dolce, devo dire che ti tolgono anche la voglia di spizzicare qualcosa che non sarebbe meglio non mangiare, eh? E insomma, ce n'è per tutti i gusti, anche arancia e rosmarino, fragole e basilico rendono l'acqua più aromatica e interessante, e devo dire che potrebbero essere un aiuto per chi beve poco. Allora impegniamoci, è un piccolo gesto quotidiano che però fa la differenza sul nostro benessere. Quindi subito a comprare un po' di frutta, avete l'acqua, non vi manca niente.
1: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui rilievi. Al centro come sopra, a sud bello.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: Temperature in aumento. In aumento.
3: Spot. Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno sono arrivati i Chiarelli Days. Solo fino al 17 maggio, 100 euro di sconto immediato su tutto. Trasporto e montaggio gratis, interessi zero e macchinetta caffè in omaggio. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
4: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
5: Astamobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna. Astamobili, la metà è gratis. Astamobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
6: Aperto anche la domenica.
0: L'ultimo viaggio nel tempo per oggi ci riporta un grande, amatissimo Vasco Rossi che nel 1982 cantava Splendida giornata. Ma immediatamente ci ascoltiamo Lucio Battisti che con la sua Perché no era protagonista del 1978.

Splendida giornata, Vasco Rossi dal 1982. Che belle quelle del passato di Vasco, anche quelle del passato, devo dire la verità. Allora, come siete messi a pelle in questi giorni in cui le temperature si sono un pochino alzate? C'è qualche imperfezione in più del solito? Avete la zona T un po' più lucida? Avete quella sensazione di pelle che butta fuori, così detto in gergo e volgarmente? Beh, allora non vi preoccupate, perché c'è una nuova tendenza nel mondo di beauty, che è quella di riscoprire ingredienti essenziali, puri e capaci di fare più cose insieme. Ce n'è uno in particolare che è utile in particolar modo per chi ha questa tipologia di pelle, ok? Per chi suda molto, butta fuori alla zona T un po' mista, così diciamo. È un estratto naturale ricavato da una pianta mediterranea che ha delle proprietà davvero interessanti, perché è antibatterico, purificante e aiuta la pelle a ritrovare equilibrio. Tradotto significa meno impurità e meno effetto lucido, quindi la pelle appare anche più pulita. Tra l'altro aiuta anche, ho scoperto, per la microcircolazione, la stimola e ti dà proprio quell'effetto più luminoso all'incarnato, più vivo, come se la pelle fosse più ossigenata. Non vi ho ancora detto però di che cosa sto parlando, perché sono andata ad attingere dal mondo dell'aromaterapia e vi sto raccontando dell'olio essenziale di timo, che è un vero concentrato naturale, ma attenzione però perché è molto potente, quindi lo dovete diluire. E restando il fatto che ne bastano poche di gocce, quindi se volete purificare, riequilibrare e illuminare, provate a usare il timo e poi fatemi sapere. Cercami.

0: quel. Cercami.
1: Cercami, Renato Zero, per la gioia di tutti i sorcini e non solo, devo dire la verità, perché Renato Zero si ascolta sempre molto volentieri. Anzi, io lo vorrei vedere anche di più in televisione. Prima si vedeva di più, adesso un pochino meno. Ma Renato, torna da noi! Allora, volete condividere con me qualche piccolo segreto che mettete in atto per addormentarvi, favorire il sonno e dormire meglio la sera? Ce l'avete? Come fate a favorire un sonno più profondo e rigenerante? Beh, ognuno ha la sua, eh? C'è chi medita, chi usa la melatonina, chi ascolta una musica particolare. Beh, c'è anche chi usa un alleato che l'ho trovato un po' inaspettato, che spesso si trova in cucina, ed è il cioccolato fondente. Allora, spesso noi il cioccolato lo associamo a un alimento un po' da evitare a volte, non il fondente, devo dire la verità, di cui abbiamo decantato tanti benefici anche in puntate precedenti, però prima di andare a letto è un po' insolito, no? E invece gli esperti ci dicono che se consumati in piccole quantità potrebbe addirittura avere degli effetti interessanti sul rilassamento e sulla qualità del sonno. Perché? Perché il cacao contiene il triptofano, che è un aminoacido che contribuisce alla produzione di serotonina e melatonina. Queste sostanze fondamentali per regolare non solo l'umore ma anche il nostro ritmo di sonno e veglia. In altre parole, aiutano il corpo a prepararsi al riposo notturno. Quindi, perché no? Pezzettino di cioccolato fondente, anche se io ammetto di amare più quello al latte con le nocciole, però il mio Umberto, che è qui con me, il mio regista, ama il fondente. Magari per prendere sonno umbi potresti provare, che ne dici? Lo farò, bene.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Spot. Il 23 maggio a San Vito di Castelgrande si accende la magia della tradizione. Torna l'Ufca Noi, la grande festa del falò organizzata dall'associazione ACRAS con il patrocinio del comune di Castelgrande. Dalle ore 20, accensione del falò, degustazioni tipiche, la coinvolgente musica di Nicky Fox e divertimento per tutti. L'Ufca Noi, 23 maggio, ore 20, a San Vito di Castelgrande, per vivere insieme il calore del fuoco, dei sapori e della tradizione.
4: Quando i nostri monti, abbracciati dal caldo, si ricoprono di un rigoglioso manto verde, vuol dire che sono pronti ad accogliere chi li presiederà e li proteggerà, la razza bovina podolica. Armonica presenza tra passato e presente. Stiamo assistendo ad un rito secolare, la transumanza, il trasferimento a piedi delle mandrie dalla pianura, dove hanno trascorso l'inverno, fino ai nostri pascoli incontaminati, percorrendo gli antichi tratturi. Noi ci stiamo preparando per offrirvi il meglio. Tipicità, genuinità, novità. A Pesco Pagano, in provincia di Potenza, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto, Podolica. La prima sagra in Italia a chilometri zero, dedicata alla carne e ai formaggi, di razza bovina podolica. Vi aspettiamo il 31 luglio e il 1 agosto, a Pesco Pagano.
5: La primavera di Auto R è sempre più conveniente. Volkswagen T-Roc da 16.800 euro, T-Cross da 16.950 euro, Taigo da 18.950 euro e Polo da 14.800 euro. E attenzione! Dopo il successo di aprile, sabato e domenica 16 e 17 maggio, ritorna il mercatino dell'usato del chilometro zero, con sconti fino al 20%. Super offerte di primavera da Auto R, concessionaria Volkswagen, Seat, Skoda e Cupra, Potenza, area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.

Ora vi lascio i nostri contatti, perché lo sapete che voi siete una parte fondamentale della nostra grande famiglia, pertanto vi invito a seguirci sui nostri social. Abbiamo la pagina Instagram, abbiamo TikTok, abbiamo Facebook e poi abbiamo un sito dove carichiamo anche i nostri podcast. Magari vi siete persi qualche puntata, andate a sbirciare, ci siamo un po' tutti, e magari vedete anche i nostri volti, ci date un no, Umberto ha sgranato gli occhi, ha detto forse è meglio di no, vabbè, insomma, fate vobis, va bene, se lo volete. Nel mentre però io vi invito a rimanere in nostra compagnia, perché ovviamente continua la programmazione di Radio Latte Miele, lo fa con uno dei pilastri della nostra radio, che è il nostro Roberto Alessi, che ci intratterrà con Up and Down in suo programma. Io vi auguro un buon proseguimento di serata e ovviamente vi do l'appuntamento a sabato prossimo. Grazie per essere stati con me.

0: 20 e 59.
1: Spot.
2: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione Airo, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'Airo siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'Airo, in ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro. Per i nostri progetti in casa so dove andare.
3: Dai, dimmi!
2: Dalla Murese Marmi, che da oltre 40 anni è nel settore della lavorazione di marmi, pietre e graniti.
3: Realizza portali, orni e scale, caminetti su misura, arte funeraria, top, opere in pietra, piazzale con materiali provenienti da tutto il mondo. Inoltre negli showroom troverai vasta scelta di prodotti in gresso, arredo bagno, porte interne, tutto a ottimi prezzi.
2: Andiamoci subito presso la Murese Marmi, consulenze tecniche, dalla progettazione all'assistenza post vendita con personale qualificato.
3: La Murese Marmi, in contrada Piano San Quirico a Muro Lucano. Telefono 0976 77 150.
2: La Murese Marmi, la marmeria che impreziosisce la vostra casa.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
5: Up and down, down,
0: up and down. I personaggi della settimana che salgono e scendono con Roberto Alessi.
5: Up and down, down.
6: Up and down, Radio Latte e Miele. Siamo qui questo sabato sera. Parto con una bella notizia, perché c'è stata la Biennale di Venezia e ho incontrato Vittorio Sgarbi, che era insieme alla sorella Elisabetta e alla compagna Sabrina Colle. E c'è andato per due motivi. Uno, perché è il curatore del padiglione vietnamita. Cioè, mi ha spiegato che lui è da tanti anni che è legato agli artisti vietnamiti e per cui ha curato questa mostra per il padiglione vietnamita alla Biennale. Ma soprattutto è andato perché, quando era sottosegretario alla cultura, dove peraltro poi l'hanno costretto alle dimissioni perché era incompatibile il suo ruolo col fatto che lui faceva conferenze o altre collaborazioni in giro, vabbè, comunque non importa, lui si era mosso per salvare quel dipinto di Banksy, che è questo street artist noto in tutto il mondo, credo che sia attualmente l'autore e l'artista più quotato anche da un punto di vista proprio economico, per salvare il bambino migrante, si chiamava, che Banksy aveva in una notte dipinto sulla facciata di una casa proprio ad altezza dell'alta marea e che ovviamente si sarebbe deteriorato. Ed era un messaggio che Banksy ha voluto fare proprio per sottolineare come vanno assolutamente tutelati i bambini, soprattutto in questo problema delle migrazioni e degli scafisti. Allora, cosa ha fatto Sgarbi a suo tempo? Ha chiamato un suo amico, che peraltro è il figlio di uno che era mio amico, che non vedo però da tanti anni, Sebastian Fürsten, ma c'ha un figlio che si chiama Fürsten, ovviamente anche lui in questo momento non mi ricordo il nome, ma non è così grave, e gli ha detto: senti, tu che sei presidente di una banca, la banca si chiama IFIS, dacci i soldi, cerchiamo di salvare questo dipinto e che così Venezia non perde quest'opera d'arte. La cosa è stata fatta, ma per farla addirittura ha dovuto questo signor Fürstenberg, Ernesto si chiama, ecco, mi è tornato in mente, ha dovuto comprare il palazzetto, che era un palazzetto che stava crollando. E tra l'altro furbissimo, perché si è ritrovato ad aver salvato un dipinto che varrà, fai conto, tipo 30 milioni di euro. Più ha fatto anche un investimento immobiliare, perché a Venezia non si sbaglia mai. Adesso ristruttureranno tutta la cosa. Nel frattempo però, durante la Biennale, questo quadro è stato piazzato su un vaporetto e ha fatto il giro di tutti i canali, così tutti hanno potuto ammirarlo durante la Biennale. L'iniziativa è molto bella, ma la notizia, quella che conta, è che Sgarbi è tornato al lavoro e che sta bene. Allora, non è più lo Sgarbi che mi ricordo io, quello che ti mandava al paese ogni due minuti se c'era qualcosa che non andava con me. Tra l'altro non è mai successo niente. Però, insomma, vederlo di nuovo lì, acciaccato, un po' ricurvo, con la voce certo non più così forte e pastosa come quella di un tempo, però mi ha fatto molto, molto piacere.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere.
2: Piacere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Spot. Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno sono arrivati i Chiarelli Days. Solo fino al 17 maggio, 100 euro di sconto immediato su tutto. Trasporto e montaggio gratis, interessi zero e macchinetta caffè in omaggio. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
7: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
8: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
7: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi, pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
8: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
9: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
10: Asta Mobili, la metà è gratis.
9: Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
11: Aperto anche la domenica.
12: La pioggia che va.
13: Latte miele.
14: Sotto la pioggia batte forte il cuore.
13: Latte miele.
15: Piove, senti come piove. Madonna come piove, senti come viene giù.
16: Radio Latte Miele.
13: La tua musica italiana.

0: Up and Down con Roberto Alessi. In salita.
1: Un'altra bella notizia. Oh, sto sabato sera sono proprio generoso di belle notizie, perché ho parlato tempo fa di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Sono quella coppia che si sono conosciuti al Grande Fratello, si sono innamorati, hanno fatto un bambino che adesso ha tipo un anno e mezzo, che si chiama Kian. Il nome è persiano, perché lei è iraniana, appunto, e, o perlomeno la mamma è iraniana. E purtroppo c'era stato detto, perlomeno c'era scritto in tutto il web, che c'era crisi, rottura, che è finita. Insomma, mi dispiaceva perché la famiglia andava a catafascio. E tra l'altro avevo incontrato degli amici, persone molto vicine alla coppia, che mi avevano confermato. Poi l'altro giorno ho incontrato Pretelli e mi ha detto sì, insomma, qualcosa c'è stato. Si cambia quando si diventa genitori, soprattutto lei è diventata genitore, perché lui ha già un bambino di 9 anni da Arianna Romero, che è una ragazza stupenda che conosco anch'io, che adesso sta insieme a Julio Junior Iglesias, il figlio di Iglesias, e vivono a Miami. Dice, sai, quando arriva un bambino la vita cambia, non è che si è sempre preparati. E così, insomma, era nato. E adesso comunque, con fatica e con attenzione, stanno rimettendo insieme quello che prima era solo una convivenza passionale, ora è una convivenza fatta anche di panolini, di pappe, di spese da fare, di andare a letto presto, di alzarsi di notte perché il bambino non dorme, e pare che questo proprio non dorma minimamente, ma pazienza. E allora, insomma, si è creata di nuovo una coppia che funziona, e sono solo ed esclusivamente e totalmente contento per questo. Tra l'altro, lui è un ottimo ragazzo e lo conosco un po' meglio perché lo incrocio sempre a Vita in Diretta. Lei è sicuramente una professionista delle più attente ed è anche lei una bravissima ragazza. Insomma, quello che avevo raccomandato loro è, ecco, ragazzi, non fate scherzi, perché l'amore è fatto di passione, è fatto di attrazione, ma è fatto anche di tanta

0: in discesa.
1: Ed ora parlo di un personaggio che è molto famoso, secondo me, ormai, ma nello stesso tempo che non è quel che si dice un personaggio di spettacolo. Parlo di Sara Borruso. Sara Borruso era quella ragazza che, peraltro, è stata condannata e poi ha anche, coperto la sua pena. Era la compagna di Alberto Genovese. Vi ricordate? Alberto Genovese è quell'imprenditore, un genio, pensate, che ha inventato tanti siti, tante app, eccetera, che alcune le ha vendute, ma proprio per decine e decine di milioni di euro, e che poi ha conosciuto la droga, che gli ha preso il cervello, è totalmente andato fuori di sé e ha coinvolto in certi giochi sessuali, di droga, di feste. Aveva fatto in centro a Milano la terrazza Sentimento, dove tutti i ragazzotti e le ragazzotte cretine volevano andarci perché era sentirsi VIP, dove si consumava cocaina rosa e alcol a go-go. Bene, cosa è successo? Che Sara, una volta finita e scontata la sua pena, è tornata e ha scritto un libro che si chiama Anatomia di un sentimento. Io non l'ho ancora letto questo libro, però mi hanno colpito molto le sue interventi in un podcast. Poi è stata, credo, anche ospite dalla Silvia Tofanina, Canale 5, e ha detto che appunto lei ne è uscita, e che dalla droga intendo anche, e aveva questa relazione tossica, questo amore tossico. Ecco, per me non esistono gli amori tossici, perché se un amore è amore, non può essere tossico, e lui l'aveva proprio un po' manipolata, lei c'era caduta dentro. Credo che sicuramente lui l'avrà pure manipolata, le avrà fatto fare anche la bella vita. Probabilmente lei cercava anche un uomo che potesse renderla più sicura o meno. Però ne è uscita. Solo una cosa che mi ha colpito, forse l'ha detto proprio la Tofani: lui aveva un po' perso il controllo di se stesso. Ecco, no, non aveva un po' perso il controllo di se stesso, aveva perso il controllo di se stesso totalmente. E sono venuti fuori sentimenti più cattivi e più negativi, al punto che la procuratrice, che ha visto le immagini di Terrazza Sentimento, a una ragazza che è stata sottoposta ad ogni tipo di servizio, dice: trattata come una bambola di pezza. Ecco, non si è fuori controllo se si tratta male una donna, un po' fuori controllo si è delinquenti, che è molto diverso.
0: Up and down con Roberto Alessi.

0: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Spot. Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
2: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
1: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
2: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.

0: Up and Down con Roberto Alessi. In salita.
1: In amore, chi la dura la vince. Sono andato a una festa di compleanno di Joe Max Ponti, che è un imprenditore veneto, che è vicino a Piacenza, una grande azienda. Pensate, produce piante che una volta piantate, poi nelle radici si formano i tartufi. È una roba che mi ha colpito, insomma, li sta vendendo, insomma, è ricco, è felice, eccetera. E mi ha invitato a questo suo compleanno, tra l'altro molto carino. E c'era anche Veronica Ruggeri al mio tavolo. Veronica Ruggeri è quella bellissima ragazza, tra l'altro ha fatto anche Miss Italia, mi ricordo, che è una delle presentatrici, delle conduttrici, anzi, di punta di Le Iene, ma ha fatto degli scoop pazzeschi, bravissima. Bene, lei era fidanzata con un suo amico, insomma, con un ragazzo, sempre un suo collega, ecco, volevo dire, Nicolò De Vitis, che ha avuto una storia anche con Eleonora Pedron prima, ed è stata un po' con lui, eccetera. Però, insomma, non funzionavano granché. E aveva incontrato, circa un paio d'anni fa, un ragazzo che si chiama Vito Dell'Erba. È solo il cognome, Dell'Erba. Ecco, Dell'Erba, scusate. E lui, insomma, è stato subito attratto, si è tuffato sui suoi capelli per chiedere che shampoo. Insomma, questa è una tattica che io non conoscevo. Chiedere dello shampoo non mi è mai successo. Però poi dopo, praticamente dopo circa un anno e mezzo, l'ha ritrovata e gli ha chiesto a questo punto che balsamo usa. Si vede che, insomma, il suo sogno non era quello di fare solo il cantautore, ma di fare anche il parrucchiere, non lo so. E lui non ha mollato il colpo, nel senso che lei nel frattempo si era lasciata con Nicolò De Vitis e lui ci ha riprovato. Lei è stata un po' più sulle sue, chi più ne ha più ne metta, però ripeto, ed è così che sono partito, in amore chi la dura la vince. Ora, innamoratissimo lui, innamoratissima lei, hanno festeggiato appunto lì vicino a Vicenza insieme, e da giudicare da come se le intendevano tra di loro, praticamente non mi hanno mai rivolto la parola. Ho capito che la cosa va molto, ma molto bene.

0: in salita.
1: Io credevo che nel cinema fosse un pochino più facile per i grandi nomi, perché già tempo fa avevo parlato qui di Gabriele Muccino, il regista, che aveva deciso di fare un film sulla saga dei Gucci, o perlomeno proprio sul l'omicidio di Maurizio Gucci ad opera dei sicari mandati da Patrizia Reggiani, che era la sua ex moglie, e voleva fare appunto questo serial per Sky, prodotto anche da Sky, e io credo che fossero partiti eccetera. Invece proprio in questi giorni Gabriele Muccino ha fatto sapere: finalmente si parte. È stato un incubo, non ne potevo più, però alla fine ce l'ho fatta. Dopo 2 anni di ricerche, dice appunto, e di scrittura cardiopalma, non so cosa vuol dire, per quello che la storia racconta, tra poco inizierò le riprese della nuova ministeria serie Sky basata sul libro di Allegra Gucci. Allegra Gucci io tra l'altro la conosco perché è una ragazza molto intelligente, decisamente insomma fortunata a nascere, ancora prima di nascere era già miliardaria in euro, e per cui poi Gucci è stato venduto, questo acquista Benone, e con la sorella c'è addirittura una barca pazzesca che si chiama Criolla e che è conosciuta in tutto il mondo per essere una barca stupenda, case, hanno anche credo una villa pazzesca a St. Moritz, insomma tutto bellissimo, bellissimo, però mica tanto, perché poi alla fine c'è sempre un padre che è stato ucciso e una madre che è stata una mandante di un assassino, insomma è una storia un po' terribile. Però tornando a Gabriele Muccino, pensavo che il mondo del cinema fosse tutto più semplice, e invece non è per niente semplice, nemmeno per chi è famoso come lui, anche perché poi c'è un precedente Sky anche coraggioso, perché nello stesso tempo, vi ricordate, Ridley Scott, il grande regista, quello di Blade Runner, quello del Gladiatore eccetera, aveva fatto una House of Gucci, che era questo film che è stato presentato, che è stato girato anche in Italia e che vedeva tra l'altro nei panni di Patrizia Reggiani Lady Gaga. Sulla carta doveva essere un gran successo, invece è stato un flop assoluto.
0: Up and Down con Roberto Alessi.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Spot. Giovedì 21 maggio alle ore 19 il Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano ospita una serata speciale di filosofia, teatro e passione. Arriva in Lucania Simone Regazzoni con la palestra di Platone, filosofia come allenamento. La conferenza spettacolo La notte appartiene agli amanti, Eros e filosofia di Platone accompagnerà il pubblico in un viaggio intenso tra desiderio, pensiero e bellezza. Un appuntamento della seconda edizione di Incedere, il fluire del tempo in Lucania, promosso dal Teatro Pubblico Ligure. Giovedì 21 maggio, ore 19, Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano. La notte appartiene agli amanti. Non mancare!
2: Tutto pronto per il tour Latte e Miele estivo. Tante novità e tanti artisti italiani pronti a esibirsi nella tua

0: Grammy Agnello e tanti altri. La musica italiana in tour, direttamente nel tuo paese.
1: Per portare il nostro tour Latte Miele nel tuo paese, basta telefonare al 347 28 51 720.
2: Vola, colomba bianca, vola.
0: Non il solito concerto, ma uno spettacolo dal vivo. Interviste, presentazioni e dirette social con tanti artisti in una sola serata.
1: Per saperne di più, chiama il 347 28 51 720.
0: Radio Latte Miele, sempre al tuo fianco e adesso anche in fianco.

0: 22 in punto.
1: Spot. Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
2: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
1: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro. Soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro. Coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro. E tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
2: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Bozza a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57.
0: Up and Down, i personaggi della settimana che salgono e scendono con Roberto Alessi. Up and down, in discesa.
3: A quasi 5 anni dalla morte, Raffaella Carrà va a Ruba, e va a Ruba letteralmente, perché a San Benedetto del Tronto c'è stata una mostra dove sono stati esposti 30 abiti e accessori appartenuti a Raffaella Carrà. Una bellissima mostra che è assolutamente poteva puntare sugli abiti messi a disposizione da due collezionisti, due proprio che c'avevano la fissa di Raffaella Carrà. Parlo di Giovanni Gioia e di Vincenzo Mola, che sono appunto i proprietari di questa collezione incredibile di abiti di Raffaella. Tra l'altro ricordo, perché mi piace ricordarlo anche se non c'è più, quasi tutti disegnati e ideati con Raffaella Carrà da Luca Sabatelli, che era un mio amico, grandissimo costumista. Bene, cosa è successo? Che la mostra è finita, grande successo, tutti felici eccetera eccetera, e rimettono a posto tutti i capi nei sacchi armadio, negli scatoloni, negli scatoloni armadio, come dicono gli stilisti quando spostano le loro collezioni. Mancavano due cinture di Swarovski, sono state rubate. Da lì appunto, come ho iniziato prima dicendo, Raffaella Carrà va a Ruba. Oltretutto c'è quasi la certezza che non troveranno mai queste cinture, perché tanto dovrebbero controllare il circuito di sicurezza del telecamere di sicurezza, se c'erano prima di tutto, e in più se l'hanno presi degli amatori, non proprio dei ladri, uno se lo tiene e non li troverai mai più. Insomma, è stato un danno pazzesco, e trovo abbastanza indegno che appunto succedano sta cosa, perché bisognerebbe avere rispetto e non pensare di lucrare, oppure di comunque sia di appropriarsi di un qualcosa che apparteneva a una persona che non c'è più, come Raffaella Carrà, che è un bene nazionale e che soprattutto è stato, credo, comprato a caro prezzo da questi due collezionisti. Peccato che sia andata così, anche perché quando uno poi decide di condividere i propri averi o i propri patrimoni col pubblico, organizzare mostre eccetera, ripagarli così male, insomma, no.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Spot.
3: Il 23 maggio a San Vito di Castelgrande si accende la magia della tradizione. Torna l'Uf Canoe, la grande festa del falò organizzata dall'associazione ACRAS con il patrocinio del comune di Castelgrande. Dalle ore 20, accensione del falò, degustazioni tipiche, la coinvolgente musica di Nicky Fox e divertimento per tutti. L'Uf Canoe, 23 maggio, ore 20, a San Vito di Castelgrande, per vivere insieme il calore del fuoco, dei sapori e della tradizione.
4: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione Airo, con sede a Rionero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rionero. Noi dell'Airo siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'Airo, in ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro.

0: Up and Down con Roberto Alessi. In salita.
1: Guardo con paura Umberto Cappellato, il mio regista, perché lui non sa, ma sto per parlare di Albano. Praticamente ogni sabato sera io sono qui e cerco di parlare sempre di Albano. C'ho la fissa, come si dice. Perché? Perché è successo che sono andato a Roma, io vado spesso a Roma per lavoro, eccetera, e l'ho incrociato in Rai e mi ha invitato a cena e siamo andati a cena. Lui va in un bellissimo albergo che si chiama Roncavalieri, che domina proprio tutta Roma dall'alto, e lì abbiamo mangiato insieme e ci ha raggiunto Loredana Lecciso, perché pure lei era in Rai per un'altra trasmissione, e per cui ci siamo trovati, e c'era anche Marco Rossi, che è un nostro amico fotografo. Insomma, abbiamo fatto una cenetta, eravamo in quattro. Poi ci ha raggiunto anche Jasmine Carrisi. Ovvio che siamo entrati nell'argomento dell'ultima intervista che aveva rilasciato Romina Power, quando è andata dalla Fagnani e ha detto che Albano è mancato nel momento, lei pensava di avere un pilastro al fianco, quando è mancata o perlomeno sparita sua figlia Ilenia, lui si è dato, è andato via, è andato a cantare, a lavorare, eccetera. E lì poi Albano si è girato come pochi, è andato ospite da Mara Venier e nelle lacrime ha raccontato quello che è successo. Dopodiché durante questa cena mi ha sottolineato che per fortuna che nella sua vita è entrata Loredana Lecciso, la quale ce l'avevo proprio alla mia destra, ed è stata zitta, non ha detto nulla, molto garbata devo dire, e dice: perché sai, lei mi ha riportato un po' di serenità, perché questa donna, rivolto a Romina, me ne ha fatte tante tante tante, e oltretutto non gli va ancora giù il fatto che abbia detto che Felicità, una canzone che ha venduto, credo, una cifra spaventosa, adesso non me la ricordo neanche perché è talmente alta che mi confondo, che oltretutto diviso al 50%, cioè della serie 50 lui, 50 lei, mi ha detto, poi non so se è vero. E la, insomma, sentire proprio sputa nel piatto dove ha mangiato, insomma, lo ha molto molto addolorato. L'unica cosa positiva è che a un certo punto stavo servendomi da bere e mi sono accorto che stavamo pasteggiando proprio con un bianco secco ottimo. Sapete come l'ha chiamato? È di Albano, delle tenute di Albano di Celino San Marco, e il titolo è Felicità.

0: in salita.
1: Prima vi ho detto che ero con Albano a Rom Cavalieri, che è questo mega albergo che guarda tutta Roma dall'alto di Monte Mario, e mentre lì io sono sempre, insomma, mi piace sempre parlare con i camerieri, con chi lavora lì, perché intanto sono simpatici, in più ti rendono la vita più facile, più bella. Se hai bisogno di un bicchiere d'acqua te lo portano prima degli altri, perché gli stai simpatico, insomma c'è dell'interesse, e in più anche perché ti danno delle belle notizie. E allora, così parlando, scopro: domani finiscono l'internazionale di tennis e Sinner, Jannik Sinner, ha proprio deciso di stare al Rom Cavalieri. E dico: e com'è? Hanno detto: allora, di una simpatia totale, di una gentilezza assoluta. Ha prenotato, dico, ha preso la camera lui e il suo allenatore, immagino. No, 10 camere da letto, perché lui intanto porta tutto il suo team, sono circa 10 persone, tutte insieme, non è che li fa dormire come succede ad altri, loro in prima classe e gli altri li mandano in economy. No, tutti e 10 erano, anzi sono ancora al settimo piano del Rom Cavalieri. E dice lui, proprio gentilissimo, fa colazione in camera, perché mangia tutte delle robe un po' vegane, un po' no, anche con degli apporti di proteine, insomma fa la colazione in camera. Poi se può va invece giù, cioè un ristorante a piano terra dove tra l'altro si mangia da Dio, perché è lì che sono andato a mangiare con Albano, che si chiama L'Uliveto, e fanno proprio tutta la tavolata, che sono in 10, 12, anche di più, perché man mano arriva magari qualche amico, e stanno tutti insieme, e in più dico: ma che tipo è? Gentilissimo, sorridente, insomma i grandi sono grandi anche per come si comportano col personale di un albergo piuttosto che di un ristorante o di un servizio qualsiasi. E devo dire che lui evidentemente è stato cresciuto molto bene dalla sua famiglia. Complimenti a mamma e a papà.
0: Up and down con Roberto Alessi.

0: spot.
1: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
2: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
1: Come Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
2: Ti aspettiamo a Lioni, in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su grecomobili.it.
1: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.

0: Up and Down con Roberto Alessi. In salita.
1: Samurai J, che è l'interprete di Ossessione, questa canzone di Sanremo, che al momento a me non mi era arrivata subito, adesso mi piace da pazzi, forse è la mia preferita di quelle presentate nel Sanremo 2026, è diventata una star europea. Cosa è successo? È successo che i tassisti molto spesso mettono su questa canzone, i turisti stranieri la sentono, si divertono, addirittura ci sono dei tassisti che mi hanno detto la ballano pure, da seduti naturalmente, però insomma iniziano a gesticolare seguendo questo ritmo che è molto divertente, e poi usano Shazam, che è questa app per capire chi canta e come si chiama la canzone, e quindi poi la scaricano da Spotify. Risultato, poi vanno in giro per l'Europa e fanno sentire sta canzone, e quindi a Samurai J sono arrivate delle proposte dall'estero per le televisioni dell'estero, soprattutto Francia e Germania, perché lo vorrebbero avere ospite nelle loro trasmissioni. Adesso vedremo se potrà andare o meno. Non ho detto che lo cercano dalla Spagna per il semplice fatto che in Spagna Samurai J è già una star, perché gli hanno chiesto di fare una versione spagnola di Ossession. Non è molto lontano, togli la E ed è già parli spagnolo. E ha fatto proprio un duetto nella versione spagnola che ha inciso insieme alla cantante Nayara Moreno. E pare che vada alla grandissima questa Ossession con la Moreiro, che io non conosco, che però insomma mi fa grande simpatia, anche perché questo Samurai J, che credo che sia di un paese vicino a Napoli, insomma Gennaro Armatore si chiama il suo vero nome, insomma direi che è un bel riconoscimento per la musica italiana e per un giovane italiano, perché non se ne può più. Oltre a Lugano conoscono solo la Pausini, Bocelli, non sanno manco chi è Vasco Rossi, una vergogna.
2: Stavolta non lo dico più, che grande sbaglio mio sei tu. Bisogna crescere oramai. Se ancora adesso penso a te, vuol proprio dir purtroppo che ho scelto te.

0: in salita.
1: E questa notizia l'ho tenuta per ultimo perché devo dire una parolaccia.
2: Che forse però non è una parolaccia per i più, anzi è una delle parole più importanti nella vita di un uomo, a volte anche di una donna. Figa. Perché? Cos'è successo? È successo che Barbara D'Urso ha compiuto 69 anni. Allora ha fatto una bellissima festa dove ha invitato tutti gli amici. C'era anche Massimo Boldi, perché è lui il mio delatore che mi ha raccontato le virgole. E per fare questa festa c'erano gli amici, hanno ballato, lei ha ballato, lei balla divinamente, già sempre ballato benissimo. Ma poi con Ballando con le Stelle poi ha fatto il resto. E poi c'è stato il momento della torta. Al momento della torta, una torta chiccissima tra l'altro, devo dire, però magari solo io che non ho gusto, può essere che io sia chiccissimo, ma non importa. Su questa torta c'era una specie di pistolotto centrale con sopra un cartello scritto, sempre di quelli che si possono mangiare, c'era scritto "figa sopra ogni cosa", ed è la frase che lei rispose a Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle, quando Selvaggia le aveva detto qualcosa, magari aveva usato anche lei questa parola, e ha detto: "No, io sono figa sopra ogni cosa". Qualcuno ha trovato un po' troppo volgare, qualcuno l'ha trovato un po' troppo arrogante. Io, a distanza di quasi un anno e mezzo, credo, da quando lo pronunciò in televisione, l'ho trovato un po' anacronistico, poteva evitarsela. Però Massimo Boldi ha tagliato la testa al toro, perché mi ha spiegato che, guarda Roberto, che la D'Urso si può permettere di scrivere questa frase sulla torta, perché lei è veramente figa sopra ogni cosa. E se lo dice Massimo Boldi, che è un esperto di settore.
0: Up and down, down, up and down, down. Con Roberto Alessi torna sabato prossimo alla stessa ora. Up

0: spot. Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
1: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
0: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
1: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.

0: 23 in punto.
1: Spot.
2: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione Airo, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'Airo siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'Airo, in ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro. Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
4: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
5: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
6: Latte, latte stelle.
4: Latte miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
7: Buona domenica a tutti. Ariete, periodo di miglioramento, poi da luglio spero veramente che tu abbia ancora di più. Ne parlo da giugno, in quanto se hai dei dubbi, problemi, se vuoi avanzare un'idea, non dovresti fermarti. Chi è insoddisfatto in amore sentirà il bisogno di parlare. Toro, buona domenica, forte energia grazie a Marte, periodo ottimo. Per quanto riguarda le questioni di carattere pratico, naturalmente dipende da dove si parte, dall'età, però possibili novità già note o in arrivo sono previste da queste stelle. Poi da martedì novità in amore. Gemelli, Venere lascia il tuo segno, ma non cancella i benefici di maggio. Poi il lavoro si sblocca, arrivano novità tra fine maggio e giugno, grazie anche a Mercurio attivo. Torna la curiosità, possibilità anche di fare due lavori insieme. Cancro, sta arrivando Venere nel segno, svolta importante in amore e maggiore serenità generale. Fine maggio, giugno, molto favorevoli questi periodi anche per le questioni di carattere pratico. Il Leone dovrebbe stare un po' più attento ai soldi, è una raccomandazione che ho già fatto diverse volte. Possibili questioni burocratiche, legali, dipende dall'età, da sistemare, ma nel complesso il cielo è positivo e soprattutto rende vittoriosi. Vittorie ancora più importanti con Giove, che tra qualche settimana sarà nel tuo segno. Anche chi ha soldi da parte deve stare attento a come amministrarli. La Vergine, un po' di nervosismo e di insoddisfazione la sente nell'aria, ma senza veri blocchi. Il lavoro è in cambiamento e l'amore riparte da martedì, anche se i risultati sono ancora scarsi. La Bilancia è in una fase di indecisione e sospensione. Le situazioni si chiariranno meglio tra fine maggio e giugno, ma serve ancora pazienza, soprattutto se è tornato in auge un problema, una difficoltà che sembrava sepolta, annullata, dimenticata da tempo. Scorpione, da martedì Venere torna favorevole, si sbloccano problemi. Io vorrei dare anche un messaggio di forza a tutti i single del segno. Questo è un periodo molto attivo per progetti e iniziative. Giugno da vincitori. Sagittario, qualche tensione iniziale, ma presto Venere non sarà più opposta. E tra l'altro possibili ritorni dal passato in amore, chiarimenti positivi nell'ambito del lavoro. Torna una bella e buona dose di creatività. Capricorno, periodo di recupero ma ancora un po' faticoso. C'è stanchezza, necessità di chiudere rapporti o situazioni pesanti. Nelle relazioni sentimentali inizia una fase di selezione. Se una persona non ti sta bene o non ti capisce, dalla prossima settimana dirai la tua. Acquario, calma e riflessione. Sei tra i segni che ultimamente hanno speso più di quello che hanno guadagnato e quindi bisognerebbe evitare decisioni impulsive. Possibili problemi burocratici da sistemare, una carta firmata, un ripensamento, un annullamento. In amore, situazione che porta verso il bello stabile, soprattutto per i rapporti più giovani. Pesci, sensibilità alta, qualche tensione. Probabile che tu ti senta attaccato. È importante chiarire i problemi, magari anche facendosi difendere da qualcuno, perché almeno fino alla fine di giugno avrai Giove a favore. Buone possibilità di incontri e soprattutto per i cuori solitari, maggiore apertura verso nuove esperienze. Tra poche ore Venere tornerà favorevole. Vi abbraccio e vi aspetto domani.
4: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6. Latte, latte stelle. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
5: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta.
0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Spot. Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
9: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42522.
10: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Superstar Tiziano Ferro insieme a Giorgia su Radio Latte Miele. Noi auguriamo di diventare delle superstar anche ai protagonisti di questo programma, Giovane Fuori Classe.

0: Ciao a tutti, io mi chiamo Edo e sono la guida di Giovane Fuori Classe, il programma di Radio Latte Miele che ha un solo obiettivo, quello di scoprire prima degli altri i talenti del futuro della scena musicale italiana. Stiamo insieme fino alle 22 con un format ormai consolidato che conoscete, che penso vi stia piacendo, format che prevede nella prima ora un creator, qualcuno che parla di musica sul web, che ci presenta la sua personalissima playlist per la rubrica Give Me 5, e oggi tornano a trovarci ragazzi di At Music, e colgo l'occasione per fare i complimenti a Emanuele Sanfelici, che avete conosciuto anche qui su Latte Miele, fondatore e CEO di At Music, che è stato inserito da Forbes nella lista dei 100 under 30 migliori d'Italia, quella lista famosa di Forbes. Lui c'è dentro, questo per farvi capire le collaborazioni che porta avanti questo programma e questa radio. Sono veramente mega fiero di lui, grande Ema, sei il numero uno. Nella seconda ora invece verranno a trovarci due artisti. Il primo è Gabriele Piro, fresco di collaborazione con Boro, un pezzo che si chiama Sincere che ascolteremo, e poi verrà a trovarci per la prima volta anche Giulia Molino, che qualcuno di voi magari si ricorderà da Amici, qualcun altro si ricorderà nel cast di Mare Fuori il musical. Lei è da poco tornata con un pezzo, Capa Fresca, spero si pronunci bene in napoletano, lo chiederò poi direttamente a lei. A far da colonna sonora, a fare da contorno a tutto questo, la nostra selezione musicale, quella su cui puntiamo tantissimo. Il primo pezzo è quello di un artista che ci passa a trovare spesso e volentieri, che non vediamo l'ora di riaccogliere in studio, perché questo nuovo singolo ci piace tantissimo, La Mia Natura, Senza Cri.
1: Non lo so dove andrà, chi sarà. Non l'ho mai detto a nessuno, ma

Andatevi a recuperare la sua esibizione al concerto del 1° maggio, perché prima di cantare l'ultimo ritornello ha fatto un appello che secondo me vale la pena di essere ascoltato. Senza Cri e La mia natura su Radio Latte Miele, la giovane fuori classe, comincia anche questa puntata con la vostra rubrica preferita, Give Me Five. Dimmi chi sei, dimmi che hai, dimmi che sogni te, give me five.

0: Allora, ci stiamo avviando alla chiusura della stagione. Magari per l'anno prossimo penso a una sigla un po' meno trap. Però non lo so, ormai quest'anno mi andava così. Ciao Vale, bentornata.
1: Ciao, grazie.
0: Lei è la Vale di At Music. Se ancora non la conoscete, peggio per voi. Peggio per voi, no, in realtà l'avete vista, penso, su un sacco
1: troppe
0: di video
1: volte.
0: Sì, la tua faccia è famosissima ormai. Come stai?
1: Bene, bene, questa allergia mi sta uccidendo.
0: Anche
1: però...
0: tu sento,
1: sì.
0: Male.
1: Sì, sì, molto male.
0: A cosa sei allergica?
1: Non so, polline troppo generico come...
0: No, beh,
1: no,
0: dipende.
1: Polline.
0: Sì, hai fatto le prove? Sai che sono un massacro quelle prove che ti mettono...
1: Sì, devi fare tutto il test per gli allergeni.
0: E ti gratti.
1: No,
0: è bruttissimo, è bruttissimo. Una cosa che ho fatto poco tempo fa e me ne pento ogni giorno di più.
1: No, sto procrastinando, preferisco rimanere nelle
0: Fallo tra settembre-ottobre, Vale. Secondo me chiudiamo il cerchio,
1: okay.
0: E ci portiamo a casa... quello di cui sei allergico, comunque anche il primo passo per curarsi.
1: Ok.
0: Questo è proprio
1: Serverò questo consiglio. Buon proposito 2027.
0: Brava. Le domenico che c'è in me. E tu e Anto avete scelto 5 brani anche insieme a Emma, che salutiamo. I ragazzi sono super presi da un sacco di robe. Sono molto contento che ci sia tu, anche perché dobbiamo parlare di un nuovo contest che porterà un altro artista
1: esatto.
0: In studio da noi. Quante cose vi dobbiamo raccontare? Facciamo così. Sentiamo intanto il primo pezzo, che è un titolo lunghissimo. Ci rivediamo al capolinea dove la vita ricomincia. Lui è solo.
2: Anche se non vuoi che resti, resto lo stesso. Dicono ci sia poco da fare, il tempo sembra.

0: Non so se è vero che arrivando al capolinea la vita ricomincia, non lo so, cioè di solito quando prendo le tratte delle metro mi fermo per le strade, quindi non lo so. Tu ti fermi mai a capolinea, Vale?
1: Sì, una volta ci sono arrivata perché mi sono addormentata in metro e sono arrivata al dovevo prendere fra l'altro una biforcazione, quindi okay. Dovevo scendere e cambiare e invece mi sono addormentata, sono arrivata a Rho.
0: Le storie della Vale di Art Music sono queste. Lei di che cosa si occupa? Se ancora non la conosceste, ripeto, peggio per voi. Tu sei volto di tutti quei video che vediamo in cui racconti un sacco di cose.
1: Esatto.
0: Da quanto tempo lo fai?
1: Da gennaio, in realtà sembra molto più tempo, anche perché i contenuti sono stati
0: mi sembra
1: tantissimi.
0: Di vedersi da un anno.
1: Mi dispiace per te perché avrei visto almeno un video, cioè 7 video durante tutta la settimana. Quindi
0: insomma,
1: le persone saranno piene la mia faccia ogni volta. Qualcuno mi vede e mi dice: ah, ma io ti ho vista su TikTok. Ma anche gente con cui non ho confidenza, che non conosco altro. Quindi dico: dai, vuol dire che.
0: E ti imbarazza questa cosa?
1: Oddio, un pochino sì. Più che altro perché prima di lavorare con At io non avevo nemmeno un profilo personale su TikTok. Quindi passare da questo, quindi dal nulla assoluto, al mettere la mia faccia parlando fra l'altro di cose in un settore che non conoscevo benissimo, è stato un po' complicato all'inizio, anche perché avevo l'impressione di avevo sempre la paura di poter dire qualcosa di sbagliato e di non corretto parlando magari anche di tecnicismi, quindi all'inizio l'ho presa molto alla larga. Poi in realtà il feedback delle persone è sempre stato molto positivo, ho avuto l'enorme fortuna, conoscendo come sono i social, di non ricevere mai attacchi sul personale. Che non è appunto scontato.
0: No, non è scontato effettivamente.
1: Perché le persone sanno essere molto, molto maleducate, soprattutto quelle che non si mostrano mai.
0: Certo.
1: Qualcuno più grande di me direbbe leoni da tastiera. Però ho avuto appunto la fortuna di avere a che fare con una community molto aperta, molto interessata soprattutto al progetto, di ricevere sempre appunto riscontri positivi anche per quello che proponevamo, sia banalmente per il tipo di contenuti magari fini a se stessi in cui cercavo di coinvolgere il più possibile le persone, sia per le attività proprio che abbiamo organizzato, come il contest per la radio, il contest per l'intervista, gli eventi in cui facciamo suonare live emergenti, quindi molto fortunata sotto questo punto di vista.
0: Sentiamola un emergente che, se non sbaglio, cantato un vostro evento.
1: Sì, io l'amo.
0: Fame Chimica, questo è il suo nuovo singolo.

0: chimica.
1: Facciamo anche che salutarla, BNL, con Fame Chimica su Latte Miele Giovane Fuori Classe e la playlist Give Me Five dei ragazzi di At Music. Oggi c'è la Vale con noi. E Vale, che allora praticamente oltre a fare tutte queste cose social eccetera, si occupa anche attivamente di organizzare cose. Mm-hmm. Avete fatto poco più di una settimana fa l'evento in Santeria di nuovo, sì. Dove praticamente voi cosa fate? Fate cantare un open mic, no?
2: Esatto. Allora, per farla molto molto breve, noi raccogliamo le candidature per chi si vuole esibire live sulla nostra app, che per chi non la conoscesse si chiama At Music, porta letteralmente il nostro nome, quindi è difficile gratis. Che ve la scordate, è gratis soprattutto. È gratis. E raccogliamo le candidature e poi facciamo esibire 5 tra gli artisti e le artiste scelte sul palco. Loro hanno 20-30 minuti di set a testa, perché possono fare assolutamente quello che vogliono. Chiaramente l'obiettivo di questa serata, che nasce in associazione con il format Fuori Ovunque, che viene organizzato ogni giovedì in Santeria, è di fare scoprire la musica dei cantanti, quindi magari anche cover sono ammesse, però per il futuro eventualmente poche, massimo
1: quindi
2: uno, due.
1: Se vi volete candidare, cover no.
2: Cover no, vostra musica sì, anzi è l'obiettivo proprio della serata. Ne abbiamo organizzati due.
1: C'era anche uno speed date, giusto, con
2: questa degli
1: esperti.
2: Volta esatto, abbiamo aggiunto un plus, che è quello degli speed date con gli esperti del settore musicale, che erano 6, e tutti i ragazzi che hanno partecipato sono stati contentissimi di queste chiacchierate, anche se brevi, l'hanno trovate molto molto utili, molto proficue.
1: Ci
2: sì.
1: sta, ci sta. Voi fate un sacco di belle cose, ma è il motivo per cui noi collaboriamo. Tra l'altro sfrutto la tua presenza per dire che il contest che permette di avere il brano passato in radio è sempre attivo.
2: Sì, sì, sì.
1: E avrà ancora un appuntamento, quello di giugno, quindi mi raccomando, fatevi sotto. Tra poco parliamo anche di un altro contest che porterà uno di voi qui in studio con me. Prima però sentiamo Kalia, Porta Sfortuna. Aspetto un

0: sfortuna.
1: Kalia, porta sfortuna su Latte Miele a Giovane Fuori Classe, la rubrica Give Me Five, quella che state ascoltando. La playlist di oggi l'hanno scelta i ragazzi di At Music. Piccolo break e poi scopriamo anche gli ultimi due pezzi.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
4: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Spot. Giovedì 21 maggio alle ore 19 il Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano ospita una serata speciale di filosofia, teatro e passione. Arriva in Lucania Simone Regazzoni con la palestra di Platone, filosofia come allenamento. La conferenza spettacolo La notte appartiene agli amanti, Eros e filosofia di Platone accompagnerà il pubblico in un viaggio intenso tra desiderio, pensiero e bellezza. Un appuntamento della seconda edizione di Incedere, il fluire del tempo in Lucania, promosso dal Teatro Pubblico Ligure. Giovedì 21 maggio, ore 19, Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano. La notte appartiene agli amanti. Non mancare!
6: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
7: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
6: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
7: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su griecomobili.it.
6: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
1: Tra poco scopriamo gli ultimi due brani della playlist Give Me Five dei ragazzi di At Music di oggi, venerdì 15 maggio. Prima però il singolo estratto dall'ultima serie di Zero Calcare, Soldi Spicci e Ci vuole una laurea di Coez.

0: farà parte della colonna sonora di Due Spicci, che è la prossima serie di Zero Calcare. Era Ci vuole una laurea di Coez sull'Atemia la giovane fuori classe. Noi adesso riprendiamo un attimo il filo con la Vale di Atte. Di nuovo, ciao Vale.
1: Ciao di nuovo.
0: Allora, dicevamo poco fa che abbiamo aperto da poco, precisamente 5 giorni fa circa, un contest che porterà un artista ad esibirsi, sì, ad esibirsi, a far intanto
1: anche
0: suonare il brano.
1: Se vuole,
0: oddio, ci manca
1: dipende
0: solo questo.
1: Dipende da te, guarda.
0: No, se dipende da me siamo rovinati. Allora, a far sentire il suo brano, ma non solo, ad essere intervistato qui su Latte e Miele. Allora, come funziona? Io leggo e poi tu me la contestualizzi.
1: Vai.
0: Pubblica
1: check.
0: Una storia con lo screen di un tuo brano, scrivendo brevemente che cosa significa per te
1: quel brano
0: e cosa vorrei e perché
1: vogliamo vorrei... i vostri sentimentalismi, quindi non vi risparmiate.
0: Ok, perfetto. Ma è proprio testo, cioè una roba testuale, scrivete proprio
1: sì, sì, sì, sì, loro, cioè l'importante è che si veda il titolo della canzone, poi il messaggio loro se lo possono strutturare un po' come vogliono.
0: Ottimo, quindi avete libertà. Dovete taggare in modo visibile, vi prego, vi prego.
1: Cioè, non chiediamo niente, non chiediamo niente.
0: È evidenziato, ragazzi.
1: No, però sono
0: ragazze.
1: Stati molto bravi. L'ultima volta c'era un po' più di confusione su come,
0: esatto,
1: su come fare.
0: Continuiamo così, con questa concretezza visibile, Art Music e Radio Latte Miele, è facilissimo. Tra l'altro @.music radio trattino basso latte miele, almeno ve lo abbiamo anche detto. Poi la persona con il racconto che ci colpirà di più verrà selezionata e l'intervista andrà in scena qui in questi studi il 10 di giugno, chiuderà il 7 giugno, giusto?
1: Là? L'iscrizione sì,
0: abbiamo,
1: esatto, quindi
0: abbiamo
1: c'è
0: detto tutto.
1: Più o meno un mesetto ancora, noi faremo varie chiamate per ricordare, ma il post è visibile sia sugli account di Hit Music sia sugli account di Radio Latte e Miele, quindi rimane.
0: Mi aspettavo
1: lì.
0: Un tuo video per anno, invece questa volta siete andati.
1: Ma sai, guarda, forse lo faccio uscire ora in questi giorni.
0: Vai, perché il content, dovete capire, il content non è valido se non c'è il video di Valentina.
1: Devo mettere il bollino, il timbro.
0: Brava, esatto, anche perché stiamo già raccogliendo un po' di storie interessanti.
1: Vero,
0: io non leggo nulla ancora.
1: No, no, faccio lo screening, cioè, faccio lo screening, le raccolgo tutte io.
0: Facci piangere, Vale, mi raccomando, okay. Con le storie, quanto più strappalacrime possibile. Sentiamo adesso una collaborazione che ci avete proposto. Loro sono Evan e Daria Uber. È molto bella la copertina di questo pezzo che si intitola Un attimo di quiete.

0: Un attimo di quiete, Evan, con Daria Uber su Latte Miele Giovane Fuori Classe. È la playlist Give Me 5 dei ragazzi di At Music, che è una playlist che loro in realtà non è che si inventano. C'è questo form aperto, tra l'altro gratuito, sull'app. Voi candidate il vostro brano. Noi l'ascoltiamo tutte. Non un po' tutti, le ascoltiamo tutte.
1: Tutte quante.
0: Quindi state tranquilli, non è che tipo è una mail senza risposta.
1: Anzi, no, no, per carità.
0: Anzi, noi ci impegniamo per rispondere e dare feedback a quante più persone possibile. Tra l'altro, ricordiamo che è anche aperta la possibilità di chiedere videochiamate con esperti del settore in qualsiasi momento,
1: esatto,
0: voi vogliate.
1: Voi scaricate l'app, che appunto, come dice Edoardo, è assolutamente gratuita. Avete la possibilità di matchare, effettivamente, grazie a un algoritmo fatto per questo, con gli esperti, i professionisti o le figure in generale, anche se cercate altri artisti più adatte a voi in quel momento, alle vostre esigenze, quanto volete spendere, dove siete, cosa volete fare, il vostro stile, insomma è tutto fatto ad hoc, tutto personalizzato.
0: Tra l'altro ci sono anch'io tra queste,
1: ah sì,
0: tra queste,
1: non lo sapevo.
0: Me fa molto ridere, sì, ma io sono una, io offro,
1: tu sei una figura ibrida,
0: sì,
1: sei un po' volatile.
0: Poi io non chiedo soldi, cioè sono veramente super onesto, regalo volentieri i miei quarto d'ora, le mie mezze ore agli artisti che hanno modo e tempo di far due chiacchiere. Ne ho già fatte parecchie in realtà.
1: Ah sì, davvero?
0: Sì, sì.
1: Allora te ne portiamo uno.
0: Sono molto forte tra, non so, vado tra, diciamo, nel sud Italia. Ci sono molti artisti del sud che mi hanno contattato. Sono stati super carini in realtà.
1: Fra l'altro approfittiamo anche per fare una piccola chiamata durante questo intervento, perché, lo dico perché hai citato gli artisti del sud.
0: Vai.
1: Noi ora stiamo cercando di uscire proprio dalla Lombardia per quanto riguarda l'organizzazione di attività, iniziative, eventi in generale. Quindi se appunto siete del sud, ma parlando dal Lazio in giù, insomma, e avete conoscenza di collettivi, persone, organizzazioni che si occupano di organizzare attività nel settore musicale, scriveteci sia su TikTok sia su Instagram. Noi rispondiamo a tutti sulla pagina di At Music e vediamo se c'è un modo di collaborare insieme.
0: Ci manca Live al Sud. Mi candido per, non so cosa c'è da fare, qualcosa ce l'inventiamo. E vai. Sentiamo anche l'ultimo brano che ci avete proposto, Francesco Caggiano, Un'alba senza luce.
2: Sentimenti annebbiati, io che provo a calmarti, raccolgo quei vetri di un cuore distrutto, li faccio diamanti. Ma certe volte non parli, ti cerco e scompari, io che rimango nel letto e rovescio un Campari. E tu neanche ti accorgi più, tu neanche ti accorgi più.

0: luce.
1: Francesco Caggiano, un'alba senza luce sulla Temela Giovane Fuori Classe. Lui è anche venuto a presentarcelo questo pezzo, lo salutiamo, ciao Fra. Qualsiasi cosa tu stia facendo, sono gli ultimi minuti con la Vale, quindi intanto tutto a posto, sei sopravvissuta.
2: Sto contrastando l'allergia con dignità e...
1: Però non ti... cioè...
2: Non sto contrastando, infatti.
1: Però dai, comunque un'oretta l'hai retta,
2: sì,
1: l'hai retta bene. Hai la tempra, Vale.
2: Sì, ma loro tempra... non sentono quanto sto tirando alla narice sinistra.
1: Ho capito, però cioè, nel senso, ci sono i brani apposta. Tempra è antistaminico e la portiamo a
2: bello
1: casa.
2: Bello sternuto mentre voi non sentite.
1: Ma sì, ma sentiti libera, cioè questa
2: se pensati libera.
1: Fallo anche adesso, cioè non
2: no,
1: è
2: No.
1: Non è assolutamente
2: poi
1: un problema.
2: Infetto tutto.
1: Senti, prossimi step, a parte vabbè, questa cosa del contest che stiamo portando avanti, vi ricordiamo per favore, fatelo come si deve, quindi screenshot del brano, raccontatelo bene, taggate atte la
2: visibile, mi raccomando, in modo testuale visibile,
1: per favore, e non che vi dobbiamo andare a cercare con lanternino.
2: No, infatti.
1: E poi noi sceglieremo una persona che il 10 giugno sarà qui in studio. Tu, a parte questo programma per l'estate,
2: allora adesso si affaccia la stagione estiva. Per quanto riguarda l'organizzazione degli eventi, ora dobbiamo semplicemente capire a quali dedicarci maggiormente. Vediamo se riorganizzeremo una prossima data in Santeria oppure in qualche altra location che non sia appunto in Santeria. Avevamo detto prima che stiamo cercando di uscire anche fuori dalla Lombardia senza andare troppo lontano, magari spostarci un po' di più in Puglia. Andiamo a fare la notte alla Taranta Fit Up Music, bellissimo.
1: Sarebbe super. Se qualcuno ci ascolta,
2: o il Polyphonic, insomma tutta questa serie di...
1: Voi arrivate
2: vogliamo
1: con
2: alto.
1: Proposte. Sì, ma voi arrivate con proposte e noi ascoltiamo tutto.
2: Sì. Quindi ora vediamo quali eventi organizzare. Ci piacerebbe appunto farlo fuori dalla Lombardia, cercare qualche località un po' più estiva.
1: Allora, io ti faccio un in bocca al lupo gigante a te, a tutti i ragazzi, Anto e Emma che salutiamo. Noi ci risentiamo ancora il mese prossimo. È ancora aperto il forum per candidare il proprio brano. Sarà l'ultima volta, poi per la stagione prossima in teoria continuiamo. In pratica vediamo. Vale, grazie mille.
2: Grazie a voi. Ciao.
3: Spot. Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
4: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
3: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi, pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
4: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.

0: Ricordi Blanco ed Elisa su Latte Miele Giovane Fuori Classe. Tra l'altro sono stati in settimana al concerto di Blanco, esperienza che consiglio, veramente veramente forte. E posso dirvi con ragionevole certezza che sarò anche il 24 giugno a San Siro al concerto del prossimo artista che sta per cantare. Lui uscirà il 22 maggio finalmente col suo nuovo disco, si chiama Ryan Ted Mixtape. Lui che ha deciso di far nascere questo mixtape con un obiettivo chiaro, che è spogliare la musica di ogni sovrastruttura per tornare all'essenza, perché negli ultimi anni l'abbiamo visto scalare le classifiche con un disco complesso come la sua Divina Commedia. Qui il mood cambia, si torna alla scrittura cruda, senza filtri, quella degli esordi, quella del brano che ha anticipato questo mixtape, pezzo che si chiama Ciuniri. Sto parlando di Tedua.
1: Cosa significa Tedua?
2: Tedua.

0: Mezzanotte e uno.
1: Spot.
2: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Si chiama Canzone Estiva, cantato Annalisa, giovane fuori classe su Latte Miele. Primo ospite di stasera, un artista che abbina a questa figura un lavoro che conosco e che mi piace tantissimo e ti faccio mega complimenti, che è quello dell'Event Manager. Dal 24 aprile fuori con un nuovo pezzo che si chiama Sincera, con un amico, tra l'altro, il mio personale, sì, che è Boro. Quindi Gabriele Firo, buonasera, benvenuto.
1: Buonasera a voi, grazie, è un grande piacere, un grande onore essere
0: un
1: qui.
0: Un grande piacere per me. Sì, con Boro ci conosciamo perché siamo prende della stessa zona, okay, della provincia di Torino, e capitava che da ragazzini andassimo al mare insieme, serate,
1: sì,
0: nelle...
1: Fede è veramente un bravo ragazzo, lo conosco da poco perché ci siamo beccati studio il giorno che abbiamo fatto il pezzo per la prima volta.
0: Incredibile, sì, è uno, un bravo ragazzo.
1: È un bravo ragazzo, sì, ci siamo...
0: Tu come stai?
1: Sto bene, voi come state?
0: Bene. Ti vedo sempre sorridente, molto bella questa cosa qui. E tra l'altro di recente, sempre tornando a questa cosa dell'Event Manager, è andato in scena un tuo festival.
1: Sì.
0: Che il tuo music festival a Praia a Mare.
1: Noi abbiamo fatto la prima edizione al Lago Negro,
0: che è il tuo paese,
1: che è il mio paese, in Basilicata, il Lago Negro Music Festival. E poi da lì abbiamo aperto uno scenario che è il Music Festival Italia, che portiamo in tutta l'Italia. Diciamo, adesso abbiamo fatto la prima tappa a Praia a Mare, c'erano un po' di ospiti, un po' di amici, e c'è anche un po' di gente, siamo stati intorno ai 6-7 mila persone.
0: Ma infatti ho visto i video, tra l'altro, perché poi sono andato a curiosare, cioè, nelle pagine. È veramente bello quello che fate, è bello perché, diciamo, che vi questa cosa del mettersi anche sul palco, non solo sotto,
1: sì,
0: cioè tu hai fatto tutte e due le cose.
1: Sai, credo che in questo modo riesco a cacciare tutto quello che voglio. Tengo un mese, anzi di più, uno due mesi di lavoro tutti i giorni, dalla mattina alla sera, poi arrivo sul palco, voglio fare, ma io non è che faccio tipo faccio l'apertura pure, capito?
0: Sì, non è che dici mi metto headline
1: no. Infatti c'è mio padre che mi dice: ma stai lavorando da 3 mesi, no? Almeno mettiti quando c'è il clou dell'evento,
0: perché
1: no?
0: L'event manager sai, sei, comunque non è scontato avere questa umiltà, quando si fanno le cose.
1: Ma sai, io credo che alla fine l'umiltà è l'unica chance che abbiamo per andare avanti ad oggi, quindi rimanere umili sempre e comunque è la cosa più bella che ci sia. Sai da chi l'ho presa sta cosa? Innanzitutto da Pino Mango, che certo, è di Lago Negro. E poi in questi giorni io sono stato con Francesco Da Vinci, che è il figlio di Sal.
0: Sì,
1: di Sal. Ma Sal è una delle persone più simpatiche e umili che abbia mai conosciuto in vita mia.
0: Ma sai che l'abbiamo incontrato a Sanremo
1: e da lì ho capito che allora, cioè, io come tanti altri artisti non possiamo permetterci di non essere umili se uno come lui lo è, quindi.
0: Che bella cosa che hai detto. Cominciamo ad ascoltare anche la tua musica. Allora tra poco c'è Good Vibes insieme a Iangucci.
2: Spot. Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
3: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
2: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro, soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro, coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro e tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
3: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Voza, a Baragiano Scalo, e a Vietri di Potenza presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57.
4: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
5: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
4: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi, pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
5: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
6: Gelosa cara amica mia, io ti capisco veramente.
7: Latte Miele.
8: Sarà amica di una sera.
7: Latte Miele.
9: Che amica sei.
10: Radio Latte Miele,
7: la tua musica italiana.
11: Mantieni il bacio oltre l'errore del tempo.
7: Latte Miele.
12: Siamo eterni come il bacio di Klimt.
7: Latte Miele.
13: Ti bacio ancora mentre dormi.
10: Radio Latte Miele,
7: la tua musica italiana.
14: Pensate stanotte con le altre proprio non fa. Sai cosa mi fuori?
8: te che non riesco a dirti goodbye.
14: No, non dico goodbye, voglio solo good vibes, non abbiamo più time.

0: Good Vibes, Gabriele Piro con Young Gucci. Gabriele Piro è con noi stasera. Ho trovato questo pezzo, un po' un pezzo apripista nel tuo percorso, perché tu sei un cantautore,
1: sì,
0: e unisci a questa cosa la sensibilità dell'urban. Ed è strano associare all'urban il concetto di sensibilità.
1: Guarda, è vero, sono pienamente d'accordo con te, ma questo brano che è stato un po' l'apripista, perché io qualche anno fa, che io canto da un po', avevo un progetto con un altro ragazzo, poi è finito e diciamo sono ripartito da solo piano piano. Good Vibes nasce proprio come apripista e soprattutto nasce per quello che mi hai detto tu, quindi il mettere insieme l'urban con queste sonorità un po' più, anzi con un testo un po' più, diciamo, sentimentale. Ed è quello che abbiamo voluto fare io e Gabriele Iangucci.
0: Perché poi i rapper sono dei poeti alla fine. Se ci giriamo intorno, a volte usano un linguaggio un pochino più sopra le righe. Però di base sono molto diretti, ecco. Forse una cosa che aiuta, in cui aiutano i rapper a essere diretti in quello che si vuole dire.
1: Ma sì, sì, credo di sì. Ed è questo forse quello che contraddistingue un po' il rapper dal cantautore vero. Cioè dal Vasco di turno, no?
0: Certo.
1: Perché magari Vasco, lo nomino lui perché credo sia uno dei più grandi, lui crea una storia attorno a quello che vuole raccontare. Invece noi siamo tanto tanto diretti su quello che vogliamo dire.
0: E ci sta, è una chiave di lettura. Ho letto che quella che hai iniziato a vivere è una tua fase artistica più matura, ecco, più riconoscibile. Come sei arrivato a questa consapevolezza?
1: Sono arrivato con l'esigenza di essere più maturo e più consapevole. Perché ho sempre fatto roba, ho sempre fatto musica, però era più una cosa che facevo forse per gli altri, forse per quello che volevano le persone, per quello che cercava il mercato attuale della musica. Però a un certo punto ho fatto un attimo i conti con me stesso, ho detto però devo farlo anche per me, quindi mi sono messo, ho studiato tanto quello che volevo fare e quello che volevo raccontare. E alla fine sono arrivato a questa conclusione con questi brani, che ovviamente ce ne saranno tanti tanti altri in cantiere.
0: E come sei riuscito ad abbinare a questa consapevolezza che stavi raggiungendo, che hai detto comunque ti ha portato via del tempo, il lavoro? Perché comunque quello dell'organizzare eventi è un lavoro a tutti gli effetti, l'hai detto anche tu poco fa, porta via dei mesi. E tu com'è la tua giornata tipo, diciamo?
1: Alla mia giornata, quanto sto in organizzazione di eventi, però sai, mi piace troppo. Cioè io mi sveglio la mattina, lavoro per gli eventi, lavoro il pomeriggio per gli eventi, la notte vado in studio, tutta la notte.
0: E fai musica.
1: C'è musica, 2-3 ore di sonno, festival, musica.
0: E quindi tu porti avanti queste due cose in parallelo, perché mi sembra che ti piacciono tantissimo entrambe.
1: Mi levano tanto tanto tempo, ma sono tanto orgoglioso, onorato di farmi togliere del tempo da questa roba.
0: E come hai iniziato col festival, con la musica? E come hai capito che si potevano abbinare le due cose?
1: Allora, parto dall'ultima domanda. Si potevano abbinare perché, come abbiamo detto anche prima, io mi esibisco anche nell'evento. E questo mi fa capire che evidentemente tutto quello che vediamo anche attorno ai festival grossi, no? Noi ci possiamo piano piano arrivare, quindi si abbinano in questo modo, nel senso io lavoro per fare l'evento, per poi arrivare lì e cacciare tutto quello che... Quasi
0: una liberazione
1: quando sali sul palco.
0: Bello.
1: È nata che praticamente volevo fare un concerto nel mio paese. Cioè mi avevano chiamato per fare un concerto nel mio paese. Però ho detto vorrei creare una roba con qualche altro artista attorno. E quindi lì poi ho chiamato un po' di amici che sono esibiti, tipo Lele Blade, Enzo Dong, Peppe Sox.
0: Certo, tutti
1: Tormento.
0: Che nome grosso.
1: Tormento venne al Lago Negro con la conduzione di Pierpaolo Pretelli, che è uno dei miei più grandi amici. E lì è andata la prima edizione del Lago Negro. Ho avuto una risposta. Poi noi lo facciamo gratuito. C'è un evento gratuito
0: tra
1: in piazza.
0: Che bella cosa.
1: Perché crediamo, abbiamo sempre pensato e crediamo che la musica sia per tutti. Quindi farlo, che poi ovviamente uno può fare anche conti con quello che si fa. Però ad oggi abbiamo l'idea di continuare a renderlo gratuito, perché un ragazzo magari di 12 anni, 13 anni, 14 anni che non ha la possibilità di andare a un concerto, vuol dire là ci posso andare, quindi siamo tanto tanto curiosi di farli venire.
0: Che grande cosa che hai detto, Gabri. Allora lo ascoltiamo, il tuo ultimo singolo, Sincera, con Boro sul Latte Miele.
2: Siamo fatti così, giriamo come CD, corriamo come al Grand Prix. Volevi andare a Parigi, ti ho portata nella street. Sogni di andartene da qui.

0: si chiama Sincera, è l'ultimo singolo di Gabriele Pirro in collaborazione con Boro, che prima era Boroboro, adesso
1: prima era Boroboro,
0: è solo più
1: Boro.
0: Solo più Boro. È uscito il 24 aprile questo pezzo. Anche questo parla di relazioni in chiave vostra.
1: Sì, sì, sì. Abbiamo messo insieme quello che avevamo bisogno di raccontare io e Federico. Quindi sicuramente parla di una relazione, ma parla anche di un punto di svolta, del fatto che non si trova mai poi alla fine una conclusione vera e propria tra le due parti. Però alla fine un punto di svolta la si trova, almeno per uno dei due.
0: E quindi tu, quando hai scritto, hai finito il pezzo, hai subito pensato a lui?
1: Io ristudio da lui, tra l'altro, però lui non c'era, che io lavoro con Coco, che è il mio produttore, insieme ad Anti, che sono due miei produttori. Ero con Coco, faccio due o tre brani. Appena concludo Sincera, che era tutta mia, avevo due strofe più ritornelli, dico a Iangucci, che era con me, tra l'altro, dico: ma io ci vedo Boro su sto brano, cioè ci vedo proprio Boro. Ma mi devi, se, come nei film. Tipo, mentre lo dicevamo, entra Boro in studio. Faccio: Fede, non ci conosciamo, ascolta sto brano. E poi subito, cioè, gli è piaciuto.
0: Salito a bordo,
1: gli è piaciuto subito. Ha fatto: fammi fare la strofa. L'ha fatta in quel giorno lì, capito?
0: Che grande, che grande. Ma perché, conoscendolo, me la immagino davvero questa cosa.
1: Sì, sì, no, ma così,
0: cioè, è proprio sì, super,
1: sì,
0: realistica.
1: Sì, sì, sì.
0: Luna, Susie e Chanel esistono davvero?
1: No, non esistono. No, non esistono.
0: Non sono questi.
1: Il nome esatto non è Luna, Susie e Chanel, non esistono.
0: Però tre persone che
1: cioè, nel senso, si parla semplicemente del fatto che dice: Luna, Susie e Chanel sono solo amiche, ma qui nessuno è come te. Quindi il fatto che ci può essere chiunque al mio lato, ma nessuno può avere quello che hai tu.
0: Ci sono anche una frase un po' anche paracula, però è giusto che sia così.
1: La musica è un po' tutta paracula.
0: Ma è giusto che sia così, Gabri. Foto dell'annuncio, effettivamente l'avete fatta in studio da lui.
1: Sì, sì, studio.
0: Ho riconosciuto la certificazione di Lento in alto a destra e ho detto: questo.
1: Ne aveva un paio di certificazioni.
0: Quel singolo lì è andato molto bene.
1: È andato forte.
0: La copertina, invece, ci sono i vostri busti in un museo, no? Com'è andata?
1: Allora,
0: com'è andata?
1: Apprezzo tanto questa domanda, perché ho fatto ultimamente tante interviste, nessuno me l'ha mai detto. Io ho detto: spero che qualcuno me lo dica.
0: Della copertina. A me piace un sacco, perché quando le copertine sono un po' megalomani, nel senso, la roba del busto nel museo, devo chiederlo per forza.
1: No, in realtà ti dico, è nata dal grafico l'idea. Abbiamo fatto le foto e il grafico mi fa: ma perché non facciamo un... Io poi ho detto: ma che stai dicendo? Cioè, perché non facciamo un busto di marmo in un museo? E io tipo dico: ma che cosa dice? Che stai dicendo? Cioè, ma metti la foto e basta. Lui mi fa: no, fai fare a me. Ma dalla copertina sono impazzito,
0: cioè, c'è anche le catene,
1: sì, sono
0: Boro anche le catene di marmo.
1: Ma se tu vedi, Boro anche i tatuaggi,
0: sì,
1: cioè,
0: sì, sì,
1: tipo
0: è
1: scavati. E io sono impazzito, ho fatto, cioè, assolutamente sì. Però non ha un significato vero e proprio, nel senso, sì, forse un po' quella megalomania, capi, che uno si porta dietro, l'egocentrismo.
0: Però non, cioè, col significato del brano, no, non più di tanto.
1: No, col significato del brano no, però allo stesso tempo, capi, parli comunque di una relazione, di una lei, quindi... Il fatto di metterti in mostra come una statua,
0: bravo, non ci avevo pensato.
1: Quella è stata un po' più l'idea che mi sono dato dopo, perché non è stato studiato apposta per questo.
0: Però è una grande risposta, cioè grandissima risposta, non ci avevo minimamente pensato. E quindi questa fase, no, della tua carriera, che ti sta portando a collaborare con artisti della scena urban, credi che possa proseguire? Ti piace quello?
1: Mi piace tanto, sai, metterti poi a confronto con questi artisti, perché poi non si parla solo di fare il brano e fare il pezzo, si parla proprio di avere un dialogo, avere una contrapposizione di idee, anche musicali e artistiche. Quindi mi piace tanto. Molte persone non condividono il fatto di fare tante collaborazioni. Io ho avuto molti amici che mi hanno detto: ma io no, se voglio sfondare, voglio sfondare da solo. E invece mi collego anche al fatto del festival, cioè mi piacerebbe che se sfondo io, sfonda anche qualcun altro a fianco a me.
0: Che bella cosa, che bella cosa. Ascoltiamo allora un tuo pezzo che è uscito a febbraio, si intitola Rose e Jack, prodotto da Coco.

0: Gabriele Piro, Rose Jack, la produzione reggaeton di Coco. Ci piace questo suono latino perché siamo a maggio, ci stiamo avvicinando all'estate. E quale miglior modo se non con questi
1: con queste sonorità.
0: Mamma mia, Gabri, guarda, quando sento il reggaeton capisco che è arrivato il momento di togliere le scarpe e metterle ciabatte.
1: Però anche questo brano qui, reggaeton, però racconta un po'. Se Rose Jack racconta un po' la storia del Titanic, però certo, al giorno d'oggi, no? Quindi
0: tu immagina il Titanic al giorno allora, d'oggi, invece che My Heart Will Go On di Celine Dion c'è il reggaeton mentre affonda la barca.
1: Infatti a una certa, alla fine della prima strofa dico, ma non mi ricordo bene la frase, però dico lancerai quella collana da uno yacht a Dubai. Hai capito? Quindi
0: è quella roba lì. Il Titanic nel 2026
1: a Dubai.
0: E senti, torneremo a sentirti live a breve. Stai organizzando altro?
1: Allora abbiamo un'uscita da fare in tra poco più di un mese. Poi annunciamo tutte le date sui social. Però sì, c'è un po' di roba da fare in giro per soprattutto Calabria, Campania, Puglia, Basilicata e qualche data qui vicino.
0: Quindi posti con un mare brutto,
1: diciamo. Posti con un mare brutto.
0: Posti con un mare bruttissimo. Ma fai bene. Tu riesci ad abbinare quando sei in giro per le varie date anche un pochino di turismo, via, detta così?
1: No, sì, alla fine riusciamo in qualche modo, per fortuna un po' di ragazzi che comunque mi seguono, quindi riesco ad abbinare anche quello, quindi quando vado a fare date comunque in zona di mare loro dicono ah ok, quindi vado sia in zona di mare che comunque ascolto un po' di roba di Gabri, quindi...
0: E allora Gabri, noi ti facciamo un in bocca al lupo gigante per tutto quello che deve succedere, rimaniamo aggiornati.
1: Assolutamente.
0: E qualsiasi cosa ti capiti sei il benvenuto qui a raccontarcela.
1: Vi ringrazio davvero tanto.
0: Grazie,
1: siete stati gentilissimi ed è un grande piacere, un grande onore.
0: Grazie Gabri, ciao.
1: Vi ringrazio.
2: Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. La tua musica italiana.

0: spot. Questa realtà radiofonica presente sul territorio seleziona persone o agenti commerciali.
1: Vorremmo incontrare persone intraprendenti che abbiano l'ambizione di promuovere la propria attività col nostro marchio.
0: Se hai talento e voglia di realizzarti, entra nel nostro team.
1: Telefona al 335 816 99 25. Mail info@retesudaudio.com.
2: Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
3: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
2: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
3: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
4: Dopo una bella chiacchierata con Gabriele Piro, sta per cominciarne un'altra qui a Giovane Fuori Classe con un artista che ha fatto anche parte in passato del cast di Amici, Giulia Molino. Prima però sentiamo un altro campano, Samurai J.

0: Tra una settimana uscirà il suo disco Samurai J, questa è Ossessione sulla Temia Lea Giovane Fuori Classe. Seconda ospite di stasera, campana come Samurai J, tra le tante finaliste della 19ª edizione di Amici, vincitrice del premio Lunezia nel 2020, ha fatto parte del cast di Mare Fuori il musical. Giulia Molino, quante cose hai fatto?
1: Ragazzi, comunque uno non vuole stare con le mani in mano, quindi ci si organizza, insomma.
0: Ho notato che ti sei organizzata buono, eh?
1: Buongiorno a tutti.
0: Come stai?
1: Benissimo, benissimo.
0: Ti vedo veramente in forma.
1: Tu come stai?
0: Bene. Si vede?
1: Meno male.
0: Un po' d'allergia. Tu non soffri allergia?
1: No.
0: Ma tu vivi al mare, c'è niente da fare.
1: Infatti ho portato il sole a Milano, hai visto?
0: Sì. Cioè, oddio, aspetta. Nel
1: Vabbè,
0: senso...
1: ma mo se n'è andato un poco, ma stamattina c'era il sole.
0: No, infatti, parliamone. Allora, e tra l'altro di recente hai anche cantato al Comic Con di Napoli. Com'è andata?
1: Troppo bene, è stato bellissimo. Tra l'altro c'è stato tipo il doppio dell'affluenza di persone rispetto all'anno scorso, quindi era pieno. E è stato bello, è stato bellissimo.
0: Come la vivono? Cioè, perché anche a Milano si fa questa cosa della Games Week, che ci sono ospiti, poi degli artisti che cantano. Lì com'è vissuta? Com'è vissuto il live? Dici, sono persone che passano, sono persone che vengono apposta per sentirti?
1: Dipende dal bacino di persone che ti ascoltano. Però, per esempio, tante persone mi hanno scoperto tramite il palco del Comic Con, mi hanno scritto, quindi è una grande vetrina, assolutamente.
0: Anche perché magari non si ricordavano quello che avevi fatto prima, quindi è un pubblico nuovo.
1: Certo.
0: Al top siamo. Senti, cominciamo ad ascoltarti allora con un pezzo che si intitola Mannamore Me, pronunciato bene?
1: Con due M.
0: Mannamore Me?
1: Va bene, sì, ci piace.
0: Io faccio fatica, sono un bambino piemontese, Giulia, abbi pazienza.
1: Va

0: Giulia Molino, Manna Amore e me con la doppia M.
1: Yes.
0: Su Latte Miele alla Giovane Fuori Classe, lei è qui con noi. Prova a fare una sintesi di questo pezzo. Bisogna guardarsi allo specchio, amare se stessi prima di poter essere amati dagli altri.
1: Sì, sì, sì, sì, perfetto, perfetto.
0: La sintesi grossa. Quando sei arrivata a questa consapevolezza tu?
1: Ma guarda, raggiungere consapevolezza, diciamo che secondo me è un parolone. Nel senso, ho cominciato a ragionarci sicuramente nel momento in cui mi sono resa conto di dare molto più che ricevere dagli altri. E quindi lì mi sono domandata quanto realmente fosse maggiore la mia necessità di dare amore rispetto che riceverlo, accontentarmi delle briciole da parte degli altri. E gli ho detto, ma se focalizzassi tutto questo amore nei miei confronti, forse.
0: Ed è, hai percepito che è cambiato qualcosa da quando è successa questa cosa o?
1: No, assolutamente
0: niente,
1: no.
0: Tutto
1: niente,
0: uguale.
1: Niente. Perfetto. Proprio.
0: Quindi perfetto. Vuol dire che sei ancora nel processo.
1: Esatto, esatto, esatto, vedi, vedi.
0: I risultati li vedrai tra un po'. E senti, a volte bisogna tagliare con ciò che ci appesantisce. E con cosa hai dovuto tagliare tu?
1: Io ho dovuto tagliare con dei legami nei confronti di persone a me molto vicine, e non parlo soltanto di relazioni, però ho dovuto lasciare andare delle emozioni che mi appesantivano le giornate. Ecco, proprio perché sono una persona portata molto al dare più che a ricevere, questa cosa ti svuota, cioè ti priva proprio delle energie, quindi ad un certo punto ti rendi conto che non puoi davvero vivere per gli altri.
0: E in che arco di tempo è successa questa cosa? Cioè, quando ti sei accorta che era così e che doveva diventare cos'ha?
1: È successo esattamente nei 2 anni in cui ho preso parte al musical di Mare Fuori, perché ho avuto l'opportunità di vivere praticamente in tour lontano da casa per 2 anni. E secondo me, quando ti autogestisci e ti allontani da casa, ti rendi conto di tante cose.
0: E quindi ti sei un po' alleggerita,
1: sì.
0: Se vogliamo, da questo punto, sì, di vista. E hai deciso di tornare a far musica, perché alla fine eri ferma da un po', per tra i 1000 impegni che hai avuto. Che cosa ti ha fatto venire voglia di ritornare con un suono diverso, con qualcosa di diverso, con una Giulia diversa, perché il tempo è passato anche,
1: certo,
0: con te?
1: Il fatto che avessi perso un po' di motivazione prima di cominciare appunto il tour di Mare Fuori 2 anni fa, anzi tre anni fa, perché ormai è da un anno che siamo fermi. E quella fame la sentivo un po' meno, non credevo più tanto che ci fosse un futuro per me, un posto per me in questo ambiente musicale che vedevo ormai saturo. E quindi fare tutt'altra roba come il musical, qualcosa a cui non mi ero mai approcciata prima, mi ha fatto capire quale fosse realmente il mio obiettivo. E quindi riprendere in mano la musica.
0: Che poi anche il titolo della tua ultima canzone è, no, un po' un richiamo alla leggerezza. Perché
1: sì.
0: Capa fresca, credo si pronunci così, significa, credo detta male, testa libera, senza grosse preoccupazioni.
1: Esatto, esatto.
0: In dialetto. E questa capa fresca ti è venuta per liberare la tua di testa o per aiutare gli altri a liberarla?
1: No, guarda, in realtà all'interno del brano parlo esattamente di quella grandissima capa fresca che si è dimostrata poco interessata a realizzare una coppia, ecco.
0: Quindi hai liberato la tua di testa.
1: Ad un certo punto, se tu vuoi fare la capa fresca con me, mo ti faccio vedere io quanto sono capa fresca.
0: Oddio, quindi praticamente tipo una specie di dissing reso
1: alle relazioni.
0: Mamma mia, che ansia. Vabbè, facciamo così, la ascoltiamo su Latte Miele. Se ancora non l'avete sentita, è uscita il 17 aprile. Giulia Molino, capa fresca.

0: prima cosa da fare è salutare la persona a cui questa canzone è dedicata, perché crediamo che lui lo sappia. Parole di Giulia Molino.
1: No, sì, ma lo sa per forza.
0: Era una capa fresca.
1: Ma perché? Ma boh, sì, ma ne ho incontrate tante. Ma poi ogni volta che parlo di questo brano dico: allora, io questa l'ho scritta 3 anni fa. Quindi, se ti vuoi fare due calcoli.
0: In realtà non l'avevi ancora detto, però a questo punto l'hai detto.
1: No, anche l'ha qui. Detto, l'ho detto.
0: Mettiamo,
1: l'ho detto.
0: Mettiamo via.
1: Lo dico anche qui.
0: Il lasso di tempo. Pezzo che, al di là poi del significato, è attraversato da tante domande, e mi soffermo su uno in particolare: come riconoscere ciò che è autentico quando non si è più abituati a riceverlo?
1: Ma penso che te ne rendi conto, no? Come quando una persona non è abituata a condire con il pepe una pietanza, appena c'è un pizzico di pepe ti sembra la cosa più piccante del mondo. È la stessa cosa quando ti arriva una roba alla quale non sei abituato, la riconosci, soprattutto.
0: Sì, poi non vale necessariamente solo in amore, cioè in tutte le sfere.
1: In tutte le sfere, assolutamente,
0: dei rapporti,
1: assolutamente.
0: Umani. Sì, quando qualcosa è profondamente tuo può diventarlo.
1: Io credo che lo riconosci, cioè credo che il vero riconosca il vero, e l'autenticità in qualche modo si distingue sempre in ogni ambito.
0: Ma come mai sei uscita con questo pezzo 3 anni dopo averlo scritto?
1: Perché c'è stato, ecco, come ti dicevo prima, il periodo in cui mi sono un attimo fermata, non credevo più in me, poi 2 anni di tour. Quindi poi, quando ho ripreso in mano la musica, prima di ricominciare a scrivere roba nuova, che sentirete
0: molto
1: probabilmente,
0: bene, molto bene,
1: molto probabilmente, e ho cercato di recuperare qualche pezzo del vecchio progetto.
0: E
1: tra
0: questo
1: cui,
0: hai detto, ma sai che c'è?
1: Ma sai che c'è?
0: Rimandiamogli un abbraccio, che è un po' che non lo sento.
1: Perché è attuale, capì?
0: Totale, totale, una dedica ai malesseri. E tu in che cosa ti sei sentita fragile nei rapporti con le altre persone? Perché c'è anche questo nel testo del brano.
1: Mi apro troppo facilmente e tendo ad idealizzare una persona quando mi piace, e a nascondere ai miei stessi occhi gli aspetti negativi. Quindi questo mi penalizza tanto, perché appunto divento fragile agli occhi dell'altra persona.
0: Prosciutti davanti agli occhi,
1: sì,
0: e via andare.
1: Io.
0: Totalmente
1: sì.
0: Io.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E il video invece l'avete girato in un bowling, no? Bellissimo. Tra l'altro l'hai richiamato anche con un sacco di caroselli sul tuo profilo di Instagram. Come mai proprio il bowling? Cioè, che cosa?
1: Perché volevo creare questo dualismo tra il modo di vivere le relazioni, non soltanto in ambito d'amore, ma anche amicale in generale, le relazioni in quegli anni, quindi negli anni 80-90, e il modo di relazionarsi attualmente. Quindi magari ho pensato ad un appuntamento negli anni 80 al bowling, in cui ci si innamorava condividendo una busta di popcorn e una Coca-Cola, e magari adesso invece l'appuntamento diventa messaggiare tot tempo su Instagram, finché uno dei due non chiede: oi, ma che facciamo?
0: Che poi è un colloquio di lavoro praticamente,
1: sì.
0: Messaggiare,
1: sì,
0: non
1: sì,
0: è
1: sì,
0: un,
1: sì, sì,
0: cioè,
1: sì,
0: ha
1: sì.
0: Proprio tutti quei crismi lì, perché che lavoro fai, che orari fai,
1: sì, sì.
0: E poi a volte sparano anche le domande sullo stipendio. Cioè, io parlo solo per esperienza vissuta, non è che parlo mai di roba, cioè non parlo mai di roba di altri. Io almeno tante conoscenze lo percepite così.
1: Sì, io i social li definisco un po' come Tinder. Cioè, il fatto che noi ormai siamo facilmente sostituibili deriva proprio dal fatto che, scrollando nella home di qualunque social, tu hai appunto la possibilità di scegliere cosa ti piace di più oggi rispetto a ieri e rispetto a domani, chissà.
0: E cosa c'è nell'algoritmo di Giulia Molino?
1: Che allora, raga, meme su meme, solo meme. Forse è un problema il mio algoritmo.
0: Non ne ho la più pallida idea, anche perché non, cioè, meme di che tipo? Cioè, fai un esempio, se si può fare un esempio.
1: Tipo quelli che si portano adesso: preferiresti questo o...
0: Oh.
1: Hai capito quali?
0: Sì, sì, sì, un preferiresti. A saperlo te ne preparavo uno e avremmo giocato insieme. Facciamo così, ascoltiamo un altro tuo brano, tra poco c'è Nice.
2: Spot.
3: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione Airo, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'Airo siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'Airo, in ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro.
2: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
3: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
2: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
3: Ti aspettiamo a Lioni, in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su griecomobili.it.
2: Grieco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.

0: Un abbraccio anche a te, Giulia Molino. Questa era Nige su Latte Mia, la giovane fuori classe. E questo è uscito durante la tua permanenza ad Amici,
1: sì,
0: no? Che ricordo hai di quell'esperienza dopo tutto questo tempo?
1: Ma è stata formativa. L'ho vissuta in maniera molto accademica e mi ha lasciato degli insegnamenti proprio sul lato personale molto molto forti. Cioè lì sei tu con le tue paure, le tue pressioni, le tue insicurezze, e sei anche senza telefono, senza dispositivi, quindi devi davvero focalizzarti su quello che devi fare. Non dico H24, ma quasi.
0: Anche quando sei andata tu, io poi sono un pessimo conoscitore della materia, però anche quando sei andata tu c'era questa cosa della casetta, dei daily, o non c'era ancora?
1: La mia edizione mi pare sia stata l'ultima in cui c'era prima tutto il percorso da fare, in cui praticamente si andava negli studi e poi si tornava in hotel di fronte, e poi per il serale si cominciava appunto la casetta senza telefoni né niente. Adesso mi pare che cominci da prima, però sì, ti danno i telefoni
0: mezz'oretta o al giorno, a settimana, non mi ricordo, perché una mia amica che è dentro, però non mi ricordo le tempistiche. E senti, live, torneremo a sentirti, sì, presto, uscirà altra musica, qualcosa del sul futuro?
1: Sì, perché appunto, ti ripeto, ho scritto parecchio in questi mesi e insieme a Davide Napoleone, che è un grandissimo artista, e sì, previsto che escano appunto dei singoli, che esca l'EP, e quindi sono previste anche delle date.
0: Ottimo, allora io a questo punto avrei dovuto salutarti, però non possiamo non salutarti senza, perché dovete sapere una cosa, nel Fuori Onda si parla, e Giulia mi ha confessato di essere la migliore imitatrice, o una delle migliori imitatrici, così abbasso un po' la pretesa, di Giusy Ferreri. Ora io chiudo gli occhi, se siete in macchina non li chiudete, se siete a casa magari sì, magari se schiandono per colpa nostra, guai, e sentite Giulia Molino che imita Giusy Ferreri, oppure sentite Giusy Ferreri che è entrata in studio, vai.
2: A novembre la città si spensa in un istante, tu dicevi basta ed io restavo inerme, il tuo corpo è stato sempre più forte.
1: Dai,
0: è bene. Capito, ma c'è Giusy Ferreri in studio. Ma dove è finita Giulia Molino?
1: Raga, scusa, questa è la mia skill, questa è la mia skill. Ma cioè se un giorno dovessi fare tale e quale, io punterò tutto su Giusy Ferreri.
0: Ma te la puoi vendere, cioè
1: totale.
0: Te la puoi vendere quando,
1: sì,
0: vuoi, ti manca il corno e fare no, io no, quella come dica l'ha fatta la sangue. Ma le hai fatte tutte. Allora, quando adesso, prossima volta che torni, perché tornerai, facciamo tutta una canzone di Giusy Ferreri.
1: Va benissimo.
0: Andata?
1: Ma sai che bello se facciamo il fit, tipo.
0: Ah, io, no, io con le remoce a Holly posso fare male, tra l'altro.
1: Capì,
0: quindi nemmeno
1: devi indovinare
0: quella.
1: Chi è chi.
0: Beh, tu fai tutto te, io se vuoi gioco, ci mi porto il pulsantone e gioco, io non sono in grado. Giulia, grazie mille di essere stata con noi.
1: Grazie.

0: Una e tre.
1: Spot. Tutto pronto per il tour latte miele estivo. Tante novità e tanti artisti italiani pronti a esibirsi.

0: musica italiana in tour, direttamente nel tuo paese.
1: Per portare il nostro tour Latte Miele nel tuo paese, basta telefonare al 347 28 51 720.
0: Il solito concerto, ma uno spettacolo dal vivo. Interviste, presentazioni e dirette social con tanti artisti in una sola serata.
1: Per saperne di più, chiama il 347 28 51 720.
0: Radio Latte Miele, sempre al tuo fianco e adesso anche in piazza.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte Miele è ovunque. Portala sempre con te.

Spot. Spot. Tutto pronto per il tour latte miele estivo. Tante novità e tanti artisti italiani pronti a esibirsi nella tua piazza.

0: Grammy Agnello e tanti altri. La musica italiana in tour, direttamente nel tuo paese.
1: Per portare il nostro tour Latte Miele nel tuo paese, basta telefonare al 347 28 51 720.
0: Solito concerto, ma uno spettacolo dal vivo. Interviste, presentazioni e dirette social con tanti artisti in una sola serata.
1: Per saperne di più, chiama il 347 28 51 720.
0: Radio Latte Miele, sempre al tuo fianco e adesso anche in piazza.

0: spot.
1: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
2: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
1: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
2: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
3: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1972.
4: Dove vai?

quando lei se ne andò, per esempio, trasformai la mia casa.

tu lo sai, non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio,

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot. Spot.
2: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
3: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42 522.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2001.

danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di titano in radio in questo fottutissimo 2020.

0: caduta.
1: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
2: Pronto?

0: 1:58.
1: Spot.
2: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione Airo, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'Airo siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'Airo. In ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro.
3: Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
4: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
3: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
4: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
5: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Spot. Spot.
1: Questa realtà radiofonica presente sul territorio seleziona persone o agenti commerciali.
2: Vorremmo incontrare persone intraprendenti che abbiano l'ambizione di promuovere la propria attività col nostro marchio.
1: Se hai talento e voglia di realizzarti, entra nel nostro team.
2: Telefona al 335 816 99 25. Mail info@retesudaudio.com.
3: Tutto pronto per il tour Latte e Miele estivo. Tante novità e tanti artisti italiani pronti a esibirsi nella tua piazza.